0: le 7:03. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
4: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We change, we get lost for...
0: Glockenbach e Callum Scott, Collide, disco novità su Lady.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
3: Lady,
5: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady, tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady, da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
7: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
9: Questa è Lady.

0: dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema. Spot.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady.
5: Qualità.
6: Esperienza.
5: Professionalità.
6: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
4: Lady.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
10: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e con le ricette che più amate. Oggi vorrei proporvene una con i cavoletti di Bruxelles, tipici ortaggi autunnali e invernali che prediligono i climi freddi. Ora procediamo con la ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno soltanto 10 minuti di preparazione più 25 minuti di cottura utilizzando questi ingredienti: 500 g di cavoletti di Bruxelles, 30 g di noci o nocciole tritate grossolanamente, 2 cucchiaie di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di miele, millefiori o acacia, 1 cucchiaino di senape di Digione, 1 spicchio di aglio, sale, pepe nero, succo di mezzo limone. Facoltativo ma consigliatissimo, 30 g di pancetta affumicata a cubetti o scaglie di parmigiano. Procediamo. Innanzitutto togliete le foglie esterne ingiallite e tagliate un pochino la base, dividendoli a metà per la lunghezza. Quelli molto grandi invece divideteli in 4. Sciacquateli velocemente e asciugateli bene. Se sono bagnati non diventano croccanti. In una ciotola grande mettete i cavoletti, l'olio, il sale, il pepe, l'aglio schiacciato e la pancetta se la usate, e mescolate bene. Disponeteli su una teglia con carta forno con il lato tagliato verso il basso, ben distanziati. Infornate a 200 gradi in forno ventilato per 15 minuti. Preparate ora la glassa. Mentre cuociono in una ciotolina, mescolate miele, senape e succo di limone. Tirate fuori la teglia, aggiungete le noci, versate la glassa sui cavoletti e mescolate direttamente in teglia. Rimettete in forno altri 10-12 minuti finché saranno ben dorati e caramellati sui bordi. Togliete l'aglio, aggiungete una grattata di pepe e, se vi piace, scaglie di parmigiano a crudo. Solo un consiglio: non cuoceteli troppo, altrimenti tireranno fuori il loro gusto amarognolo. I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di vitamine, contengono molta vitamina C per il sistema immunitario e vitamina K per le ossa e acido folico. Hanno azione antiossidante, aiutano a combattere i radicali liberi e contengono sulforafano, una sostanza utile contro le infiammazioni. Le loro fibre aiutano infatti la digestione e nutrono i batteri buoni dell'intestino. Inoltre hanno poche calorie, quindi sono perfetti per le diete a basso contenuto calorico. Ricordate infatti sempre che il cibo che scegliamo di mangiare ogni giorno è la medicina più potente per la nostra salute o la forma più lenta di veleno. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: Spot.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
7: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
7: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
7: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
7: Lady.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Anche sabato e domenica.
12: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady.
13: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
14: Da GMF

0: cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da €368 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €14.075. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
0: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
3: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: 8 e un minuto.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquillo.

0: Le intendeva l'offerta!
1: Anche sabato e domenica. Da Nissan Brogi e Collitorti a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
3: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
2: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
3: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
2: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno Lady.

0: fortunato di avere il bagno perfetto. Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady, ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
4: Lady.
3: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi 3 fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate.
4: Lady.
0: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
5: Questa è Lady. Questa è Lady.
6: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026 è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.20 e tramonta alle 18.31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884 in una conferenza internazionale a Washington viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886 il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002 a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 ottobre del 1963 i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo, è una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio: anche le pulci hanno la tosse.
4: Good morning.
7: Buongiorno Lady.

0: Beautiful Dreams Coldplay su Radio Lady per iniziare, per entrare insieme in diretta in questo martedì 13 di ottobre. Allora 8 e 18 minuti, tra poco iniziamo la nostra diretta, quindi ricordando anche la giornata di oggi, ma adesso vi lascio prima con l'oroscopo e poi arriva anche il nuovo singolo di Elisa che si intitola Kintsugi, ma andiamo con ordine, prima l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro. Anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno Lady.

scemo, ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio Lady in questo martedì 13 di ottobre. Intanto oggi ricordiamo la Madonna di Fatima, quindi una giornata, insomma, un anniversario importante, ma non solo. Il 13 di ottobre è legato a un sacco di cose, tantissime, no, ma insomma qualcosina sì. Intanto possiamo ricordare anche un pochino cosa accadde oggi, o meglio chi è nato oggi, e quindi ovviamente andiamo a dare un'occhiatina a se si aprisse un attimino questa pagina, sarebbe mia male che effettivamente, scusate, sono un po' lempolese, però quando tu prendi tempo è perché non ti si apre niente. Oh, questa mattina così, insomma, oggi ho deciso di funzionare giusto. Oh, ok, adesso si è aperto tutto. E allora andiamo un po' a vedere chi festeggia gli anni oggi, se c'è qualche anniversario importante, e quindi lo facciamo molto volentieri facendo gli auguri. Abbiamo già ricordata tra le altre cose, abbiamo ricordata, perché insomma non è più fra noi, che oggi avrebbe compiuto ben 101 anni Margaret Thatcher, insomma, la ricordiamo, il primo ministro del Regno Unito, donna tra le altre cose, scomparsa nel 2013. E poi oggi è nato il grande trasformista, ma anche attore, ma anche regista, Arturo Brachetti, compie 69 anni. E poi oggi è nato anche il grande Dario Ballantini, abbiamo intervistato un sacco di volte per gli spettacoli, insomma, che porta in giro, attore, comico, pittore, insomma, volto storico di Striscia la Notizia. Oggi ne compie 62, come ne compie 62 Marco Travaglio, il giornalista e scrittore nato nel 64 anche lui, e Camilla Raznovic, conduttrice televisiva, ne compie un pochino meno, ne compie 52. Dopo vi ricorderò anche la giornata di oggi, una cosa alla volta, già tanto se si è aperta. Quindi insomma vediamo di non esagerare. Stop for a minute, ci sono i Keen su Radio Lady, a seguire c'è il genere traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna 2 km di coda per incidente al chilometro 336 e 500 tra Arezzo e Valdarno e rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Verso Roma 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 335 tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 verso Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno 1 km di coda per lavori tra Stagno e Stagno Nord verso Genova. In Fipine in direzione Firenze rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest e Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare code tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Spot. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady.
4: Martedì 13 ottobre alle 18.15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18.15 su Radio Lady.
5: Lady.
6: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
7: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
6: Fanno anche massoterapia?
7: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
6: Ci vado subito allora.
7: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
6: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
5: Lady.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady.
11: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
12: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

piazza Francesca Michelin. Allora, oggi ben due giornate importanti, devo dire entrambe importanti, anche se completamente diverse. La prima, quella più ufficiale, la giornata, quella di oggi, appunto il 13 ottobre, per la riduzione dei disastri ambientali di catastrofi. Quindi un argomento veramente che cade quanto mai attuale, visto anche quello che è successo proprio in questi giorni, no? Nel sud Italia, insomma, dovuto al maltempo, quello che succede continuamente ormai, quelle che fino a poco tempo fa si chiamavano eventi eccezionali, ora sono diventati eventi ordinari e che comportano sempre una serie di disastri, cioè dove arrivano queste perturbazioni così forti lasciano sempre un seguito di distruzione, di allagamenti e persone sfollate, quindi insomma veramente tanti conseguenze, e questo per quanto riguarda il clima. Quindi questa giornata, diciamo così, che è dedicata proprio alla prevenzione, ecco, di riduzione dei disastri ambientali, perché se diamo un'occhiata ai dati ufficiali forniti proprio dall'ONU, sono veramente dati impressionanti. Ogni anno i disastri colpiscono milioni di persone, provocano danni economici ingenti, enormi, ma l'impatto non dipende, attenzione, soltanto da cause naturali, terremoti, alluvioni, ondate di calore o cicloni, ma serve anche, diciamo così, all'impatto, cioè è il nostro impatto, come mai sappiamo, sull'ecosistema, che sta peggiorando tantissimo la situazione. Quindi lo slogan di quest'anno, voluto proprio dalle Nazioni Unite, è Resilience Starts at Home, ovvero la resilienza comincia a casa. Cosa vuol dire? Il focus è sulla sicurezza delle nostre abitazioni, sulla capacità delle famiglie di prepararsi e reagire agli eventi estremi, perché effettivamente ci troviamo sempre un po' impreparati quando arrivano, no? Non abbiamo spesso le risorse, non abbiamo neanche i mezzi, no? per proteggerci. Quindi è importante anche che ognuno di noi faccia la sua parte, quindi cerchi di rendere anche casa propria, per quello che è possibile, insomma, più sicura. Dovremmo disporci anche, questo ci penso sempre io e non lo faccio mai, ma lo voglio fare, di quegli strumenti qualora ci fosse un'emergenza, tipo, non so, gli stivali, per esempio, quelli che arrivano al ginocchio, che io non ho, per esempio, una vanga in qualora dovesse arrivare una nevicata improvvisa, cioè tutte quelle cose che effettivamente noi dovremmo avere nelle nostre case, che magari ci permetterebbero anche di proteggerci, o comunque di resistere o di reagire anche, no? A una situazione di emergenza. Invece, insomma, a volte non le mettiamo tra le priorità. Quindi questa giornata serve un po' anche a tutti noi. E l'altro invece, l'altra giornata che volevo mettere alla vostra attenzione è che l'avevo mai sentita, forse l'avevo nominata l'anno scorso, non ricordo, però è il No Bra Day. Sapete che in inglese il bra non è altro che il reggiseno. Quindi è una giornata mondiale senza reggiseno, che vabbè, non tutti possiamo permettercelo, però, di stare un giorno senza reggiseno. Però diciamo, perché la giornata mondiale senza reggiseno? Si celebra il 13 ottobre e per sottolineare l'origine, insomma, di questa celebrazione era prettamente politica, cioè ovvero liberarsi idealmente delle convenzioni sociali, delle costrizioni, della distinzione dei ruoli. Quindi era una parola, tutto quello che è il sessismo, quindi liberarci dal reggiseno è come dire mi libero da ciò che mi vuol contenere come donna, no? Ma negli ultimi anni è cambiato e a partire infatti dal 2015 è spostato poi da luglio al 13 ottobre per sottolineare l'importanza della prevenzione del tumore al seno, anche perché non a caso è stato scelto ottobre è il mese della prevenzione dai tumori femminili, fra cui appunto il seno, che è forse quello più diffuso. Quindi insomma è il mese rosa, no? Della prevenzione. Quindi sappiamo che spogliarsi del proprio reggiseno diviene un importante gesto simbolico. Pensate che ogni anno le donne di ogni parte del mondo sono
invitate a utilizzare i social e postare una foto contenente l'hashtag No Brai Day. Addirittura c'è chi posa senza reggiseno, insomma, vabbè, ora quelle sono poi scelte personali. Comunque il tumore al seno colpisce una donna su 8 nell'arco della vita. Basta, chiudo con questo dato perché è quello che ci deve far pensare. E quindi abbiamo ricordato anche il No Brai Day. No Brai Day, scusate. Goodbye Kiss, Kasabian su Radio Lady, per tornare alla musica.

0: mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady.
1: Lady.
0: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
0: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
1: Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Lady.
5: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
1: Lady.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.
7: Good morning.
8: Buongiorno Lady.

Intensamente era Laura Pausini su Radio Lady con Alison Moyet. Ascoltiamo Is This Love e poi a seguire arriva l'informazione, quella delle ore 9 su Radio Lady.

0: 9:03. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
3: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
2: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali.
3: È tutto, a più tardi.
5: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente. Sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Atipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 750. 55. Chiuso il martedì.
1: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
3: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Monte Albano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady.
8: il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
9: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
10: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.

Allora, prima di intanto, vabbè, loro erano i Backstreet Boys con Everybody Backstreet Back su Radio Lady, 9:20. Prima dicevo di proseguire con le nostre chiacchiere. Parleremo di intelligenza artificiale, tra le altre cose, di questa mattina. Direte voi, ma strano, non se ne parla mai. Sì, lo so, è vero. E beh, d'altronde è una realtà con cui dobbiamo sempre fare più i conti d'ora innanzi, e quindi in tutti gli ambiti familiari, no? In tutti gli ambiti lavorativi, professionali, personali, sociali, eccetera, eccetera. Perché un curioso esperimento ha dimostrato che l'intelligenza artificiale può capire quanto stiamo invecchiando solo dalla nostra voce. Quindi pensate un po', noi che facciamo questo mestiere, quindi che usiamo la voce, cioè, quanto ci metterebbe 3 secondi appunto a dirci quanto sto invecchiando, magari, potrei approfittarne, magari vedere un po' se sto invecchiando bene o male. Comunque, questo è l'argomento di cui parleremo più tardi. Poi questa mattina invece vi annuncio che tra poco sarà qui in studio con me una professionista, Elettra Badini, esperta di risorse umane, formatrice e consulente strategica specializzata in materia di pari opportunità e politiche di diversity, equity e inclusion, formatrice aziendale. Insomma, sarà qui con noi per raccontarsi, quindi insomma la ospitiamo tra un quarto d'ora circa, quindi sarà qui nei nostri studi. Più tardi invece arriva anche un'altra amicizia di Radio Lady, che è Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro, che ci presenta la nuova stagione del Teatro Verdi di Santa Croce. E non sarà l'unica stagione che presenteremo, perché poi domani pomeriggio avremo invece in studio gli amici del Teatro Shalom. Vi do anche quest'altra anticipazione: di Empoli, che ci presenteranno la stagione del Teatro Shalom. Insomma, è un mese di ripartenza, lo sappiamo, ottobre è un mese in cui i teatri finalmente tornano a spalancare le loro porte, ad aprire le loro platee, insomma, per diciamo così, intrattenerci con spettacoli davvero di tutti i tipi, quindi insomma. E poi domani torna anche il Vernacolo alla radio, sempre domani, quindi insomma sarà un pomeriggio tutto teatrale. Allora, detto questo, noi torniamo alla musica. Vi ricordo ancora il nostro numero, che è il 388 30 30 100, per contattarci, per scriverci, per commentare. Adesso però arriva l'ultimo singolo di Gianna Nannini, la sua Meraviglioso Errore, 9:22, e poi tra poco arriverà anche il GR Traffico.

Clamoroso errore, Gianna Nannini su Radio Lady. Beh, che dire, ultimo singolo, davvero molto bello il testo. Allora, tra poco, quindi, con Elettra Badini, quindi faremo due chiacchiere in studio. Adesso arriva una delle canzoni che più ci ha tormentato quest'estate, e quindi insomma la ricorderete sicuramente. E poi arriverà anche il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 6 km di coda per incidente al chilometro 336,500 tra Arezzo e Valdarno e 1 km di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In direzione Roma, rallentamenti sulla panoramica tra Ronco Bilaccio e Aglio e 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 335 tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in direzione mare tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Sul raccordo Siena-Firenze, code per lavori tra Bargino e San Donato in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
4: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo. Lady.
5: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Patignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
4: Good morning.
5: Buongiorno Lady.
4: Good morning.

0: E rientriamo in diretta con il sole, Alvaro Solerro e Paci Uelo, 9:35 minuti, ma vado subito a inquadrare la mia ospite a cui do un caloroso buongiorno e ben trovata, perché oggi abbiamo il piacere di ospitare una vera professionista, una professionista straordinaria che incarna la perfetta unione tra visione aziendale e impegno istituzionale. Elettra Badini, Elettra, ben trovata.
1: Grazie Cristina, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, mi ci vorrà un quarto d'ora per elencare tutte le tue ovviamente professionalità e caratteristiche. Sei esperta di risorse umane, formatrice, consulente strategica specializzata in materia di pari opportunità, l'altro ne ho conosciuta proprio come vice
1: confermo
0: presidente della commissione pari opportunità del comune di Empoli, quindi in materia di pari opportunità, politiche di diversity, equity e inclusion. Insomma, tu lavori a servizio di grandi imprenditori, ora poi ci racconterai un pochino di te, della tua giornata lavorativa, della tua formazione, soprattutto anche, così facciamo capire bene anche a chi ci ascolta, entriamo nel tecnico, nel pratico di cosa ti occupi ogni giorno. Intanto ben ritrovata.
1: Grazie Cristina,
0: un piacere trovarti, davvero
1: essere qui con voi, grazie ancora. E, sì, effettivamente sembra che le competenze siano tantissime e anche le diverse professionalità, ma in realtà tutte sono unite da un filo conduttore che è le persone, la persona. Fino ad oggi spesso all'interno delle aziende si è posta poca attenzione a tutto quello che ruota intorno alla gestione delle risorse umane, semplificando spesso questo ruolo e attribuendo più che altro caratteristiche amministrative. In realtà chi si occupa di risorse umane si occupa di tutt'altro. Stiamo entrando in un mercato di lavoro, del lavoro che si sta trasformando a velocità che prima non c'erano, e quindi le imprese devono essere in grado di adattarsi a questi cambiamenti.
0: Certo.
1: Le statistiche sono poche le cose che non si possono interpretare. Le statistiche e i numeri sono una di queste. E le statistiche ci dicono che le nuove generazioni preferiscono vivere un ambiente di lavoro sano in cui poter sentirsi valorizzati, a parità di retribuzione più alta. Quindi questo ci dovrebbe un po' far
0: pensare, certo. Esatto. Quindi è meglio star bene al lavoro, fare qualcosa che ci piace e lavorare in un ambiente sano.
1: Esattamente.
0: E magari guadagnare anche qualcosina di meno.
1: Esatto.
0: Quindi questo è effettivamente ribalta un po', no? Anche
1: totalmente
0: la mentalità fino a pochi anni fa, dove la cosa più importante era lo stipendio.
1: E poi la stabilità.
0: E la stabilità, il posto fisso.
1: Cioè, esattamente, il famoso posto fisso.
0: Il famoso posto fisso. Senti, quindi tu nasci come formatrice?
1: Sì. Io lavoro da sempre all'interno delle risorse umane, ho cambiato solamente gli ambienti, ovvero i settori produttivi. Parto da un terzo settore per entrare poi in un privato. Tutte le aziende con cui ho lavorato o collaborato si diversificano nell'obiettivo produttivo, ma ogni ambiente di lavoro è caratterizzato dalle stesse dinamiche personali e professionali. Quindi questo non cambia, pur cambiando luogo di lavoro. Quindi ogni esperienza mi ha aiutato a consolidare quelle competenze che sono lo strumento fondamentale per portare avanti il mio lavoro, la mia professione.
0: Quindi tu ti metti al servizio delle aziende, soprattutto al servizio delle persone, diciamo così, che lavorano nelle aziende. Sono aziende in genere grandi, piccole,
1: medio grandi imprese.
0: E quali sono le difficoltà maggiori che incontri proprio lavorando con le persone e con le risorse umane? Perché insomma, risorse umane se ne parla tanto, però poi alla fine sono persone, insomma.
1: Esatto. Come dicevo, ogni ambiente lavorativo è un ecosistema. Se pensiamo che la maggior parte della nostra giornata la spendiamo all'interno di un ambiente di lavoro, pensiamo a quanto è importante starci bene. E negli ambienti lavorativi emergono le stesse dinamiche che emergono in gruppi altri, esterni anche al gruppo di lavoro. Quindi bisogna intervenire sul singolo per andare a lavorare poi sui team, per renderli efficaci, produttivi e orientati a un obiettivo. Quindi l'obiettivo primario è rendere un ambiente in cui le persone si sentono parte dell'ambiente stesso, perché una persona che sta bene a lavorare produce meglio e di più. E ultimamente il mio lavoro si è concentrato maggiormente su un'azienda che è la cantina I Vini di Maremma, con sede a Marina di Grosseto. E perché ho scelto di focalizzarmi maggiormente su questa azienda? Perché ho avuto la fortuna di incontrare una direttrice, donna. Lungimirante, visionaria, nel senso che io la definisco sempre una professionista consapevole. Perché? Perché ha avuto la visione e ha capito l'importanza di investire nel capitale umano per aumentare l'efficienza e la produttività. Si va a lavorare sull'organizzazione di una struttura per renderla più efficace ed efficiente.
0: Quindi lì hai toccato con mano che è possibile, cioè investendo sulle persone e non solo sulle ore di lavoro, sui ritmi, sì, effettivamente si lavora meglio e si produce e si ottiene anche più risultati.
1: Esattamente, esattamente.
0: Senti, per quanto riguarda l'inclusione, che poi tu, ricordiamo, sei vicepresidente della commissione pari opportunità del Comune di Empoli, quindi diciamo che le pari opportunità fanno parte un po' del tuo bagaglio, non solo professionale ma anche umano, no? Ecco, come concili questo doppio impegno, no? Quindi da una parte, diciamo, la commissione con tutti, insomma, gli impegni anche istituzionali che questo comporta, e il tuo lavoro che comunque ti porta anche, perché abbiamo sentito, a star fuori, insomma, da Empoli, insomma, per qualche giorno, insomma.
1: Sì. E, allora, questi due aspetti si muovono parallelamente, ma anche qua c'è un'unione molto forte, perché il ruolo istituzionale è indirizzato a promuovere una cultura delle pari opportunità, che è il terreno fertile sulla quale poi si implementano le politiche reali, quindi è la base. Mentre con la mia professione applico quello che la cultura delle pari opportunità orienta, cioè mi orienta nella strutturazione degli strumenti. Quindi con gli strumenti vado a applicare quello che culturalmente è necessario diffondere a più livelli e a più strati.
0: Quindi trovi che ci sia stato un miglioramento da questo punto di vista? Il lavoro della commissione sta portando, diciamo così, i suoi frutti? C'è una maggiore inclusione, c'è una maggiore accettazione proprio anche e valorizzazione anche del ruolo delle donne, no?
1: All'interno. Assolutamente. Poi abbiamo la fortuna di vivere in una città che ha un alto livello di consapevolezza rispetto ad alcune questioni. Quindi questo ci ha permesso in commissione di lavorare, affrontare, creare degli eventi, dei momenti di riflessione e condivisione che appunto fanno parte di quell'aspetto culturale che è fondamentale.
0: Come riesci poi, perché so che lavori anche tanto da remoto, no?
1: Sì.
0: Quindi immagino che poi le aziende anche si rivolgono a te per avere anche delle consulenze, perché non sempre è necessario, ora abbiamo questa grande tecnologia, insomma ci permette anche di lavorare, di essere presenti, ma farlo da distanza, no? Perché poi tu abiti a Empoli.
1: Esatto.
0: Sei empolese, quindi insomma ti muovi in questo senso. Ecco, ci sono delle professionisti che ti chiamano, quindi che si rivolgono a te, quindi sei disponibile, ecco, diamo questo messaggio,
1: certo,
0: anche per una consulenza.
1: Assolutamente.
0: Quindi per orientare, no? Anche,
1: certo.
0: Quindi per dare maggior risalto appunto alle persone, perché credo che sia una sensibilità che sta nascendo.
1: Esatto.
0: Però non, secondo me c'è ancora molto da fare.
1: Sì, non siamo ancora a un livello sufficiente di consapevolezza, perché si ritorna sempre al punto iniziale. Sembrano quasi ruoli opzionali, quando in realtà dovrebbero essere parte integrante di una struttura aziendale. Quindi si sta arrivando in questo momento, c'è un'apertura in questo senso solo da parte di imprenditori e imprenditrici particolarmente illuminate. E la percentuale purtroppo ancora molto bassa, perché si pensa sempre, giustamente, imprenditori e imprenditrici, al fatturato, all'obiettivo, al numero economico, però ce lo dice la parola, capitale umano. Vuol dire che un ritorno economico nell'investimento c'è.
0: Senti, ora tornando al capitale umano, no, di cui tu parlavi, le persone, se dovessi riassumere in poche parole, di cosa hanno bisogno le persone per star bene nel luogo di lavoro? Che tipo di relazione si deve instaurare con gli altri colleghi, con un capo ufficio, con un titolare? Ecco, quali sono le dinamiche che non devono mancare?
1: Intanto le persone hanno bisogno di essere viste, riconosciute e valorizzate per le competenze che hanno. Dico, nei miei corsi di formazione esordisco sempre con una frase di un grande pedagogista che è Rousseau, che ci dice: ognuno di noi ha la capacità di eccellere, non di fare bene, eccellere, se messo nella condizione di poter esprimere al 100% le sue potenzialità. E la difficoltà sta proprio qua, nel capire, nel comprendere dove la persona può dare il meglio di sé in una struttura lavorativa organizzativa. E le risorse umane, le HR manager, serve proprio a questo.
0: Quindi a far emergere queste...
1: Esatto.
0: E se qualcuno volesse partecipare a un corso di formazione,
1: sì,
0: proprio magari parlare con te, mettersi a confronto con te, organizzi al di là delle aziende per cui lavori, organizzi anche in quanto sei una libera professionista, corsi di formazione aperti, diciamo così, a chiunque volesse saperne di più.
1: Certo, assolutamente. Quindi, anche perché i corsi di formazione non esistono pacchetti standard. Il mio metodo è partire da un'analisi effettiva dei bisogni reali aziendali. Da lì poi si struttura il percorso in base alle esigenze reali.
0: Quindi c'è una bella conoscenza dell'azienda, delle sue strutture, delle
1: proprio
0: dinamiche.
1: Per questo dicevo, ogni ambiente lavorativo è un ecosistema non replicabile.
0: È vero.
1: Perché le persone sono uniche.
0: Sono diverse, sì sì, quindi ogni ambiente, anche nei franchising ogni realtà è diversa, quindi insomma, non si può fare, come si dice, ogni erba un fascio.
1: Esattamente.
0: No? Senti,
1: questo.
0: Cosa ti auguri per il tuo, siamo in chiusura, per i prossimi mesi? A livello lavorativo o a livello personale?
1: Allora, le due cose anche qui sono collegate, perché avere un ruolo e fare bene quello in cui si crede penso possa fare la differenza nella qualità proprio del lavoro che si produce. Quindi mi auguro che ci sia un aumento del livello di consapevolezza in generale dell'importanza di lavorare sulle persone per farle stare bene anche al lavoro.
0: E ce l'auguriamo tutti, anche per questi ragazzi, insomma, che si affacciano al mondo del lavoro, insomma, è importante essere accolti, e anche per noi che non siamo più ragazzi, ma che per vari motivi, insomma, abbiamo ancora bisogno, no, di sentirsi anche appagati, no, da quello che facciamo. Grazie davvero.
1: Grazie,
0: Elettra,
1: a voi,
0: è
1: grazie
0: stato
1: Cristina.
0: Un piacere chiacchierare con te. Ricordiamo che tu sei una formatrice, una consulente aziendale, esperta di risorse umane, formatrice e consulente strategica specializzata in materia di pari opportunità e politiche di diversity, equity e inclusion, nonché vicepresidente della commissione pari opportunità del Comune di Empoli. Scusate se è poco. Effettivamente. Grazie di essere stata con me, Elettra.
1: Grazie, buona giornata a tutti e tutte.
2: Questa è Lady.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per l'Inter, Chivo nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo con il Parma. Al centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Inter Bruges si gioca stasera alle 21. Per il Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic preferito a Mare tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli si gioca alle 21. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese che non riesce a risollevarsi nella trasferta dell'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa anche in maniera netta battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. E dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Venezia pensa alle prossime mosse per rilanciare la squadra, ferma all'ultimo posto con 0 punti. La decisione arriverà nelle prossime ore, ma Giovanni Stroppa potrebbe avere un'ultima chance contro il Napoli il prossimo 17 ottobre. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio a Stroppa, il primo candidato per sostituirlo è Paolo Zanetti, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Laguna. Il tennis, il più grande sfogo mai visto da parte di Carlos Alcaraz in un campo da tennis, è quanto successo nella sfida persa 7-5-7-6 contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver subito il break del 6-5 nel primo parziale, il numero 3 al mondo si è seduto in panchina durante il cambio di campo ed è esploso urlando verso il suo angolo. Non è possibile che una palla rimbalzi alta e un'altra invece mi scivoli addosso. Non si può giocare così. Il numero 3 al mondo ha poi confermato il problema con le palle da gioco nel post partita. Le condizioni erano diverse rispetto all'ultimo match. C'era il tetto aperto, la palla era più grande e più lenta. L'hockey, dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, la nazionale italiana di hockey deve rimettersi in marcia ai mondiali 2026. Oggi gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati alle 20:30 italiane a una sfida decisiva all'interno della Coppa Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico. Il duello contro la Svizzera, potenziale cenerentola del girone di Serie A, di cui fa parte anche il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
2: Spot. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10:35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
3: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady. Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF Auto Officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: GMF Auto Officina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady. La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
5: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
6: Questa è Lady. Questa è Lady.
7: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: le 10 e 0 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Aggredito mentre vestiva i panni di volontario, riportò gravissime lesioni. Dopo il ricovero, lungo percorso di recupero di quest'estate, nel luglio scorso, a distanza di circa 8 mesi dai fatti, è stato riabbracciato dai colleghi volontari della Mensa Emmaus della Misericordia di Empoli. Ora, quasi un anno dall'aggressione, Antonino Turrisi ha ricevuto dai carabinieri un attestato di lode per l'eccezionale senso del dovere e l'alto spirito di servizio dimostrati durante l'attività di volontario negli anni al servizio della comunità empolese. La cerimonia si è svolta ieri alla Misericordia, alla presenza dell'Arma e delle istituzioni cittadine. Si è svolto ieri sera il flash mob promosso dalla sezione Abdon Mori Empolese Valdese del Partito Comunista Italiano in vicinanza alla famiglia di Yad Taha, l'uomo di 52 anni ucciso da un colpo all'addome esploso dall'esercito israeliano lo scorso sabato 10 ottobre nella striscia di Gaza durante i festeggiamenti delle nozze del figlio. L'uomo era il fratello di un palestinese accolto a Empoli nell'ambito del progetto SAI. La vicenda era stata resa nota dal Partito Comunista della sezione Empolese, che si è riunito in Piazza della Vittoria insieme alla famiglia e alle cittadine e cittadini per chiedere al governo di rompere qualsiasi rapporto economico e militare con lo Stato di Israele. Massa, decine di persone tra giovani, lavoratori, pensionati, sindacalisti e esponenti della società civile sono state citate a giudizio per i fatti avvenuti il 3 ottobre del 2025, quando in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina il corteo raggiunse la stazione ferroviaria.

0: Di massa centro. L'udienza predibattimentale per il maggior numero di persone coinvolte è fissata per il 14 ottobre al Tribunale di Massa, ricorda la CGIL Toscana, annunciando la manifestazione La protesta non è reato. A Massa, nella giornata di domani, con uno sciopero generale contro i pacchetti sicurezza per la libertà di manifestare in solidarietà alle persone citate in giudizio. La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di 100 anni. La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni con l'affetto e la preghiera per la morte del babbo Vittorio, scrivono dalla diocesi, informando che il funerale sarà celebrato mercoledì, cioè domani, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire Aurentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. E veniamo allo sport. La partita tra Empoli e Palermo, disputata al rientro dalla lunga sosta per le nazionali, è stata anche il palcoscenico di un episodio particolarmente emozionante. Gli abbonati più anziani hanno avuto l'opportunità di accompagnare i calciatori dell'Empoli sul terreno di gioco prima del fischio d'inizio della gara. Come dichiarato dalla stessa società, l'Empoli ha voluto celebrare coloro che ormai da anni, a volte anche decenni, scelgono di vivere e di supportare ogni momento positivo e negativo, gli azzurri. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goodnews.it.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Sul tema è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: 2 navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
1: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margherita, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
2: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha sorriso riscaldato banchi frigo e celle congelatrici portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
1: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
2: È tutto, a più tardi.
4: Lady, la musica che

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 15 ottobre I Soppazzi. Nicola Prosatore porta sul grande schermo un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana, fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. E il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell'infanzia, segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Segnato da un rapporto irrisolto con il padre, il giovane musicista trova nelle canzoni il modo di esprimere ciò che non riesce a dire. Costruisce un linguaggio nuovo, mentre il successo lo costringe ad affrontare fragilità, amori e antiche ferite. Nei panni di Pino, Massimiliano Caiazzo. Arriva al cinema il 15 ottobre, dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia, anche Prime Time, sordido e graffiante thriller giornalistico con Robert Pattinson, è diretto da Lance Oppenheim, che esplora l'etica dei media, il potere delle immagini e la vertigine del successo televisivo. La trama, ambientata nel 2004, si basa sulla vera storia del programma investigativo della NBC guidato dal celebre Chris Hansen, How to Catch a Predator, che smascherava in diretta presunti predatori sessuali tra telecamere nascoste e trappole mediatiche. Hansen sarà pronto a travalicare ogni confine etico pur di dominare gli ascolti. Premio alla miglior regia al Festival di Cannes 2026, dal 16 ottobre arriva in sala Fatherland di Pavel Pawlikowski. Nel cuore della guerra fredda racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann e sua figlia Erika, attrice, scrittrice e realista, mentre intraprendono un viaggio su una Buick nera attraverso la Germania, dalla Francoforte statunitense alla Weimar sovietica. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 14 ottobre su Disney Plus l'ultimo capitolo di una delle trilogie di casa Marvel, Vision Quest, la serie incentrata su Visione, che chiude la corsa iniziata nel 2021 con WandaVision e proseguita nel 2024 con Agatha All Along. Riavviato e sfuggito a coloro che volevano trasformarlo in un'arma, Visione vive ora nascosto, cercando un nuovo significato per la sua esistenza. La sua vita nell'ombra viene sconvolta quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Il 15 ottobre arriva invece su Netflix l'attesissima quarta stagione di The Diplomat, il nuovo capitolo del thriller politico alza la posta in gioco. Dinamiche personali e giochi di potere internazionali si intrecciano pericolosamente quando un evento catastrofico manda in frantumi la fragile pace negoziata da Kate Wyler tra Stati Uniti e Regno Unito, incrinando ulteriormente il suo già precario matrimonio con Al. Mentre l'ambasciatrice cerca di contenere i danni, una cospirazione segreta ordita dalla presidente Grace Pan e dal vicepresidente Al Wyler per sottrarre la più potente arma della Russia rischia di trascinare gli Stati Uniti in un aperto conflitto bellico. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
9: Lady.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
11: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
10: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
12: Good morning.
13: Buongiorno, Lady.
12: Good morning.

attuale, Biagio Antonacci con Saif, che belli sono insieme, insomma, Biagio e il giovane Saif. Allora, sono già le 10:25, tra poco appunto parliamo di questa intelligenza artificiale, ma prima AVC con Hey Brother.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 336-500 tra Arezzo e Valdarno. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Camminiato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11:15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione Samminiato Promozione. Non mancate!
1: Lady.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Lady.
3: Giovedì 15 ottobre alle 16:35 su Radio Lady, il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
1: Lady.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
1: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
8: Questa è Lady. Questa è Lady.
9: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
10: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
0: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
0: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
2: Lady.
0: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
2: Lady.
0: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady.
2: Lady.
3: Monta in sella.
0: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
0: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
0: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
0: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
8: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.

0: vibrazioni.
1: Il nuovo intenso singolo di Sfera Ebbasta, Lontano. Su Radio Radio arriva l'informazione, quella delle ore 11, e poi parliamo della nuova stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull'Arno. Lo faremo con il suo direttore artistico Renzo Boldrini. Tutto questo tra poco. Adesso John Waite con Missing You e poi l'informazione.

0: Sono le 11:01. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
3: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
2: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidroni.

0: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
1: Oggi in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT-Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Lady, la musica che

0: Buongiorno Lady.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026. È il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886 il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002 a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 ottobre del 1963 i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai renati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo, è una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio: anche le pulci hanno la tosse.
2: Spot. Martedì 13 ottobre alle 18:15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18:15 su Radio Lady.
0: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 750. 55. Chiuso il martedì.
0: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
6: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
5: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
6: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
5: Azienda azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
7: Per informazioni 0571 56 616.
8: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
9: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.
9: Buongiorno Lady.

0: E rientriamo in diretta a 11:14 minuti e do subito il buongiorno e il ben ritrovato a Renzo Boldrini, il direttore artistico del Teatro Verdi di Santa Croce. Buongiorno Renzo.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, è bello, insomma, ora si comincia a parlare di queste stagioni teatrali che riprendono e quindi non possiamo, nell'anno in cui il Teatro Verdi, insomma, ha compiuto 40 anni, 40 anni di attività, insomma, sono un traguardo, come hai sottolineato anche nella prefazione proprio della nuova stagione, importante, 40 anni di teatro, 40 anni di stagioni teatrali, e siamo a presentare la nuova stagione teatrale e tutta una serie di laboratori che ripartono, anche edizioni ormai storiche che rappresentano Giallo Mare Minimal Teatro, come Stasera Pago Io, che riprende i laboratori teatrali per bambini, adulti, insomma, vogliamo proprio presentare questa nuova stagione pronta a partire, Renzo.
1: Certo, intanto ti ringrazio perché sono parti dal punto focale della stagione di quest'anno. Nel marzo di 40 anni fa il Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull'Arno riapre battenti dopo un lungo periodo di chiusura. È un teatro del 1902,
0: è bellissimo,
1: bellissimo, gioiellino. È veramente un gioiello, la Toscana è ricchissima di teatri belli, ma Santa Croce si difende da questo punto di vista, ha una perfetta acustica, gli artisti amano molto tornare in quel teatro e anche il pubblico, perché è un salotto, cioè la distanza col palco, tranne alcuni posti un pochino più scomodi dietro in alcuni palchetti, è veramente davvero un teatro, nel senso sei nella scena, sei veramente molto vicino e l'acustica, ripeto, è fantastica. Ma detto questo, per non perdere tempo, 40 anni e hai detto cose importanti, nel senso che non sono qui a presentare una stagione di prosa, sono a presentare una, che è ovviamente un perno fondamentale del progetto anche quest'anno, ma sono a presentare un teatro che fa tantissime cose, che è un presidio culturale, che è un laboratorio culturale rivolto a spettatori, direi cittadini di tutte le età, e che quindi in questa direzione possono incontrare a Santa Croce sia occasioni per vedere teatro, ma anche per sperimentarlo in prima persona. Vado avanti?
0: Vai avanti tranquillamente, perché appunto tu partirei dalla prosa proprio, perché tanti stiamo anche ora chi ci sta seguendo su Facebook, grandi nomi saranno protagonisti in questa stagione, insomma abbiamo delle bellissime foto, stiamo facendo scorrere, insomma, per ricordare alcuni di questi personaggi che saranno qui, e poi presentiamo tutte le novità inerenti. Perfetto. A tutte le altre attività e laboratori.
1: Prosa, nel solco di una tradizione di questo piccolo teatro che, come dire, a dispetto delle misure ha sempre provato a fare il progetto più grande possibile, non per ambizioni particolari, ma per offrire anche in questo territorio, che è una provincia geografica ma non lo è dal punto di vista culturale, insomma, importanti artisti, importanti titoli. Si apre il 30 di il 10 di novembre, perdonatemi, con Falstaff, L'arte di farla franca, sul Frizzi, un testo in realtà nuovo che ha due radici: Le allegri comari di Windsor di Shakespeare, dove appunto Falstaff è un personaggio centrale della pièce, e dall'altra parte invece c'è il Don Giovanni di Molière. Cosa hanno in comune queste due narrazioni sceniche? Il fatto che il protagonista è, pensate al Don Giovanni, l'archetipo del seduttore, dell'ingannatore, Falstaff è, anche se meno attraente, un po' più corpulento dell'altro, è comunque uno che non ha mai un becco di una lira, vuole fare la bella vita e prova tramite la seduzione e l'inganno a mettersi a posto con i conti. È importante il sottotitolo, L'arte di farla franca, perché in realtà sono due personaggi affascinanti, ma anche, come dire, no, pericolosi fra virgolette, che a un certo punto comunque, nonostante ce la facciano sempre, devono fare i conti quantomeno con una cosa che tutti abbiamo in comune, il tempo che passa, e quindi in qualche modo, al di là delle morali, anche conti che uno fa della propria vita. E questo spettacolo racconta questo, mette insieme questi due grandi elementi storici del teatro e racconta questa cosa qua.
0: Bello, questo è il 10 di novembre, quindi è proprio l'inizio, l'avvio della stagione di prosa.
1: È il debutto della stagione di prosa. Poi invece si continua con un altro spettacolo cult, davvero, che è dedicato alla, a Napolitoskaya, fatto da una grandissima interprete che è Ottavia Piccola, accompagnata peraltro da una musicista che accompagna questo suo monologo. È un testo scritto da Stefano Massini, è un testo che Stefano ha scritto ormai tanto tempo fa, però questo spettacolo continua a avere una forza emotiva per cui viene ancora programmato nei teatri. Noi lo facciamo molto volentieri, anche perché proprio l'altra settimana, se non ero il mercoledì dell'altra settimana, è il ventennale dell'omicidio della giornalista russa che è stata fatta fuori in Russia, appunto, probabilmente da sicari del governo russo, perché era una giornalista che si occupava di cose vere e si occupava soprattutto della guerra in Cecenia, che come tutte le guerre, al di là delle fandonie che si raccontano per realizzarle, c'è una questione importante. La Cecenia è su un oceano di petrolio,
0: certo.
1: E quello è l'elemento scatenante per cui, come dire, c'è quel conflitto. Andando più rapidamente avanti, e Ottavia Piccolo, se non l'ho detto, è l'interprete,
0: è favolosa,
1: che è veramente importante. Poi c'è Gianfelice Imparato, il medico dei pazzi. Imparato è l'erede sostanzialmente, dopo la morte di Luca De Filippo, della scena napoletana, della grande tradizione napoletana, in questo caso un testo di Scarpetta. E è bene segnalare che l'autore sposta temporalmente dai tempi, è stata scritta nel 1908, quindi una farsa dei primi anni del secolo scorso, l'autore lo sposta invece ai tempi nostri e dice anche il perché. Negli anni 70, perché il gioco appunto del medico dei pazzi, che è l'elemento scatenante per cui c'è questo testo, no? Don Felice Sciosciamocca, che è un personaggio, una maschera tipica di Scarpetta, che è convinto di finanziare il nipote Ciccillo in una carriera splendida dal punto di vista dottorale e medica. In realtà lui si fuma tutti i soldi che gli viene dato dallo zio, gioco d'azzardo, scene eleganti e compagnia cantante. Lo zio crede, perché il nipote glielo fa credere, di essere diventato un primario di un manicomio. Lui fa un'improvvisata con la moglie, lo zio, appena lo sa il nipote, deve inventarsi qualcosa e trasforma la pensione dove vive, anche squattrinato perché perde tutti i soldi regolarmente, e convince tutti per salvarlo a fingersi pazzi, e quindi questo scatena evidentemente tutta la dimensione comica surreale. C'è un film di Totò epico
0: anche, sì.
1: Che è meraviglioso, andatelo a vedere su YouTube, è grandissimo come al solito De Curtis. E perché lo sposta nel nostro tempo? Lo sposta negli anni 70, perché negli anni 70 sono gli anni della riforma Vasaglia. E comunque la si pensi, un tentativo, no, di allevare, di lenire, scusate, una situazione veramente mostruosa che era dentro i manicomi. E come dice giustamente il regista, una cosa grande l'ha detto Vasaglia, è una grande verità: da vicino nessuno è normale.
0: Certo.
1: E da questo punto di vista
0: aveva ragione.
1: La liaison, come dire, può funzionare.
0: Senti, ti chiedo
1: molto
0: di accelerare un attimo, perché
1: sì,
0: appunto
1: dico solo i titoli. Poi altri grandi titoli: La Mandragola, che non ha bisogno di presentazione,
0: certo.
1: Machiavelli, presentata dallo Stivalaccio, che è una compagnia in questo momento i più bravi a riverberare nella scena la tradizione della commedia dell'arte. Massimiliano Gallo, che non ha bisogno di presentazioni, che porta in teatro Vincenzo Malinconico, questo personaggio straordinario televisivo, e lui lo trasporta in teatro. Lo spettacolo è meraviglioso, lo dico, anche gli altri sono belli, ma questo non ve lo perdete.
0: A me mi sembra una stagione veramente bellissima,
1: sono d'accordo con te, non dovrei dirlo.
0: Non dovresti dirlo, fatta, sei un po' di parte,
1: sono un po' di parte. Ma poi c'è appunto La Governante, con un grande di Vitaliano Brancati, con un grande Branciaroli, per ricordare la tradizione del Teatro Verdi. L'ultima volta che l'abbiamo ospitato c'era Giorgio Albertazzi insieme a Paola Pitagora. e poi Tosca d'Aquino con Cena a sorpresa, che è una delle commedie leggere che più ha funzionato non faccio spoiler perché c'è un meccanismo che regge tutta la commedia, quindi non dico
0: non
1: altro,
0: detto altro,
1: però è nel titolo Cena con sorpresa, diciamo che è una scena tranquilla, succede,
0: e poi succede qualcosa che scombina tutte le carte.
1: E poi ancora Giocatori, che è un testo che nel 2013 di Miró, Pau Miró, che è uno scrittore catalano che nel 2013 ha vinto anche il premio UBU come miglior testo straniero presentato in Italia, per raccontarne insomma la qualità.
0: Allora, hai presentato davvero in maniera sintetica, però ci hai fatto capire la profondità, la bellezza di questi spettacoli che sono anche su abbonamento, su abbonamento.
1: In questi giorni c'è la prelazione per i vecchi abbonati, che finisce giovedì. Si va al Teatro Verdi, alla biglietteria del Teatro Verdi a Santa Croce in Via Verdi, e i vecchi abbonati possono rinnovare.
0: Certo. Altrimenti il programma completo, al di là del librettino cartaceo che sicuramente si trova in giro e che tu oggi mi hai portato, dove lo troviamo?
1: Ci sono più che altro
0: sul sito, sui social, perché è davvero molto ricco.
1: Siccome è molto ricco, io consiglio a tutti di andare
0: al Verdi direttamente a prendere.
1: Non solo, cioè di chiamare i numeri che ora dico. Ovviamente su Giallo Mare Mineral Teatro si trova, no?
0: Certo.
1: Anche sul sito, ma è importante scrivere per informazioni a biglietteria@giallomare.it o a info@giallomare.it o andare sul sito. Ma siccome è molto complessa tutta la stagione, io consiglio un contatto diretto.
0: Perfetto.
1: Oppure all'ufficio cultura di Santa Croce sull'Arno, del Comune di Santa Croce sull'Arno. Però io consiglio un contatto diretto perché è molto ricco.
0: Molto ricco, infatti veniamo anche poi, perché poi non solo abbiamo presentato la stagione di prosa, ma riparte il laboratorio teatrale ACAB per giovani adulti, diretto, condotto dal Diletta Landi di Giallomare.
1: Assolutamente.
0: Che parte il 20, ci sono due incontri di prova, il 19 e 26 ottobre, e poi chi vuole appunto potrà iscriversi.
1: Sono di prova perché chi si vuole iscrivere
0: almeno vede un po'. E anche questo verrà fatto all'interno del teatro?
1: I primi due incontri no, perché ci sono dei lavori, ma che finiranno nei prossimi giorni dentro il teatro, quindi alla biblioteca del Comune di Santa Croce sull'Arno, che in linea d'aria è a 200 metri dal teatro. Poi gli incontri vengono fatti quasi tutti a teatro. Il quasi è che quando un teatro si ospita gli spettacoli, evidentemente si può fare il laboratorio, però quasi sempre in teatro.
0: E poi ripartono due rassegne fra le più amate, dedicate ai bambini, il Baule dei Sogni e Stasera Pago Io.
1: Assolutamente, cioè intanto Stasera Pago Io, che parte venerdì 30 ottobre che è alle 21, perché è un teatro serale per le famiglie, e davvero è uno degli orgogli del Teatro di Santa Croce, perché nasce 17 anni fa al Teatro di Santa Croce, in una operazione fra Giallomare Minimal Teatro e la Fondazione Toscana Spettacolo, il circuito regionale del teatro, e immaginata e pensata, un merito particolare va a Vania Pucci in questo senso, così, cioè si realizzano una serie di attività prima degli spettacoli, nelle scuole, in alcuni punti di centri commerciali, la Coppa aderisce a questo, a questo tipo di progetto, dove degli operatori incontrano i bambini che possono, tramite attività ludiche e teatrali, vincere il fantassegno. È una moneta fantastica che però al botteghino del teatro diventa moneta reale, perché con quel fantassegno il bambino paga l'ingresso al genitore che l'accompagna. È l'unico che invece
0: che paga il bambino,
1: che paga i suoi 5 euro per entrare così.
0: Quindi il bambino che diventa grande ed è lui che porta in teatro
1: stasera
0: i genitori.
1: Stasera pago io. Devo anche dire che non solo questo è simbolico ed è importantissimo rispetto, evidentemente, no, alla dimensione d'autonomia evolutiva del bambino rispetto a questo fatto, che tanto ragazzi serve anche a questo. Spesso e volentieri ci sono degli adulti che non sono mai entrati in teatro,
0: sono i ragazzi
1: e vengono non solo per Stasera Pago Io, ma anche le domenicali del Baule dei Sogni, le altre attività che vengono, e questo lo si vede a Santa Croce anche e soprattutto con le nuove cittadinanze, cioè dove bambini che sono stranieri ma parlano, sono nati in Italia, parlano perfettamente la nostra lingua, vanno a scuola, che diventano mediatori culturali delle loro famiglie.
0: Bellissimo
1: e portano queste
0: i familiari premiare in
1: assolutamente
0: teatro.
1: A teatro la domenica o a Stasera pago io, insomma questo è una
0: e
1: cosa
0: loro
1: che
0: ci insegnano l'inclusione,
1: ci innervoglisce. Concludo dicendo che poi c'è il Baule dei Sogni che viene realizzato dal Comune di Santa Croce sull'Arno insieme ai comuni di Samignato, Castelfranco, Montopoli, Santa Maria Monte, la rete teatrale più vecchia della Toscana, sono oltre 40 anni che c'è questo patto di relazione progettuale e finisco dandoti per le domenicali per le famiglie a Santa Croce, i sabati a Santa Maria Monte e le scolastiche per tutti e nei vari teatri del territorio. Ti do dei numeri e finisco. 40 anni, 42 aperture di sipario, negli 8 spettacoli di prosa 41 artisti in scena, che non è un numero a caso, purtroppo spesso e volentieri magari anche con grandi artisti, ma i monologhi stanno invadendo i cartelloni teatrali, noi stiamo molto attenti anche a questo,
0: ecco.
1: Cioè, pur con le nostre limitate risorse e le limitate dimensioni del palcoscenico, anche offrire questa cosa qua.
0: Perfetto, anche questa ultima precisazione mi sembrava doverosa. Ricordo, abbiamo ricordato appunto l'indirizzo email info@giallomare.it per prendere informazioni, le pagine social, il sito di Giallomare Minimal Teatro per prendere ulteriori informazioni e per andare appunto a consultare l'intero programma delle attività teatrali. Grazie al direttore artistico Renzo Boldrini,
1: grazie a te, a voi.
0: E grazie a Giallomare Minimal Teatro per grazie essere stati con noi oggi.
2: Sei su lei.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 267-800 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A1, in orario 22:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
8: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
7: Lady.
10: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
11: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
12: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
13: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
14: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
15: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
14: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
7: Lady.
16: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
17: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
18: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
19: Questa è Lady.
20: Good morning.
21: Buongiorno Lady.
22: Good morning.

scambiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
1: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
2: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
3: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
2: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
3: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
2: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
3: Per informazioni 0571 56 616.
2: Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF, la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: La vetrina.
11: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
10: La vetrina.
2: Solo su www.radiolady.it.
12: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 12:00.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta!
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
5: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
6: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di EBS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
5: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
6: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
5: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Lady Notizie.
8: Di nuovo insieme con l'informazione regionale.

0: Ammassa decine di persone fra giovani lavoratori, pensionati, sindacalisti, esponenti della società civile sono state citate a giudizio per i fatti avvenuti il 3 ottobre del 2025, quando in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina il corteo raggiunse la stazione ferroviaria di Massa Centro. L'udienza predibattimentale per il maggior numero di persone coinvolte è fissata il 14 ottobre al Tribunale di Massa. Ricorda la CGIL Toscana, annunciando la manifestazione: la protesta non è reato. A Massa domani, con sciopero generale contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio. La Procura Generale di Milano ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza con cui nell'aprile scorso la Corte d'Appello ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni e tre loro amici. I due calciatori, con gli altri tre imputati, erano stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Il secondo grado, accogliendo la linea dei difensori, aveva spazzato via le condanne stabilite nel 2024 nel primo grado in abbreviato, che andavano per gli imputati dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi, per i presunti abusi che sarebbero avvenuti nella notte fra il 26 e 27 marzo del 2022 a Milano. Chiesto l'annullamento delle assoluzioni con rinvio per un nuovo giudizio. Taglio del nastro per il nuovo terminal arrivi dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Prima tappa completata delle 3 fasi, parte del più ampio progetto di ampliamento e ristrutturazione dello scalo. L'inaugurazione arriva, evidenziano da Toscana Aeroporti, in un anno di forte crescita per il Galilei, che ha recentemente registrato il miglior settembre della propria storia con 664.000 passeggeri, superando la soglia di 5 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi dell'anno. Il nuovo edificio si sviluppa su oltre 7.000 metri quadrati. Prossimi step: la ristrutturazione dell'attuale terminal arrivi, spazi che saranno destinati al futuro terminal partenze, con ristrutturazione dello stesso terminal. Intervento degli artificieri questa mattina ad Arezzo per il brillamento del presunto ordigno bellico rinvenuto nel parcheggio della chiesa di San Marco alla Sella. L'operazione consentirà di mettere in sicurezza l'area e di neutralizzare il residuato che potrebbe risalire alla Seconda Guerra Mondiale. L'oggetto è stato ritrovato domenica pomeriggio durante una festa parrocchiale sotto una siepe nella parte esterna del piazzale, dove sono in corso lavori alla rete idrica. Scattata la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato una porzione del parcheggio transennando l'area interessata. La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di 100 anni. La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni con l'affetto e la preghiera per la morte del babbo Vittorio, scrivono dalla diocesi, informando che il funerale sarà celebrato domani, 14 ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: Lady.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
3: Lady. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
7: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
3: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
11: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.

Malika Ayane ha detto tra noi. E allora, lo sapevate che uno studio, sapete che gli studi sull'intelligenza artificiale insomma sono all'ordine del giorno, ecco, uno dei tanti studi ha dimostrato che con l'intelligenza artificiale, o meglio l'intelligenza artificiale può rilevare quanto stiamo invecchiando solo dalla nostra voce. È un esperimento condotto con un sistema di apprendimento automatico in grado di stimare l'età di una persona a partire da centinaia di caratteristiche acustiche e linguistiche del suo parlato. Quindi, la differenza tra l'età reale e quella stimata tramite la voce è risultata associata a diverse spie dell'invecchiamento biologico, ma anche alla salute del nostro cervello, le funzioni cognitive, lo stress e la demenza. Quindi, insomma, pensate anche ai, diciamo, ai campi di intervento, di studio, no? che potremmo esplorare, insomma, che potrebbero, anzi ovviamente non certo noi, ma chi di dovere, insomma, grazie a questa ricerca. Nella ricerca quindi cosa ha dimostrato? Che il modo in cui le persone parlano, ciò che dicono, quindi la velocità del parlato, le pause, l'intonazione, il contenuto emotivo, il vocabolario, la precisione semantica, nonché la quantità e l'organizzazione dell'eloquio, sono tutte le caratteristiche prese in esame da questa machine learning, che poi le ha combinate per stimare l'età. Quindi, le persone il cui parlato dimostrava più anni rispetto all'età reale, pensate che presentavano anche segni biologici di invecchiamento accelerato, per esempio riscontrato poi nello studio del cervello, nei test per le funzioni cognitive, nell'epigenetica delle cellule. Cioè, quindi queste persone che avevano, non so, 50 anni, in realtà la loro vera età, ne avevano 50 anni di età reale, ma la voce ha tradito un'età molto più avanzata. E poi ulteriori studi fatti appunto sull'imaging del cervello e test cognitivi hanno effettivamente dimostrato che c'era un nesso, cioè che era vero che quelle persone, il loro cervello molto probabilmente era più vecchio dell'età che in realtà loro avevano, e questo rivelato solo dalla voce. Non solo, con questo sistema è stato possibile distinguere gli individui sani dalle persone affette con demenza. Quindi l'intelligenza artificiale sarebbe così sopraffina da distinguere se quella persona è sana o se c'è un inizio di demenza. Ma pensate agli utilizzi che potrebbero fare in medicina di un macchinario come questo. Non è ovviamente un test diagnostico, però potrebbe accendere una spia su un possibile problema, poi una persona può verificare o meno e andare a approfondire, vedere se effettivamente c'è, no? Quella, si parla tanto di prevenzione anche dalla demenza, no? Con tutte le cose che dovremmo fare per prevenire questa problematica, che spesso arriva con l'età, ma può arrivare anche diciamo in situazioni magari in cui uno non se l'aspetta, no? Quindi se c'è un modo, insomma, per prevenirla, insomma, meglio è, no? Quindi questo è uno sicuramente delle applicazioni, una delle tante applicazioni dell'intelligenza artificiale, che può effettivamente avere una forte utilità sociale e medica. Quindi, insomma, perché no? Nuguenea con Carré.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna, tra Arezzo e Valdarno e tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico. Rallentamenti invece in direzione Roma per trasporto eccezionale tra Barberino di Mugello e Calenzano. Passiamo sulla FIPI, lì possibili rallentamenti a causa di lavori tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Treni a causa di un guasto sulla linea tra Prato Centrale e Vaiano, i convogli percorrenti la tratta Prato Centrale-Bologna potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11:15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate.
1: Lady. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady. Giovedì 15 ottobre alle 16:35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
5: Lady.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady.
8: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17. Empoli.
5: Lady.
9: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
10: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
9: Fanno anche massoterapia?
10: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
9: Ci vado subito allora.
10: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
11: Questa è Lady.
12: Good morning.
13: Buongiorno Lady.

Esattamente, dei giornalisti su Radio Lady alle 12:43 minuti. Siamo già arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, quasi alla fine, dai, ci manca giusto un quarto d'ora quando ci saluteremo con l'informazione delle 13. Black Eyed Peas.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruja San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport, ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende, una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare dei punti perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro, è una partita di Champions, le partite di Champions sono sempre difficili da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e a Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
4: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
4: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
5: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
6: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
5: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
6: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
5: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
6: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady.
4: Salta in sella.
7: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
9: Lady.
10: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady.
9: Lady.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Buongiorno Lady.
12: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.

Jones con i The Colors. Noi concludiamo qui l'appuntamento di oggi. Vi ricordo che saremo insieme anche domani, mercoledì 14 ottobre dalle 8 di mattina. Arriva NEC con Unice e poi l'informazione delle 13. Ciao a tutti.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene.

0: Venuti il 3 ottobre del 2025, quando in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina, il corteo raggiunse la stazione ferroviaria di Massa Centro. L'udienza predibattimentale per il maggior numero di persone coinvolte è fissata il 14 ottobre al Tribunale di Massa. Ricorda la CGIL Toscana, annunciando la manifestazione: la protesta non è reato. A Massa domani, con sciopero generale contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio. La Procura Generale di Milano ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza con cui nell'aprile scorso la Corte d'Appello ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni e tre loro amici. I due calciatori, con gli altri tre imputati, erano stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Il secondo grado, accogliendo la linea dei difensori, aveva spazzato via le condanne stabilite nel 2024 nel primo grado in abbreviato, che andavano per gli imputati dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi per i presunti abusi che sarebbero avvenuti nella notte fra il 26 e 27 marzo del 2022 a Milano. Chiesto l'annullamento delle assoluzioni con rinvio per un nuovo giudizio. Taglio del nastro per il nuovo terminal arrivi dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Prima tappa completata delle 3 fasi, parte del più ampio progetto di ampliamento e ristrutturazione dello scalo. L'inaugurazione arriva, evidenziano da Toscana Aeroporti, in un anno di forte crescita per il Galilei, che ha recentemente registrato il miglior settembre della propria storia con 664.000 passeggeri, superando la soglia di 5 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi dell'anno. Il nuovo edificio si sviluppa su oltre 7.000 metri quadrati. Prossimi step: la ristrutturazione dell'attuale terminal arrivi, spazi che saranno destinati al futuro terminal partenze con ristrutturazione dello stesso terminal. Intervento degli artificieri questa mattina ad Arezzo per il brillamento del presunto ordigno bellico rinvenuto nel parcheggio della chiesa di San Marco alla Sella. L'operazione consentirà di mettere in sicurezza l'area e di neutralizzare il residuato che potrebbe risalire alla Seconda Guerra Mondiale. L'oggetto è stato ritrovato domenica pomeriggio durante una festa parrocchiale sotto una siepe nella parte esterna del piazzale, dove sono in corso lavori alla rete idrica. Scattata la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato una porzione del parcheggio transennando l'area interessata. La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di 100 anni. La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni con l'affetto e la preghiera per la morte del babbo Vittorio, scrivono dalla diocesi, informando che il funerale sarà celebrato domani, 14 ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: Un saluto dalla redazione.
2: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
1: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con la Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
2: Due nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica

0: Repubblica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
0: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
1: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Lady. La musica che cattura.
3: Disco novità. Rolling Stones, Mr. Charm, disco novità su Lady.

0: Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331-3189-755. Chiuso il martedì.
0: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
2: Martedì 13 ottobre alle 18.15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18.15 su Radio Lady. Lady.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it. Lady.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.

0: Lady, la musica che cattura. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in tre punti. Fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti. Facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie durante la notte, infatti il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri due errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther. La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove, a causa del traffico intenso in direzione Bologna, si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico, rallentamenti tra Monte San Savino e Valdarno. Rallentamenti ma a causa di lavori anche in A11 sul raccordo Lucca Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa in entrambe le direzioni. Treni nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale tra Pisa e Torre del Lago, regionali, intercity e treni dell'alta velocità percorrenti la linea Genova-Pisa-Roma subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady.
4: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady. il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare! Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
8: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
11: Lady. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
12: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
14: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026 è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886, il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002 a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 ottobre del 1963 i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo, è una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio. Anche le pulci hanno la tosse.
1: Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 13 e 56 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Di nuovo insieme con l'informazione regionale. A massa, decine di persone fra giovani lavoratori, pensionati, sindacalisti, esponenti della società civile sono state citate a giudizio per i fatti avvenuti il 3 ottobre del 2025, quando in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina il corteo raggiunse la stazione ferroviaria di Massa Centro. L'udienza predibattimentale per il maggior numero di persone coinvolte è fissata il 14 ottobre al Tribunale di Massa. Ricorda la CGIL Toscana, annunciando la manifestazione: la protesta non è reato. A Massa domani, con sciopero generale contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio. La Procura Generale di Milano ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza con cui nell'aprile scorso la Corte d'Appello ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni e tre loro amici. I due calciatori, con gli altri tre imputati, erano stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Il secondo grado, accogliendo la linea dei difensori, aveva spazzato via le condanne stabilite nel 2024 nel primo grado in abbreviato, che andavano per gli imputati dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi, per i presunti abusi che sarebbero avvenuti nella notte fra il 26 e 27 marzo del 2022 a Milano. Chiesto l'annullamento delle assoluzioni con rinvio per un nuovo giudizio. Taglio del nastro per il nuovo terminal arrivi dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Prima tappa completata delle 3 fasi, parte del più ampio progetto di ampliamento e ristrutturazione dello scalo. L'inaugurazione arriva, evidenziano da Toscana Aeroporti, in un anno di forte crescita per il Galilei, che ha recentemente registrato il miglior settembre della propria storia con 664.000 passeggeri, superando la soglia di 5 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi dell'anno. Il nuovo edificio si sviluppa su oltre 7.000 metri quadrati. Prossimi step: la ristrutturazione dell'attuale terminal arrivi, spazi che saranno destinati al futuro terminal partenze, con ristrutturazione dello stesso terminal. Intervento degli artificieri questa mattina ad Arezzo per il brillamento del presunto ordigno bellico rinvenuto nel parcheggio della chiesa di San Marco alla Sella. L'operazione consentirà di mettere in sicurezza l'area e di neutralizzare il residuato che potrebbe risalire alla Seconda Guerra Mondiale. L'oggetto è stato ritrovato domenica pomeriggio durante una festa parrocchiale sotto una siepe nella parte esterna del piazzale, dove sono in corso lavori alla rete idrica. Scattata la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato una porzione del parcheggio transennando l'area interessata. La zona del Cuoio, San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di 100 anni. La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni con l'affetto e la preghiera per la morte del babbo Vittorio, scrivono dalla diocesi, informando che il funerale sarà celebrato domani, 14 ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goNews.it.

0: Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
1: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato due assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
0: Due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
0: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, e quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto, e anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. Tan 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
4: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
5: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
4: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
5: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
4: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
6: Per informazioni 0571 56 616.
7: Lady.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Anche sabato e domenica.
11: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
12: Lady. San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate!

0: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente. Sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Atipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
6: Lady, da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi,
6: di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady,
8: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
9: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
8: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
9: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady,
10: Lunedì 13 ottobre alle 18.15 su Radio Ledi, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18.15 su Radio Ledi.
11: Questa è Ledi.

0: Volevo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady.
3: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady, il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
2: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
2: Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, auto officina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF auto officina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Lady.
6: La camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta. In tantissimi modelli, eleganti e sportivi. Curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

fa il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
3: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
4: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate.

0: Arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
1: Gli esteri, due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
0: Lo sport, la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
3: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre.
1: Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri.
2: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
5: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
6: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
5: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
6: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
4: Lady.
5: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady.
4: Lady.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
11: Tutti con Irene Rossi.

0: Irene Rossi. 3, 2, 1, go.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti e bentrovati. Questo è il nostro Liberi Tutti di questo martedì pomeriggio. Oggi ve lo dico, fittissimo di appuntamenti, e quindi non mi resta che lasciare spazio intanto alla musica, poche chiacchiere, come si dice, bando alle ciance, e andiamo subito con le presentazioni di oggi, perché l'avete già sentita in apertura, insomma, questa canzone che è un grande classico, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Ovviamente parliamo di un film indimenticabile, Il Laureato, una canzone che infatti era nata anche con, diciamo, una versione un po' differente, che poi venne adattata proprio per la colonna sonora del film nel 1968 e poi pubblicata nell'album Bookends. Tutto questo perché? Perché oggi compie gli anni proprio Paul Simon, in coppia con Art Garfunkel, ovviamente tra i duo più famosi di sempre della storia della musica. Tanti auguri a lui. Tanti auguri però nelle date dei nati di oggi, stavolta proprio del mondo del rock, anche a quello che è veramente un grandissimo personaggio, molto amato, nonostante devo dire non sia il cantante originale di una band comunque strepitosa, ovvero Ivan Allen, perché oggi compie gli anni Sammy Hagar, nato come Samuel Roy, che appunto è comunque un personaggio che, anche se non proprio dall'inizio, dalla genesi di questa band, ha fatto parte comunque di una parentesi importante della storia di questo gruppo, ovviamente capitanato proprio, insomma, da Eddie Van Halen, grandissimo e indimenticato chitarrista, però è proprio un personaggio che è sempre molto simpatico, positivo, si è saputo proprio imporre, si è saputo far amare, poi ovviamente una lunga carriera anche da solista e in altre formazioni che hanno fatto sì che comunque lui rimanesse, insomma, come secondo me uno dei rocker davvero più seguiti, più amati. Noi ce l'andiamo ad ascoltare però con uno dei primi grandi successi proprio con Ivan Allen, a cui lui prestò la voce, Why Can This Be Love, e noi entriamo nei pieni anni 80 con Sammy Hagar.

Can This Be Love? Noi la dedichiamo al mitico Sammy Hagar, che oggi compie gli anni. Tra i ricordi di oggi, tante uscite, devo dire, ce ne sono un po' consigliate anche dal nostro Rolando, che ci scrive al 388 30 30 100. Ovviamente, se vi va, insomma, scriveteci anche voi, consigliateci, ricordateci qualche canzone se ne avete voglia. Dice, esce anche una mitica canzone oggi degli Who, che è I Can See For Miles. Dice, quella del famoso aneddoto per cui il chitarrista del gruppo si vantava di aver scritto la canzone più rock fino ad allora, e Paul McCartney, è vero, per sfida compose Helter Skelter. Vabbè, Pete Townsend, insomma, non era uno che le mandava a dire. Tra le tante uscite di oggi, però, ho scelto questa, una canzone che poi è diventata molto famosa in una sua seconda versione. Sto parlando di Love Is All Around. Usciva oggi, 13 ottobre del 1967, in Gran Bretagna, proprio con gli inglesi Troggs. Una canzone, tra l'altro, che è diventata un classico, scritta in 10 minuti, quando si dice avere il colpo di genio. Una canzone che però poi è diventata ancora più famosa, forse nel 94, con la versione dei Wet Wet Wet, che tra l'altro venne utilizzata per il film 4 matrimoni e un funerale. E vabbè, insomma, più cult di così si muore. Noi ci ascoltiamo l'originale, direttamente dagli anni 60, The Troggs, con Love Is All Around.

ci siamo ascoltati anche questo grande successo che ci ha riportato indietro nel tempo fino agli anni 60, tra la musica insomma da ricordare oggi. I ricordi sono sempre tanti, devo dire, in questi giorni di ottobre, a volte anche molto molto numerosi. Come già detto, se vi va di riascoltare qualcosa, ovviamente fatecelo sapere scrivendoci al 388 30 30 100. Noi però tra poco daremo subito spazio alla musica live e abbiamo il ritorno di Giulia Pratelli con il suo nuovo disco. Noi la ascoltiamo e accogliamo nuovamente molto volentieri tra pochissimo con Liberi Tutti Live. Prima ci ascoltiamo la voce delle Cat's Eye, Animal.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola. Sulla Fipili, prestare attenzione per personale su strada per lavori segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Martedì 13 ottobre alle 18.15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18.15 su Radio Lady.
3: Lady. Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
4: Lady.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
3: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
3: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
4: Lady.
6: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
7: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
6: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
7: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Monte Albano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
6: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
7: Per informazioni 0571 56 616.
8: Questa è Lady.
9: Liberi tutti.
10: Liberi tutti.

0: Edizione speciale di Liberi Tutti Live questo pomeriggio eccezionalmente di martedì per accogliere Giulia Fratelli. Buon
1: Ciao.
0: Pomeriggio.
1: Grazie.
0: Un ritorno. Ormai insomma sono tanti anni che vieni a promuovere la tua musica, ci fa molto piacere. Non solo, abbiamo anche collaborato con un progetto molto interessante per Natale.
1: Sì.
0: E, insomma, abbiamo fatto diverse cose, quindi ci fa piacere
1: sempre
0: oggi.
1: Un piacere tornare.
0: Grazie, rivederti, insomma, e ascoltare un po' di nuova musica perché è uscito un piccolo album che si chiama Un fiore, che già evoca questa delicatezza che io devo dire sempre ti ho attribuito e che continuo a fare, anche se sento nella musica ovviamente poi un'evoluzione, un percorso, no, che hai fatto. Le tematiche sono come sempre intime, ma non solo, perché parlano anche di tematiche più grandi. E insomma, quindi partiamo da qua, dai, come nasce questo album, insomma, e come mai anche questa idea di fare un album breve, che però non è un EP, è un album.
1: Mi piaceva l'idea di chiamarlo disco, sì, insieme a Chiara di Musica di Seta, che è l'etichetta che ha deciso di accogliere questo progetto. Abbiamo pensato proprio di non usare spesso il termine EP, che è un po' anche freddo, no? Impersonale, ma di chiamarlo disco piccolo, perché poi è quello che è, cioè ha comunque un suo sviluppo, un senso, un inizio, una fine, quindi
0: non è una piccola raccolta di singoli che non sapevamo dove mettere, diciamo
1: così. E queste erano 5 canzoni nate anche in momenti diversi, ma che avevo voglia di racchiudere in una stessa scatola e di pubblicare, anche per evitare poi che diventassero diciamo più lontane da come mi sentivo, no? Nel momento in cui le cantavo, in cui le registravo, e avevo proprio voglia di far sentire qualcosa di nuovo, anche perché sto lavorando a molte cose. Abbiamo fatto il progetto con Luca Sommodugno, l'abbiamo portato anche qua e ci porta ancora in giro a suonare, però avevo anche voglia di tornare alle mie canzoni e quindi ho pensato che queste 5 fossero quelle giuste per ripartire.
0: Quindi le hai riscritte, cioè le hai scritte in un lasso di tempo abbastanza circoscritto, non vengono insomma da lontano, o qualcosa sì, e hai deciso poi di rimettere insieme?
1: Ci sto pensando mentre me lo chiedi, perché in realtà forse nell'arco di un annetto sono nate tutte, due sono nate proprio in momenti più recenti, e invece altre si sono anche composte pian piano mentre facevo altre cose, diciamo.
0: Esatto. Come sono nate, quindi? Come nascono sempre le tue canzoni, o hai sentito che c'era appunto anche un'urgenza magari diversa e quindi magari sono venute fuori diversamente?
1: Sicuramente è forse la prima volta che concentro anche delle tematiche esterne, no, un po' più grandi in così poco spazio, perché ci sono due brani soprattutto che riguardano un po' più quello che stiamo vivendo anche come momento storico e come società, e quindi sono nate anche guardando un po' più fuori, anche se anche gli altri dischi in qualche modo, ecco, non si sono mai fermati allo sguardo su casa mia, però la mia visione, la mia prospettiva è sempre protagonista, anche in questo caso, perché su qualsiasi argomento poi quello che prevale è il modo in cui lo guardiamo e in cui scegliamo di raccontarlo, però forse c'è una piccola apertura anche di scrittura un po' diversa.
0: Esatto, la senti un po' questa anche come necessità, non soltanto tua, ma che ci sia comunque una spinta anche un po', cioè, sociale, ti dico, nel senso di, no, mi sento in dovere di usare le mie emozioni, magari riflettendo sulle cose che succedono nel mondo, e di lanciare un messaggio che possa servire anche agli altri. È una domanda, ovviamente, cioè nel 2026, no? È difficilissimo pensare di chiaramente lanciare messaggi che vengano veramente ascoltati, che vadano oltre quei 10 secondi, lo dicevamo fuori onda, dei social, quindi è comunque una cosa coraggiosa, però ecco, te la sei sentita anche così con questi brani?
1: Secondo me è arrivato il momento in cui mi sono sentita il diritto di farlo, nel senso che anche da cantautrice ti fai sempre molte domande su quanto tu abbia la possibilità di parlare di determinate cose, se
0: come verranno accolte,
1: esatto, se hai anche, in un certo senso, dico una parola che forse non è giusta, però l'autorevolezza per poter parlare di alcuni argomenti che comunque vanno trattati con rispetto e con delicatezza.
0: Certo.
1: Poi a un certo punto, non perché io abbia chissà quale percorso, quale carriera, però anche solo come donna in crescita ti senti il diritto e la voglia di affrontare alcuni argomenti che poi possono non incontrare sempre il favore di chi ascolta, ma quello sta all'ascoltatore poi decidere se gli piacciono.
0: Esatto, no, hai detto bene, cioè il diritto forse di prendersi anche certi spazi. Poi sicuramente lo fai sempre, come dicevo, con quella delicatezza e comunque con quello sguardo, cioè, intimo, in cui racconti storie, no? Cioè alla fine non si deve lanciare nessuna verità, si raccontano emozioni alla fine, no?
1: Sì.
0: quindi ci sta sempre. Che cosa ci vuoi far ascoltare oggi? Facciamo qualcosa live e poi facciamo sentire anche una canzone, ovviamente così originale.
1: Senti, ho pensato di farti ascoltare intanto la title track, così dicono quelli bravi.
0: Esatto, quindi un fiore.
1: Esatto, che poi è stato accorciato nel titolo del disco in un fiore. Esatto. La canzone si chiama E ricordarmi che era un fiore.
0: Allora noi ce l'ascoltiamo a Liberi Tutti Live.
1: E se dopo non c'è niente che si fa, la partenza intelligente non ci è dato calcolare, ho pensato alla paura di sparire, ma è più forte quella di lasciare. Chi lo sa se questa vita è una scommessa, non ho niente da timbrare.

0: appesa a un ramo, ricordarmi che ero un fiore, poi abbandonarmi piano nella mano di qualcuno che mi colga.
1: E ricordarmi che ero un fiore, che meraviglia, questa essenzialità, poi sempre voce chitarra che però riempie.
2: Poi nascono così, quindi nascono quando così le ricanti così è un po' anche un ritorno all'origine, anche se nel disco non è che abbiamo
1: aggiunto molto, sì, perché comunque il suono è sempre quello. Visto che parlavi di questo, con chi l'hai suonato questo disco?
2: Questo disco
1: tiro a indovinare.
2: Prodotto, esatto, anzi o meglio l'ha prodotto artisticamente, mixato, masterizzato, ha fatto qualsiasi cosa, Luca Guidi.
1: Luca Guidi, che conosciamo e che salutiamo.
2: Sì, è il mio compagno, diciamo, di vita e di lavoro
1: e di musica.
2: E lo abbiamo registrato nel Due Pesci Studio, che è una stanza di casa nostra, quindi è proprio un disco nato in casa e che insomma sono molto felice anche di raccontarla questa cosa, perché secondo me Luca è conosciuto come musicista, come cantautore, però è anche un bravissimo produttore ed è giusto che si cominci a sapere.
1: Giusto, giusto, assolutamente. Altri temi, diciamo, di cui parli in queste canzoni e tra l'altro ascoltando anche questa riflettevo queste immagini molto poetiche, ci sono anche delle cose proprio che ti ispirano, no, nel modo di scrivere o che magari ti hanno ispirato proprio per questo disco?
2: Sicuramente è una cosa che già avevo provato a guardare in passato e che poi crescendo mi continua ad appassionare è la ciclicità della natura.
1: Quindi infatti qui c'era
2: questo scontro tra la nostra velocità quotidiana nel lavoro, nella comunicazione, nella vita di tutti i giorni, e invece un ritmo che ci richiederebbe una lentezza diversa, e che secondo me ci darebbe anche la possibilità di crescere, di fiorire, per mantenere sempre un gergo così botanico, più lentamente, in maniera più completa. Sì. Quindi anche questo brano, ad esempio, che parla un po' dell'incertezza di quello che sarà quando non sapremo più decidere di noi, insomma, dopo la vita, l'ho pensato così, come un ciclo di rinascita, come la possibilità di passare, come nella natura, da un seme a un fiore a un frutto,
1: certo,
2: e poi qualcosa che non sappiamo cosa sarà, ma magari sarà anche qualcosa di positivo e di bello.
1: Esatto, quindi l'idea, anche questa immagine del fiore, deriva un po' da questa idea.
2: Sì, assolutamente,
1: no?
2: Anche poi del fiore come una casa, come qualcosa che si apre, guarda verso l'esterno e poi la sera si richiude e torna a guardare verso l'interno, e anche perché ad oggi secondo me le canzoni sono dei piccoli fiori. È vero che l'ha già detto Vasco e questo ci mette così in correlazione, ma è anche perché sono fragilissime, però sono resistenti allo stesso tempo.
1: Esatto, c'è la natura comunque immortale, no? Che non muore mai, alla fine ti dà quell'idea lì, molto bella. A proposito di casa, ci sono però anche queste scene così casalinghe della vita di coppia, molto richiamate in maniera molto calorosa, anche questo c'è.
2: Questo mi fa piacere perché è una dimensione anche per me nuova, perché comunque questo disco è il primo che è stato proprio scritto nella mia casa, proprio mia e quindi che è la mia prima casa vera che ha il mio nome su un atto di proprietà, e quindi anche il fatto di aver avuto uno spazio che uno piano piano si
1: costruisce,
2: esatto,
1: sì,
2: e che rende,
1: che si vive,
2: esatto, proprio più simile a se stessa possibile da dei riflessi in quello che poi scriviamo, e quindi che si senta, mi fa piacere.
1: Ok, ci fai ascoltare qualcos'altro?
2: Ti faccio ascoltare proprio il brano più adatto a quello che stavamo dicendo, che si chiama La Tana.
1: Perfetto.
2: E che racconta proprio appunto la voglia di fare nido in uno spazio anche piccolissimo.
0: Vorrei dormirti nella pancia, uscire solo per mangiare,

0: La Tana, Giulia Pratelli a Liberi Tutti, live rigorosamente come potete sentire, e insomma davvero un gioiellino.
1: Grazie.
0: Perché è piccolo ma appunto ricco di insomma di sfumature diverse, un pochino ve le abbiamo fatte sentire, poi per il resto ovviamente insomma cercate la sua musica. Porti comunque avanti sempre diversi progetti, anche quello con Luca su Modugno continua,
1: esatto,
0: ad andare avanti.
1: Sì, andiamo avanti, siamo a Firenze il 6 di novembre.
0: Ecco.
1: Ora io non ricordo il nome del teatro, ma potete
0: ma
1: trovarlo.
0: Ma voi andrete a cercarlo
1: online. Lo spettacolo si chiama Blu Dipinto, e quindi sì, insieme a Andrea Kemmerle siamo in scena per raccontare un po' la storia di Modugno e di Chagall, ma anche l'arte che influenza se stessa e quindi un po' la vita di alcune opere d'arte che va oltre quello che si era immaginato. Insomma, accompagniamo noi con le canzoni di Modugno che fanno parte del,
0: certo,
1: nostro disco.
0: E altri progetti, cose che puoi raccontare, perché
1: sì,
0: ne fai sempre un sacco.
1: Ce ne sono mille però quella che insomma mi preme di più raccontare, anche perché è la più vicina, è uno spettacolo che sto realizzando insieme ad un'attrice che si chiama Adalgisa Vavassori, e ha scritto e poi abbiamo insomma rivisto insieme un copione che riguarda una storia che è avvenuta nel 1947 vicino ai miei posti d'origine, cioè a Toiano. È un fatto conosciuto come il delitto di Toiano,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: noi
0: sì,
1: abbiamo pensato di così di riprendere questa storia che riguarda l'omicidio di una giovane ragazza, però noi volevamo raccontarlo in un modo un po' diverso rispetto a come è sempre stato raccontato. Io ho scritto dei brani appositi per questo spettacolo in dialetto, si può chiamare così, insomma il modo in cui, sì, i miei nonni mi raccontavano questa storia, perché era la lingua in cui io l'avevo sempre sentita,
0: certo,
1: raccontare,
0: certo,
1: e in più canzoni d'epoca. Insomma, io curerò la colonna sonora dal vivo, lei reciterà, e diciamo che a novembre dovremmo avere un debutto un po' importante, ma ve lo raccontiamo meglio.
0: Assolutamente, no, sono molto curiosa, anzi magari con l'occasione ci possiamo anche risentire, insomma, così da rilanciare insomma diciamo questo tuo progetto. Sei immersa in una cosa diversa, sicuramente anche quella di,
1: sì,
0: scrivere in toscano, quindi, no?
1: Sì, esatto, è un'esperienza diversa ma molto bella, che mi consente anche di prendere delle libertà che con l'italiano, che poi sono vicinissimi, ci mancherebbe, però
0: certo
1: non è esattamente,
0: vedi,
1: la
0: comunque arriva
1: cosa,
0: quel momento un po' di vita, non solo di carriera, in cui ci si prendono libertà. Mi sembra che,
1: esatto,
0: che
1: delle
0: venga
1: responsabilità
0: fuori,
1: però anche delle libertà che ci permettono anche di divertirci un po' senza troppi paletti con cui magari invece cresciamo e da cui
0: si
1: ci sentiamo più
0: conti,
1: costrette,
0: sì,
1: quando siamo più piccole.
0: Insomma, tutto questo mi sembra molto positivo, no? Come,
1: sì,
0: appunto come momento che ci stai raccontando. Ovviamente ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questi progetti, e soprattutto ricordandovi Un Fiore, Giulia Pratelli, cercate la sua musica, ascoltatela, e noi ci salutiamo con Tu Cosa Sei.
1: Esatto.
0: Diciamo non è un vero e proprio singolo, credo, però
1: no,
0: comunque la canzone che hai scelto di con cui concludere insomma questa chiacchierata. Come mai questa ci tenevi a farla ascoltare diciamo in versione originale rispetto alle altre?
1: Perché
0: se c'è un motivo, ovviamente.
1: Sì, anche perché per esempio c'è il contrabbasso di Fabrizio Bales, che,
0: ecco,
1: che è un nostro amico e collaboratore, perché insomma ha un mondo,
0: ecco, perché
1: che
0: comunque altri musicisti hanno collaborato,
1: solo Fabrizio.
0: Siamo, okay,
1: solamente io, Luca.
0: Poi sì,
1: Fabrizio,
0: il resto insomma
1: è tutto stato fatto
0: con le chitarre,
1: sì, anche le percussioni ha registrato tutto Luca, il basso,
0: ecco,
1: qualsiasi cosa, però il contrabbasso suonato con l'arco sia su questo brano che sulla prima onda
0: esatto,
1: è di Fabrizio. E anche perché è un brano secondo me che ha una bella intensità, ascoltato così, che racconta un po' come le donne nella storia, no, sono state sempre costrette ad essere qualcosa di preciso, deciso spesso da qualcun altro, mentre qualcun altro poteva permettersi di essere quello che voleva. E quindi ho provato a raccontarlo in questa canzone.
0: Importante riflessione, direi. E allora noi ce l'ascoltiamo, Giulia Pratelli, Tu Cosa Sei, dall'album Un Fiore. E grazie Giulia per
1: grazie
0: essere stata con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Primo Piano con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter che ospita San Siro il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zieleschi ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi da centravanti Tresoldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita parlato Gasperini, abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge, non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma.
1: Indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
0: Domani ricordiamo in campo alle 18.45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
2: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
4: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
4: Lady.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
4: Lady.
8: San Caminiato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11:15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione Samminiato Promozione. Non mancate!
9: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori.

0: C'erano anche le Bengals, Walk Like an Egyptian, direttamente dagli anni 70, ma adesso, dagli anni 80, scusate, ma adesso arriva l'informazione.
1: Sono le 16 e 8 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
0: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Fa discutere il caso dei due mitra trovati appoggiati a un muro all'esterno del consolato di Israele in via dell'Erta Canina a Firenze lo scorso 9 ottobre. L'episodio ha suscitato preoccupazione soprattutto tra le famiglie degli studenti del liceo artistico di Porta Romana, che ha una succursale proprio di fronte al consolato. Le armi, che dalle immagini sembrerebbero appartenere alla famiglia dei fucili d'assalto Beretta R7090, sarebbero state lasciate in custodite per un periodo ancora da chiarire. Intervento tempestivo della polizia stradale che ha contribuito a salvare un 60enne cittadino ucraino residente in Svizzera, colto da un infarto mentre viaggiava in autostrada con la famiglia. L'uomo stava rientrando da Marina di Pisa quando ha iniziato ad accusare forti dolori al petto. I familiari hanno deciso di uscire al casello di Montecatini Terme, dove hanno individuato la sede della sottosezione della polizia stradale e da lì chiesto aiuto. Era una bomba da mortaio da 81 mm di fabbricazione italiana e priva di esplosivo, il residuato bellico trovato domenica scorsa dai parrocchiani davanti a una chiesa di Arezzo. La natura dell'ordigno è stata accertata dagli artificieri del nucleo CMD del Reggimento Genio Ferroviari dell'Esercito, con sede a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Gli specialisti sono intervenuti nella mattinata rimuovendo il manufatto in sicurezza e trasferendolo in un luogo idoneo alla sua distruzione materiale. L'ordigno era stato rinvenuto all'interno di una siepe nelle vicinanze di alcuni cantieri dell'acquedotto. Revocata la detenzione domiciliare per un cittadino straniero di 39 anni trasferito nella serata del 10 ottobre alla casa circondariale di Pisa. Il provvedimento, emesso il giorno precedente dall'ufficio di sorveglianza di Pisa, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Cascina. La decisione è arrivata dopo che i militari avevano accertato e documentato ripetute violazioni delle prescrizioni imposte all'uomo durante la detenzione domiciliare. Le verifiche erano state effettuate nell'ambito di controlli ordinari sul rispetto delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Una partita di calcio per ricordare Samuele Spinelli e dare un aiuto alla sua famiglia, questo è il significato dell'amichevole di beneficenza in programma a Firenze domani alle 20 al campo sportivo del Galluzzo, che vedrà affrontarsi Audace Galluzzo e San Felice. L'iniziativa contribuirà alla raccolta fondi dedicata al giovane fiorentino morto il 1 giugno a Barcellona dopo un fermo e il successivo ricovero in ospedale. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Un pomeriggio dalla redazione.
7: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
6: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
7: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
6: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
7: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
6: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Liberi tutti.
9: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Lady. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady. Non mancate.
11: Lady.
10: In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
11: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
1: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
0: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
1: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
0: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
1: Per informazioni 0571 56 616. La vetrina. I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito. La
0: vetrina. Solo su www.radiolady.it.
2: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Kintsugi Elisa, alle 16:21 il suo nuovo singolo, e noi continuiamo con la musica che oggi è già stata protagonista ovviamente con il nostro Liberi Tutti Live, oggi appuntamento speciale con Giulia Pratelli di martedì pomeriggio, e quindi se vi va ovviamente ricercate, come potete fare con tutti i nostri contenuti, anche questa intervista per riascoltarla e riguardarla direttamente sui nostri social. Ma si continua con la musica e lo facciamo anche con i Kingfisher, che riascoltiamo con Next to Me.
1: I can't

Che dire, ragazzi, di questa splendida canzone, di questa bellissima formazione, quella dei Kingfisher, che ci siamo riascoltati qua nel nostro pomeriggio. Giusto il tempo di fare un salto indietro nel tempo, ma poi ne faremo un altro, perché arriva oggi, anche lui eccezionalmente di martedì, ragazzi, che vi devo dire, oggi è così, il nostro prof a domicilio, che ci parla niente po' di meno che di Manè. Quindi restate con noi.

0: tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola. Sulla Fipili, prestare attenzione per personale su strada per lavori segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: Lady. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady, non mancate.
11: Liberi tutti, liberi tutti.

0: E torniamo non solo con la musica ma anche con l'arte, e allora noi diamo subito il benvenuto al nostro prof a domicilio, il nostro Alessio Matteini, che oggi è collegato con noi. Buon pomeriggio, prof.
1: Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, siamo pronti oggi per parlare, ma proprio di uno dei miei quadri feticci, perché ero alle medie, e io ti avevo già raccontato che praticamente mi sono innamorata di Manet, e questo è insomma sempre stato uno dei miei quadri preferiti, pensa un po', l'ho visto anche più volte, infatti dal vivo.
1: Bene. Sì, infatti oggi parliamo di una delle opere più celebri di Manet, nonché una delle ultime, se non proprio l'ultimo quasi, cioè il Bar de la Folie Bergère. È un'opera datata 1881-82 circa, e rappresenta un po' uno dei punti finali, diciamo, della carriera di questo grande artista. Un artista che, come a volte ci è forse capitato di dire anche a noi, molto spesso viene inquadrato e assimilato nel gruppo degli impressionisti.
0: Anche se.
1: Cosa che purtroppo non lo è, o meglio, lui, pur essendo amico di tutti quegli artisti del gruppo impressionista, ma non ne fa mai parte. Anche perché il suo modo di dipingere, nonostante le apparenze, come in questo caso, ma ha uno stile pittorico e comunque un'idea di pittura diversa da quella degli impressionisti. È un pittore fortemente realista, Manet, ma che allo stesso tempo, diciamo, rifugge quelle che sono le pratiche anche pittoriche impressioniste, dalla pittura en plein air, cioè dalla pittura all'aria aperta, all'esecuzione rapida e immediata, al cogliere l'attimo nel momento stesso in cui si compie l'azione. E il Bar de la Folie Bergère, ripeto, è un'opera che può anche ingannare da questo punto di vista. L'opera mostra l'interno del locale delle Folie Bergère, che è uno dei locali più frequentati nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento. Penso che esista ancora oggi le Folie Bergère come luogo, come locale, ovviamente un locale diverso. All'epoca era un antenato di quelli, un caffè chantant, cioè un locale dove si andava,
0: c'erano spettacoli,
1: si assisteva anche degli spettacoli, dove molto spesso, vabbè, i cancan, le ballerine, ma non solo, perché erano spettacoli anche abbastanza variegati. In questo dipinto noi vediamo in soggettiva, perché il punto di vista è quello del pittore, che è come se fosse un, diciamo, un avventore del bar. Noi vediamo la barista, la banconista del Bar de la Folie Bergère, che sta servendo una persona che ovviamente siamo noi che guardiamo l'opera. Alle spalle di questa donna, con un gioco anche molto abile di specchi e di riflessi, vediamo appunto il grande specchio della sala che riflette l'immagine della banconista, della cameriera, e l'immagine degli avventori. Perciò noi dal riflesso possiamo anche vedere chi è il protagonista del dipinto, cioè siamo noi, ma è anche quel signore con col cilindro e vestito in maniera anche abbastanza borghese, che si sta il cui riflesso si sta vedendo nella parte destra dell'opera.
0: Esatto, quasi come fosse una ripresa cinematografica.
1: Sì, è una specie di rimando, ecco, ipertestuale, potremmo chiamarlo, mettiamolo
0: giusto
1: così. Vedi come si parla, come siamo raffinati per parlare ogni tanto. Perciò, appunto, è un dipinto che apparentemente potremmo scambiare per un dipinto impressionista, cioè un dipinto fatto sul momento da Manet mentre si trova al Bar de la Folie Bergère, mentre sta riprendendo la cameriera, di cui sappiamo tra l'altro anche il nome,
0: sì,
1: chiama Susan. Perciò siamo a conoscenza di molti dati anche su questa persona. Tuttavia è un'opera fortemente meditata, fortemente pensata. Cioè, prima di arrivare a questa forma finale che tutti conosciamo, Manet realizza diversi bozzetti, diversi studi, con la donna messa in varie posizioni, anche un abbigliamento diverso. Perciò quello che noi vediamo è frutto di una rielaborazione successiva da parte del pittore, e dunque una rappresentazione, diciamo, a posteriori, cioè non è l'immagine fissata o frizzata sul momento, Detto questo, l'opera poi secondo me è anche interessante perché è un'opera molto introspettiva. Infatti sembra quasi che il pittore voglia isolare la visione della sala e concentrarsi su questa cameriera, sul suo sguardo malinconico e assente, quasi perso nel vuoto, quasi perso tra le mille domande, come se stesse, diciamo, riflettendo anche su quella che è la propria vita, la propria esistenza, un momento così di isolamento, di introspezione, sì, da tutto quello che la circonda. Ecco, per usare una metafora, diciamo, cinematografica, dal linguaggio cinematografico, come se noi, osservando questa scena, per un attimo tutte le musiche, tutto il sottofondo audio della scena venisse per un momento ovattato, perciò ci soffermassimo soltanto a guardare lo sguardo perso nel vuoto di questa ragazza, lo sguardo perso che ci può fare immaginare la sua sofferenza, il suo passato, il background, tutto quello che la ragazza porta sulle spalle è sintetizzato da Manet attraverso proprio questo questo gioco di sguardi, ecco, questo volto perso nel nulla. Sì, molto riflessivo, molto intimo. Un'opera anche interessante perché, oltre a questi aspetti, e oltre a essere un'opera che apparentemente è un'opera mondana, nel senso un'opera di racconto della vita sociale dell'epoca parigina, nasconde anche dettagli che ci fanno capire le ascendenze pittoriche di Manet. Ad esempio, l'attenzione quasi nel dettaglio ai particolari che c'è sul bancone, cioè dalle bottiglie di champagne, di cuori,
0: il vaso con le arance fiori, dentro, è incredibile perché c'è proprio tutta quella zigrinatura del vetro, se uno la va a vedere vicino, tutti i riflessi sulla frutta, cioè è una vera e propria natura morta quella, no?
1: Sì, è proprio una natura morta, e la volontà di Manet è proprio quella di rifarsi alla grande tradizione pittorica passata del 5, del 600, caravaggesca, o comunque lo studio della natura morta, la pittura di genere, eccetera. Tutti modelli che nelle sue opere sono sempre presenti, ma che vengono poi puntualmente rielaborati e inseriti in un contesto che è quello della narrazione del quotidiano. Ecco, perciò è un'opera soltanto apparentemente leggera, che parla della società parigina dell'epoca, ecco, è più che altro un guardarsi introspettivo. Cioè, rispetto però alle opere precedenti di Manet, quelle più conosciute, dall'Olimpia al soldatino che suona il flauto, alle altre opere del passato, vediamo che comunque c'è per alcuni aspetti la vicinanza al gruppo impressionista. Lo si vede soprattutto nella pennellata leggera, con questi tocchi veloci, dati così rapidi, come in maniera quasi disattenta, apparentemente disattenta, ripeto, ma c'è un voler riallacciarsi a quello che è il gusto impressionista nella tecnica. Una tecnica però che, diversamente da quella degli altri del gruppo, però è elaborata e rielaborata in più passaggi, ecco, non è estesa all'impronta en plein air, ma è sì, c'è lo studio ovviamente dal vivo, ma poi c'è tutta una rielaborazione in studio successiva.
0: Esatto, mette insieme diciamo un po' di quel movimento, però poi facendolo suo. Tra l'altro lui era proprio avventore, so, di questo bar, appunto, dove si passavano queste serate, quindi insomma cose che ha realmente visto, però poi in qualche modo rielaborate, no? Anche con, diciamo, più strati di significato, se vogliamo.
1: Certo, si parte sempre dall'osservazione, diciamo, del presente, ma nel caso di Manet c'è anche un riagganciarsi costantemente ai modelli pittorici del passato, ecco, non si perde mai di vista il background e i maestri per poi parlare dell'oggi, ecco, con Manet.
0: Sempre interessante, un'opera tra l'altro che è a Londra, è però in una galleria tra virgolette minore, lo dico perché ovviamente Londra ospita insomma dei musei stratosferici, che è la Courtauld Gallery, insomma, però è molto, che tra l'altro è un museo molto interessante con molte opere interessanti, e c'è anche questa insomma che c'ha il suo bello spazio, anche perché insomma così non è enorme ma neanche piccolissima, e quindi questa è la mia soddisfazione tutte le volte che vado a cercarla e la trovo lì, come dire, tranquilla di trovarla lì, è sempre un piacere. Quindi se vi capita di passare da Londra e magari ci siete state anche altre volte, può essere anche, no, una visita un pochino alternativa, ecco, anche fuori dai sì, canonici, no?
1: Sì, esatto, un po' fuori dal giro, perciò anche con la speranza di vedere il museo con una certa tranquillità, con una certa
0: sì,
1: calma,
0: forse perché l'ultima volta che ci sono stata, guarda che c'era un sacco di gente pure lì, ma vabbè, lasciamo stare, va bene. Allora, come sempre, noi ti ringraziamo Alessio, ti aspettiamo la prossima settimana per parlare insomma di nuove opere. Nel frattempo grazie anche oggi per essere stato con noi, ciao.
1: Grazie a voi, ciao ciao.

0: dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Liberi tutti.
3: Spot.
4: In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16.35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
5: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
8: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady.
10: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
11: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
10: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
11: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Lady.
4: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline samminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate.
5: Lady.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
15: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

Mexico Honey, questa è Kacey Musgraves, questa giovane cantante americana che però insomma si è cimentata e anche con successo in questo genere molto folk. Tutti questi giovani artisti che lo fanno sicuramente in qualche modo contribuiscono, no, a riportarlo in auge, anche chiaramente con una nuova veste, con sonorità comunque più contemporanee, proprio come fa lei, Musgraves, che abbiamo appena ascoltato qua nel nostro pomeriggio. Tra pochissimo le 17, quindi noi ci ascoltiamo ancora un grande successo, mentre tra poco diamo spazio alle news. Intanto Mamma Gamma, Alan Parsons Project.

0: le 17:02. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La politica è in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
2: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
3: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
2: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione e per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, lei Gianna Nannini con il suo nuovo singolo. Se avete voglia però di cose nuove, restate con noi perché tra poco arrivano le novità.
2: Liberi tutti. Spot.
1: Martedì 13 ottobre alle 18:15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18:15 su Radio Lady.
3: Lady. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Lady.
1: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12:15 su Radio Lady.
3: Lady.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
11: Liberi tutti.
12: Queste le 5 novità della settimana, proposte da Radio Lady. Dischi novità.
1: Radio Lady. Ben trovati anche questa settimana al nuovo appuntamento dedicato alle novità di Radio Lady. Arrivano come sempre 5 nuove canzoni che vado subito a presentarvi tra i singoli usciti proprio in questi giorni e che noi continueremo ad ascoltare anche qua su Radio Lady. Partiamo subito da un featuring, come sapete ce ne sono sempre tanti, in questo caso tra Sophie Tucker e One Republic. La loro canzone si chiama Tsunami ed è la prima novità che vi presentiamo questa settimana su Lady.

Sophie Tucker insieme ai One Republic per questa nuova Tsunami, un brano costruito intorno a una melodia molto immediata, molto giocosa, che vuole sicuramente essere orecchiabile, realizzato insieme a J Balvin e Bartelona, e tra i protagonisti dell'estate, conferma il percorso musicale intrapreso dal duo nel corso dell'anno e arriva nel pieno di un autunno tra l'altro ricco di appuntamenti per i Sophie Tucker. Ma continuiamo con le novità di questa settimana con una voce italiana, quella di Mario Biondi e il suo nuovo singolo Cocktail Blue.

Castel Blu è la nuova canzone di Mario Biondi dopo il successo della prima parte dei festeggiamenti in Italia e all'estero per il ventennale di This Is What You Are e A Handful of Soul. È arrivato un nuovo album di inediti dal titolo Two Entities, che è proprio lanciato da questo singolo Cocktail Blu, in cui la voce di Mario Biondi ovviamente torna ad incantarci. Continuiamo le novità però anche con i Purple Disco Machine insieme a Meek, questa è Test My Luck.

Nuovo progetto per Purple Disco Machine, nuovo album dal titolo Cosmotropia, all'interno del quale c'è anche Test My Luck. Si tratta di un nuovo capitolo sicuramente della carriera di Purple Disco Machine, che vuole trarre ispirazione dalle sonorità della Cosmic Disco e anche del cosiddetto Space Rock, e quindi sonorità più legate agli anni 70-80. Abbiamo ascoltato Test My Luck di Purple Disco Machine con Mick tra le novità di questa settimana, che continuano con loro i Rolling Stones e il loro nuovo singolo che si intitola Mr. Charm. I know.

Rolling Stones con questo nuovo singolo estratto da Foreign Tongues, lo ricordiamo, una pubblicazione arrivata a 3 anni dal loro ultimo album, una raccolta che ha peraltro raggiunto il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo con varie certificazioni. Questa era Mr. Charm tra le novità di questa settimana, che si concludono invece con la musica disco di Glockenbach, che ha collaborato con un cantante britannico multiplatino come Callum Scott per una canzone che si intitola Collide, una canzone che parla di come ogni persona sia un pianeta a sé. Collide, l'ultima novità di questa settimana su Lady.

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
5: Lady, questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
5: Lady.
8: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Mugnoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
5: Lady.
9: Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
10: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
9: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
5: Lady.
11: Monta in sella.
12: Sali a bordo.
11: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
12: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
11: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
12: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
13: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
11: Per info 0571 94 50 34.
13: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Lady.
14: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
15: Questa è Lady. Questa è Lady. Rossi con Irene Rossi.

Sharon di Good Old Days. È difficilissimo togliersi questa canzone dalla testa, ragazzi. Vabbè, comunque ce la siamo riascoltata qua nel nostro pomeriggio dopo le novità. Si prosegue invece anche un po' con i grandi successi, ma non solo. Più tardi arrivava Dante Subito e poi, ragazzi, una novità che vi presentiamo proprio stasera con un ospite a sorpresa.

Giselle di Rotta su Cuba, che musicisti ragazzi. Allora diamo una notizia in realtà molto triste dal mondo del cinema, perché è morto molto giovane a 34 anni R.J. Meade. Probabilmente qualcuno se lo ricorderà, anzi se lo ricorderanno in tanti, perché ha interpretato Walter White Jr. in Breaking Bad, in poche parole il ragazzo che era il figlio di Walter White, appunto impersonato da Bryan Cranston, tra l'altro giovane attore e attivista affetto da paralisi cerebrale, che si è battuto per tutta la vita, appunto, non solo, no, per quello che è stato il suo ruolo nel mondo del cinema, insomma, in modo molto determinante e coraggioso, ma appunto per tutte le persone con disabilità. Ha scritto un bellissimo messaggio, appunto, anche Bryan Cranston, dicendo insomma, scomparso il mio dolce figlio di Breaking Bad, l'ho conosciuto quando aveva solo 14 anni, quando è stato appunto scelto per interpretare la parte, un ruolo che ha interpretato con tanta gioia ed entusiasmo. Dice: non ha mai permesso che quella sfida fosse una scusa, la malattia ovviamente per nulla. Affrontò il difficile programma di riprese con grande determinazione. Insomma, davvero un personaggio che, come detto, si è fatto spazio nel mondo del cinema a partire proprio da diciamo alcune sue partecipazioni importanti e diciamo oltre alla sfida già diciamo della malattia che lo ha occupato per gran parte della sua vita, si è battuto per abbattere i pregiudizi, promuovere la rappresentanza delle persone con sfide fisiche e cognitive, proprio affinché la disabilità non rappresentasse una debolezza ma un'autentica fonte di conoscenza. Ricopriva anche il ruolo di presidente della Meade Foundation, era ambasciatore ufficiale per diverse organizzazioni filantropiche e insomma è stato l'esempio vivente, no, di un ragazzo che interpreta in qualche modo se stesso e la sua malattia all'interno magari di una serie o di un film, in questo caso una serie che poi ha avuto un grandissimo successo come Breaking Bad, in maniera insomma molto realistica. Quindi davvero un bel messaggio quello che ci ha lasciato, peccato che se ne sia andato così giovane. Una scusa per ricordare forse anche quella serie così amata, insomma così dirompente, e magari perché no anche andarsene a rivedere un po', può essere, può essere. Noi andiamo avanti però con la musica, perché c'è anche Charlotte Cardin, questa è The Way We Touch.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale, temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche, temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
1: Spot.
2: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
2: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
2: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
2: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
4: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
5: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
4: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
5: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
4: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
5: Per informazioni 0571 56 616.
4: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady.
8: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
10: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
11: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
4: Lady.
13: Giovedì 15 ottobre alle 16.35 su Radio Lady il direttore sanitario dottor Filippo Marinelli e la dottoressa Andrea Carini Muñoz, responsabile del reparto di odontoiatria presso la clinica Leonardo Cormed. Parleremo di odontoiatria digitale e ortodonzia invisibile. Vi aspettiamo giovedì 15 ottobre su Radio Lady.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

Loser, Tame Impala, abbiamo ritrovato anche questa canzone a pochi istanti dalle 18, momento in cui ovviamente andiamo come sempre ad aggiornarci grazie alle nostre news e a quelle nazionali. Tempo di un grande successo, sentite già in sottofondo la voce di Edoardo Bennato.

0: le 17:59 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Colli Torti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
5: Partiamo dalla cronaca. Un bambino di appena un anno è stato trasportato all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze dopo aver riportato ustioni in un incidente avvenuto all'interno di un alloggio di una casa vacanze a San Miniato Basso. L'episodio si è verificato mentre il piccolo si trovava nella struttura ricettiva insieme ai genitori, una famiglia olandese arrivata da qualche giorno per trascorrere un periodo di vacanza. Ladri allo stadio a Santa Croce sull'Arno durante la giornata di una partita del campionato di terza categoria tra Santa Croce e Bellani di Pisa. Qualcuno è entrato negli spogliatoi del campo Buti di Santa Croce e ha portato via i cellulari di due giocatori della squadra ospite. Accortisi della sparizione, i giocatori hanno dato l'allarme e hanno sporto denuncia. Le telecamere dell'impianto hanno ripreso il ladro. Prima di agire si era fermato per un po' davanti agli spogliatoi, poi è entrato circa 25 minuti prima del fischio d'inizio, è rimasto pochissimo dentro ed è uscito passando sotto la tribuna senza dare nell'occhio. Palazzo Leggenda Empoli è stato scelto come esperienza fondamentale per apprendere tra le migliori pratiche in Europa su come realizzare, sviluppare e gestire al meglio una biblioteca dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. A studiare dal vivo la gestione empolese della biblioteca con sede nel Torrino dei Righi, nell'ambito del progetto Erasmus più Staff Mobility, è giunta una delegazione dalla Lettonia, nello specifico tre bibliotecarie della Ventspils Children's Library. Circa 450 persone hanno partecipato sabato 10 ottobre a Infabula, la notte bianca del MAB, che ha trasformato gli spazi della biblioteca del museo in un luogo da vivere e scoprire anche in orario serale. Un risultato che conferma il ruolo del polo culturale come punto di riferimento per la comunità, capace di accogliere pubblici diversi e proporre esperienze per tutta l'età. Esplorare mondi dedicati all'astronomia, alla gravità, agli esperimenti, alla misurazione del tempo, ma anche risolvere enigmi ispirati agli strumenti scientifici conservati nelle collezioni, e sperimentare in prima persona alcuni dei principi che hanno segnato la storia della scienza. Questa la Galileo Legacy, la nuova isola Fortnite creata dal Museo Galileo di Firenze. Per accedere a Galileo Legacy è sufficiente un accesso gratuito a Fortnite. Una volta avviato il gioco è possibile cercare Galileo Legacy e accedere direttamente all'isola. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con

0: corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
0: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatore russa in Bulgaria.
1: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane, andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Lunedì 13 ottobre alle 18:15 su Radio Lady, nuovo appuntamento con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni continueremo la scoperta dei servizi per chi necessita assistenza offerti dal centro. Badante Subito vi aspetta alle 18:15 su Radio Lady.
1: Lady.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Lady.
3: Giovedì 15 ottobre alle 18:15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo.
1: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
5: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
6: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
7: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
8: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
7: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
1: Lady.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
0: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
1: Lady.
3: In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra il 16 ottobre di ogni anno, ospitiamo in studio la nutrizionista Susanna Agnello per parlarne insieme. Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 16:35 in diretta su Radio Lady. Vi aspettiamo.
11: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: anche questo pomeriggio torna l'appuntamento con Badante Subito. Io quindi vado subito a dare il benvenuto a Stefania Masoni, che è tornata a trovarci. Buon pomeriggio. E anche a Gary Romero, che è insegnante. Buon pomeriggio, insegnante di tango e soprattutto direttore artistico di un evento che si farà prossimamente, organizzato proprio da Badante Subito in collaborazione con la Misericordia. E quindi ho già spoilerato praticamente il tema di questa puntata. Allora, Stefania, come nasce questa idea e questa collaborazione?
1: Allora, Badante Subito è sempre vicina ai bisogni dei cittadini e quindi cerchiamo di tanto in tanto, nelle nostre possibilità di tempo, perché per organizzare il tutto, un evento come questo ci vuole un pochino di tempo, cerca di essere vicino a quelli che possono essere i fabbisogni. Quindi abbiamo scelto la Misericordia proprio per poter fare un po' di cumulo di denaro e poterlo donare alla Misericordia per o una ambulanza o quello che può essere un defibrillatore, cioè di ciò che avranno bisogno.
0: Certo.
1: Noi dobbiamo ringraziare particolarmente la cittadina di Empoli, perché ci ha accolto con un caloroso abbraccio, e quindi ringrazio il sindaco che mi ha ospitato qualche giorno fa, che gli ho parlato dell'evento e mi è sembrato molto positivo. Il dottor Guerri, che purtroppo questa sera non può essere qui con noi,
0: certo,
1: per altre motivazioni,
0: salutiamo.
1: E quindi ho deciso di ringraziare, ma soprattutto i cittadini che credono in Badante Subito, credono in noi, quindi sono numerosi le visite che abbiamo all'interno dell'ufficio, di persone che cercano Badanti, che si affidano, certo, a noi, quindi ci danno fiducia. Abbiamo deciso di ringraziarli con questo evento. Appunto, abbiamo qui al mio fianco il maestro Gary Romero, che è un maestro importante nel mondo del tango argentino, e sarà ovviamente in collaborazione con Mauro Zomba e Lucia Barciacchi, che sono altrettanto degli insegnanti,
0: certo,
1: diciamo di prima categoria. Ovviamente sarà fatto all'interno della cittadina di Empoli entro la fine di dicembre.
0: E quindi insomma ci svelerete poi, insomma,
1: la data,
0: i dettagli,
1: certo, perché nel rispetto di tutti dobbiamo organizzare anche l'agenda, perché ci saranno altri eventi quindi cerchiamo di rispettare tutti e di essere accolti, diciamo, in modo corretto. Vorrei dare la parola a Gary Romero, che fra l'altro è anche il mio maestro di tango argentino.
0: Ah, ma che meraviglia! Ma da quanto tempo vi conoscete, quindi?
2: Qualche anno.
1: Poi ci eravamo persi e ci siamo poi rincontrati qualche anno fa, perché io per il lavoro avevo smesso,
0: certo,
1: di frequentare, e abbiamo deciso di fare questo percorso, ma soprattutto spero di poter portare anche il tango nel mondo degli anziani.
0: Esatto, infatti ti avrei chiesto questo,
1: perché le fa bene, la mia mamma è molto felice, la rammento continuamente, è molto felice che io appunto frequenti e faccia tango argentino, ed è un'ex ballerina, e come la mia mamma,
0: ecco,
1: tante anziane,
0: certo,
1: perché una volta ballavano nelle aie, ballano, e quindi si vorrebbe riportare
0: più,
1: un pochino,
0: vero,
1: diciamo, questa moda, che poi non è così demodé, perché serve a socializzare in modo sano.
0: Non solo, no? C'è tutta una parte anche dell'olistica che porta benessere, comunque, no? Il ballare può riportare anche a contatto con alcune memorie magari del passato e della giovinezza, quindi c'è tanto dentro il ballo,
2: sì,
0: no?
2: Come nell'olistico che guarda il tutto,
0: esatto,
2: così anche il tango sviluppa una serie di particolarità che sono anche, sviluppa sia la parte fisica che quella emotiva,
0: esatto,
2: nello stesso tempo, aumenta la sensibilità, chiaramente dietro una guida, avendo una guida giusta,
0: sì, certo
2: un maestro che sia tale,
0: mm-hmm,
2: quindi con il tango si creano anche le connessioni,
0: sì,
2: in maniera più profonda, uno riesce a scavare anche su se stesso,
0: esatto.
2: Quindi
0: per questo insomma è qualcosa in più, no? È anche qualcosa che porta a fare in qualche modo un percorso,
2: sì,
0: interiore,
2: sì,
0: se lo si fa chiaramente con una certa profondità.
1: Non solo, allora, a mio avviso sarebbe molto bello, e questo si può lavorare online,
0: mm-hmm,
1: ok, allora chi è seduto, chi è su una sedia a rotelle, sì, o via discorrendo, può avere lezioni di tango, magari con la badante, perché no? Perché è un modo di socializzare, di stare assieme, di fare attività ludiche. Non è detto che si balli solo con le gambe, ma si può ballare anche con le braccia, quindi con la parte superiore, con la mente, che è una cosa importantissima.
0: Certo.
1: Perché non tanto tempo fa ho visto un video su YouTube che c'era questa signora anziana, un'ex ballerina di danza classica, che stava ballando appunto la morte del cigno.
0: Sì, sì, è un video virale quello che dici
1: è
0: tu.
1: È bellissima, esatto, perché esatto, in realtà non ti rendi conto che è seduta, ma sembra, quindi in un qualche modo esprime, e quindi Badante Subito è vicino a questo, e quindi vuole esprimere intanto la sua gratitudine nei confronti di chi ci dà veramente questa fiducia, e sta organizzando il tutto al fine di poter portare anche un po' di sorrisi all'interno delle case,
0: un po' di leggerezza magari proprio attraverso un'attività come questa. Che tipo di serata avete in mente, per quello che ci potete raccontare?
2: Allora, abbiamo in mente una serata tipica di tango argentino, la classica milonga, dove vorremmo coinvolgere ovviamente più persone possibili, e appunto promuovere questo evento in modo tale da poter aiutare la Misericordia, collaborare
0: con
2: la Misericordia.
0: Esatto, come dicevo, quindi insomma una serata di ballo comunque aperta a tutti, no?
2: Sì, sì, aperta a tutti, poi volendo possono partecipare anche persone che non ballano, perché possono anche vedere,
0: certo, vedere, provare,
2: tratta,
0: certo,
2: no?
0: Tra l'altro di solito le serate di tango sono molto belle, per l'appunto, proprio da vedere, insomma la musica è molto coinvolgente, si balla in maniera molto coinvolgente, quindi insomma spesso è bello anche magari assistere senza necessariamente doversi buttare in pista magari per i più timidi, anche se poi l'obiettivo è un po' quello, che è proprio far ballare tutti e connettersi tutti, quindi in realtà magari può essere un invito anche a scaldarsi un po', no?
1: Assolutamente, ma in più vorremmo anche invitare apertamente tutte le scuole della zona e della Toscana a partecipare a questo evento. Normalmente il popolo milonghero è un popolo che è molto sensibile a quelli che sono poi i bisogni e a quello che è il tutto, insomma.
2: Sì, è vero.
1: Quindi
0: certo, insomma, un
1: speriamo
0: po' di inclusione,
1: di creare una bella cosa,
0: rete anche, no? Che è sempre fondamentale, come,
1: certo,
0: come sappiamo. Quindi insomma un invito non soltanto a una serata, ma proprio insomma a quello che possa essere uno spunto poi, no? Di connessione in tutti i sensi. Non so, vogliamo dire qualcos'altro per incuriosire ancora di più i nostri ascoltatori, anche se magari poi più avanti ci sarà occasione di dare appunto dettagli più precisi.
1: Verremo qua pubblicamente a dirvi la data. Niente, aiutateci per aiutare voi cittadini, perché più cose facciamo uniti e più ovviamente i cittadini di Empoli possono goderne, perché una Misericordia in più sicuramente non fa male, o un defibrillatore. Fra l'altro colgo l'occasione perché sto parlando appunto con la Misericordia per avere una convenzione per i nostri clienti, sia per i trasporti che per gli studi medici che per le analisi, quindi uniamo un attimino i servizi e stiamo lavorando anche su questo,
0: ecco, su questa sinergia, diciamo, che potrebbe facilitare, diciamo, sicuramente, no, molti passaggi tra voi e la Misericordia.
1: Esatto.
0: Quindi c'è anche l'auspicio, insomma, di questo, direi, tanti bei progetti in ponte. E Gary, ci vuoi lanciare, non so, c'è una prossima serata, un qualcosa, o dirci magari qual è il prossimo corso con te a cui si può provare a partecipare?
2: Allora, grazie. Io faccio prevalentemente corsi un po' fra la Toscana e la Liguria, quindi faccio molte lezioni private.
0: Ok.
2: Soprattutto al Circolo Pianazzi a Spezia.
0: Ok.
2: Quello è il mio luogo,
0: la tua base operativa. Esatto.
2: E poi mi sposto fra Carrara, Forte dei Marmi, Cascina.
0: Ok.
2: E a seconda delle richieste.
0: Ok, quindi seguitelo e contattatelo, potremmo lanciare questa cosa.
1: Non
0: sì,
1: solo, non dimenticavo, la dico per ultima, perché la ultima rimane sempre per prima. Avremo anche l'onore di avere come ospite la pittrice Francesca Limena, che sarà comunque un viaggio nell'arte oltre che al tango. Francesca è una pittrice della Versilia che dipinge tele e tutto ciò che trova, quindi possono essere legni, conchiglie. È un artista a 360 gradi che ringrazio e gli faccio pubblicamente gli auguri di buon compleanno. Francesca,
0: oggi è il suo compleanno.
1: Sì.
0: E allora noi ci uniamo
1: e quindi
0: a questi
1: grazie
0: auguri
1: per la tua disponibilità, per aiutarci e mostrare le tue opere a questo evento.
0: Certo, e allora tutto questo e molto altro in questo prossimo evento di cui sicuramente continueremo a parlare. Nel frattempo io ringrazio ovviamente Stefania Mazzoni di Badante Subito e l'insegnante di tango, ma ovviamente anche direttore artistico di questo evento, Gary Romero. Grazie per essere stati con noi, intanto buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buona serata a tutti.

0: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce sull'Arno. In direzione Firenze rallentamenti tra Pisa Nord-Est e Navacchio. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driovic, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo!
3: Lady, la camicia è il biglietto da visita dell'uomo. Dice come sei. Il mio consulente moda è Massimiliano. MM Massimiliano. Camicie uomo prodotte con tessuti di prima scelta, in tantissimi modelli, eleganti e sportivi, curate in ogni particolare. Per i più esigenti, camicie su misura. MM Massimiliano. Camicie e accessori uomo. Un'idea anche da regalare. Piazza della Vittoria 17, Empoli.
4: Lady. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1%. 35 rate da 368 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 14.075 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
6: Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
3: Lady.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
10: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
12: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
13: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
12: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
3: Lady.
14: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
15: Questa è Lady.
16: Liberi tutti.
17: Liberi tutti.

0: L'ultima, ma non ultima, ospite di questo pomeriggio è Ilaria Cinelli, che io vado nuovamente a salutare perché Ilaria è stata, diciamo, nostra ospite molte volte, con tanti titoli, ma io ne dico uno: astronauta analoga, che è quella che mi piace di più.
1: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio. Ce l'abbiamo fatta, perché dovete sapere che è una vita che io e Ilaria stavamo cercando,
1: no, Dio,
0: di rincontrarci.
1: Trovare il giorno perfetto al momento più adatto della giornata.
0: Esatto, tutto questo perché abbiamo in serbo per voi una sorpresa, un bel progetto, l'avevamo detto da tanto tempo,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: di
1: sì,
0: trovarci
1: sì,
0: uno spazio, diciamo, continuativo appunto in radio per chiacchierare delle tantissime cose che ci puoi raccontare fondamentalmente.
1: E che tornano tutte allo spazio, quindi abbiamo uno,
0: esatto,
1: spazio per lo spazio nella, questa redazione.
0: Uno spazio per lo spazio potrebbe già essere
1: il nostro titolo.
0: Perché dovete sapere che qua siamo work in progress, oggi appunto abbiamo deciso di invitarla per fare proprio una chiacchierata insieme, che è una specie di brainstorming anche con voi che ci state ascoltando. Se ci avete, insomma, dei suggerimenti, trovateci un titolo. Allora, noi ti abbiamo conosciuta appunto e ci hai già raccontato, diciamo, le tue attività. Tu sei un ingegnere biomedico, se
1: corretto,
0: non sbaglio, parti proprio
1: bravissima.
0: Così, e poi però ti sei appassionata con delle belle domande, mi ricordo questa cosa,
1: allo
0: al
1: spazio.
0: Mondo dello spazio,
1: esatto.
0: E da lì è nato, diciamo, il tuo
1: lì
0: percorso.
1: È nata la carriera, il mio percorso, sì, alla fine, nel senso, mi domandavo delle cose un po' assurde di chirurgia nello spazio, cose che sono abbastanza fantascientifiche.
0: Esatto, ma che qualcuno doveva pur chiedersi,
1: ma
0: no?
1: Sì, però alla fine della fiera è stata la motivazione che mi ha portato ad aprirmi una carriera, cioè magari uno non ci pensa, no, però le domande più impensabili che ci si può fare sono proprio quelle che magari ti possono poi aprire una carriera diversa rispetto a tantissimi altri colleghi. E adesso sì, lavoro full time nel settore spaziale, pur essendo un ingegnere biomedico, che sembra che non ci incassi nulla, però
0: invece
1: nello spazio, ragazzi, mandiamo astronauti, gli astronauti sono persone, non sono cammelli, quindi per forza.
0: E comunque anche i cammelli poverini dovranno essere guariti se sono malati, no?
1: Eh certo, comunque una figura di riferimento, soprattutto l'ingegnere in questi ambiti qui, fa sempre comodo al settore spaziale.
0: Esatto, esatto, quindi insomma quello che tu fai è proprio fare ricerca per chi poi va effettivamente a fare delle missioni spaziali, no?
1: Esatto, il mio punto forte è quello di implementare la ricerca, perché magari la ricerca si pensa a un laboratorio, delle persone col camice, il mio lavoro è quello di prendere quello che fanno queste persone, andare in simulazione, cioè testare quanto veramente è reale, e poi cercare di capire quanto ancora ci manca per arrivare a una missione sulla Luna, una missione su Marte,
0: esatto,
1: o comunque esplorare appunto problemi diversi nello spazio.
0: In particolar modo tu hai lavorato proprio per le esplorazioni su Marte, dico
1: sì,
0: bene?
1: Sì, corretto, io sono una stra appassionata dell'esplorazione marziana. Ho fatto un sacco di simulazioni di vita umana,
0: esatto,
1: su Marte, in tantissimi deserti, dal deserti bianchi ai deserti caldi, ai deserti freddi, tutti i tipi di deserti. E mi sono appassionata perché proprio quando tu lasci il computer, o comunque ti immedesimi nell'astronauta che un giorno esplorerà Marte, che lì da ingegnere posso vedere cosa manca e quanto l'innovazione di adesso veramente ha valore, perché magari si va ad innovare in una direzione che poi alla fine non resta utile,
0: non porta,
1: per queste applicazioni,
0: sì,
1: capisci?
0: Esatto.
1: Per cui è bellissimo vedere il valore appunto reale, applicativo, pratico dell'esplorazione spaziale. Molto spesso sembrano concetti un po' fantascientifici,
0: esatto,
1: però è bello appunto simularlo nel suo complesso.
0: Quindi tanto del lavoro che fai è pratico alla fine?
1: Sì, è pratico ed è molto difficile perché devo rendere reale tutto quello che magari sono concetti di alto livello, a livello ingegneristico, a livello di operazioni. Quindi nella praticità ci sono tante difficoltà, perché quando questi sistemi o comunque questa vita su Marte è pensata dalle persone che sono completamente disconnesse alla realtà, poi capisci che quando vai a mettere le mani sulla realtà ci sono dei problemi enormi che magari non sono neanche stati visti o stati considerati,
0: esatto,
1: e quindi quello è un grande problema. Sì.
0: Esatto, quindi insomma si scoprono anche continuamente cose nuove, cioè questo forse l'avevamo anche detto in passato, cioè è un lavoro in cui devi essere continuamente anche allenato agli errori, alle frustrazioni,
1: ma
0: ai nuovi tentativi.
1: Ma è bello, perché se falliamo più sulla Terra, poi alla fine abbiamo più possibilità di successo nello spazio. E questo vuol dire che il mio lavoro, per quanto piccolo possa essere, porta un contributo a quelle che sono le missioni spaziali umane del futuro. Ciò vuol dire che io nel mio piccolo contribuisco alla sicurezza di un astronauta sulla Luna o su Marte. E questo, secondo me,
2: ti sembra poco?
1: È bellissimo, perché quando ora stiamo nella fase, nell'era di esplorazione della sicurezza, cioè stiamo capendo veramente come rendere sicura la vita umana nello spazio. Una volta capito questo, possiamo andare nello spazio profondo. Marte non è più un limite. Possiamo andare anche oltre, anche verso Uranio. Ci sono delle destinazioni, anche puramente spazio profondo, puntare verso altre galassie. Ci sono tutti questi concetti che sono fantastici e dipendono appunto da capire come rendere sicura una vita umana nello spazio, quindi sostenere la vita umana laddove mancano le risorse terrestri.
0: Quanto bisogna essere sognatori per spingersi così avanti?
1: Io sono una persona che sono fondamentalmente una sognatrice, occhi aperti, però serve tantissimo, perché altrimenti che cosa fai? Rimani confinata a livello intellettuale in quella che sono le stesse domande che tutte,
0: no?
1: Le sicurezze, le domande che tutti si fanno, però alla fine ci vuole un po' il pazzo di turno che punta su un cavallo che magari non esiste.
0: Quindi giustamente bisogna anche abbattere un po' questi muri e saper andare oltre. E noi speriamo proprio di instillarvi, insomma, un po' di curiosità, perché noi tratteremo proprio questi temi, quelli appunto legati alla tua attività, al tuo lavoro, allo spazio, quali sono le nuove frontiere. Perché no, anche su quelli che sono i percorsi, perché magari ci sono tanti giovani che ci ascoltano e che non sanno, come dicevamo, che ci può essere magari un percorso per loro all'interno di questo mondo.
1: Guarda, parlando, sono appena tornata da una conferenza che era da un festival, tra l'altro, che è il Festival dell'Aerospazio. Parlando con i ragazzi, che sono ragazzi del liceo, delle medie, è venuto un po' fuori che il loro problema è capire come si fa. Ma il problema è che non c'è una risposta giusta. Ognuno ha la sua carriera, le sue doti, e molto spesso bisogna veramente credere in un sogno, buttarsi per vedere cosa viene fuori. E il mestiere del futuro, come è stato per l'influencer, come saranno per gli operatori di satelliti delle nuove costellazioni, non è che è scritto adesso, ti devi buttare e poi alla fine ti trovi la strada. Fa paura buttarsi, perché alla fine ti devi assumere le responsabilità,
0: ma
1: però
0: qualcuno,
1: ragazzi,
0: appunto lo dovrà fare per primo.
1: Esatto, però il bello della vita è questo.
0: Quindi insomma un sacco di spunti, ragazzi, interessanti. Io non vedo l'ora di cominciare i nostri appuntamenti, quindi se siete curiosi restate in qualche modo collegati, perché tra poco vi daremo insomma nuovi dettagli e nuove indicazioni. E nel frattempo ricordiamo a tutti che se vogliono ci possono scrivere anche al 388 30 30 100 magari domande e curiosità che possono essere spunti per le nostre puntate. E allora il nuovo spazio per lo spazio. Arriva tra pochissimo. Intanto io ringrazio stasera Ilaria Cinelli per avercene già un po' parlato e dato un assaggio.
1: Grazie infinite.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano. Il calcio con le decisioni del giudice sportivo in Serie A. Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malin. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l'unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi, gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal giudice sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane, quello della Juventus Spalletti, dopo la lite a fine partite in Cagliari-Juventus. Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza il portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi, lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Palladino invece non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta invece ha comunicato le condizioni di Scalvini, risentimento al flessore della coscia sinistra, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. L'esterno del Milan Salemakers è stato sottoposto oggi ad Amsterdam ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento è di pulizia artroscopica e stabilizzazione eseguito da dei luminari seguiti dallo staff del Milan. Intervento perfettamente riuscito, fa sapere il club rossonero. Il rientro in campo del belga è previsto tra 5 o 6 mesi. Veniamo al calcio giocato. Stasera la Champions League in casa Napoli. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane, che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi. Confermata per il Napoli la difesa 3, Milinkovic-Savic preferito tra i pali a Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Calcio d'inizio di Villarreal Napoli alle 21 e alle 21 in campo anche Inter Bruges. Nella difesa a tre punta su Akanji Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti il giovane Tresoldi e l'ex di partita Sommer tra i pali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Liberi tutti! Liberi tutti! Liberi tutti!
2: Spot.
3: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
4: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
3: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
4: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
3: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
4: Per informazioni 0571 56 616.
5: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
10: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
11: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
10: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
11: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
5: Scopri le promo Steel d'autunno. Soffia foglie, tosa siepi e tante occasioni per il tuo spazio verde. E se per te è tempo di olive, non perderti la promo Pellenec sugli abbattitori. Ti aspettiamo in negozio.
12: Lady.
13: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
12: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
13: Fanno anche massoterapia?
12: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
13: Ci vado subito allora.
12: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
13: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
12: Lady. Da Osteria Montellori, con chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
14: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 31 89 755. Chiuso il martedì.
12: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola.
15: Lady. Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady parliamo di trattamenti chiropratici in gravidanza. Ospite in studio il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Vi aspettiamo mercoledì alle 10.35 in diretta su Radio Lady. Non mancate.
16: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
17: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
18: Liberi tutti. E arriva per me il momento di salutarvi. L'appuntamento però va a giovedì mattina, quindi ci sentiamo presto. Voi continuate ad ascoltarci come sempre qua su Radio Lady. Ciao a tutti e buona serata. Tra pochissimo Incontro Azzurro. Ciao.

0: Liberi tutti! Liberi tutti! Sono le 19:00. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche.
3: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
2: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
3: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
2: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges

0: Incontro Azzurro.
1: 19.08, martedì 13 ottobre, buonasera e ben ritrovati da parte di Nicolò Pistolesi sulle frequenze di Radio Lady per un altro appuntamento di Incontro Azzurro, la prima gara ufficiale di Matteo Andreoletti sulla panchina dell'Empoli ha un esito negativo, sconfitta per 4-2 contro il Palermo, si tratta della terza sconfitta consecutiva per l'Empoli dopo i KO contro Arezzo e Modena. Empoli che è tornato ad allenarsi proprio questo pomeriggio, martedì 13 ottobre, in vista della prossima trasferta complicata, difficile, ne parleremo, contro l'Ascoli che sta viaggiando davvero a un ritmo sostenuto e altissimo. Parleremo delle scelte optate da Andreoletti per quella che ha rappresentato la sua prima avventura sulla panchina azzurra, poi ovviamente nell'ultima parte parleremo anche del prossimo avversario dell'Empoli e nel mezzo ci concentreremo anche su alcuni singoli, cercheremo anche di tirare un po' la fila di quella che potrebbe essere poi il prototipo di formazione

0: versione iniziale del nuovo tecnico azzurro. In regia c'è Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica.
1: Detto il Reinhold Messner dell'Ormicello.
0: Allora, non ho colto la citazione.
1: Reinhold Messner è grande scalatore, Ormicello è la sua zona di nascita.
2: Ah, okay, quindi c'è ovviamente
1: Freschi, grande scalatore, il Reinhold Messner dell'Ormicello. Ciao, bene, io sono allora. Alessandro Marmucci e come sempre intervengo a sproposito.
0: Ciao, io sono Alessandro Marmucci, sembra tipo
1: rovinando l'entrée di Niccolò. Ciao a tutti.
0: Sembra l'intervento quello a cerchio che si fanno durante le sedute. Ovviamente ci siete anche voi che potete scriverci al 388 30 30 100. Siamo live come sempre anche sulla pagina Facebook di Empoli Channel e sul canale YouTube di Incontro Azzurro. Scriveteci anche lì cosa non vi ha convinto, se c'è qualche cosa che vi ha convinto dell'ultima partita contro il Palermo, cosa avreste fatto diversamente, scrivetecelo e vi leggiamo e commentiamo insieme. Ripartiamo, Alessandro, proprio dalla sconfitta contro il Palermo. Lo facciamo a mente fredda rispetto ovviamente all'analisi di sabato, e è un'analisi che cerchiamo appunto di fare lasciando anche da parte quelli che sono stati ovviamente i dati che parlano di una supremazia territoriale da parte dei rosanero. Però parto chiedendoti se secondo te poteva essere fatto qualcosa, ovviamente con i se, con il posteriori è sempre più semplice, però se avresti fatto qualcosa di diverso in occasione di questa sfida dove si presentava la primissima della classe.
1: No, allora intanto sapevamo il divario tecnico che c'era, ci avevano parlato di Palermo come squadra zemaniana e così è stato, perché è stato un Palermo che ha veramente creato una quantità di occasioni da gol incredibile per suo merito, ma anche per un pochino di merito dell'Empoli, che credo debba, il nuovo Empoli debba ancora diciamo strutturarsi. Siamo passati da un Empoli tra virgolette molto catenacciaro, ma non è il termine giusto, ma comunque molto basso, che doveva ripartire, a un Empoli di Andreoletti che comunque è una squadra che se la gioca e se la vuole giocare a viso aperto con tutti. Tra diciamo mettere il pullman davanti alla propria porta e andare all'arrembaggio, diciamo che c'è una via di mezzo. È chiaro che questa via di mezzo l'Empoli deve trovarla, perché è quella che può far sì che questa stagione insomma vada verso l'obiettivo sperato. Andreoletti deve ancora trovarlo, ha avuto il coraggio di proporre su da subito le sue idee, pur mantenendo delle cose comunque invariate rispetto a prima. E queste idee sono secondo me delle idee corrette, delle idee che possono avere dei frutti, ma che devono diciamo essere immagazzinate dalla squadra, e soprattutto bisogna valutare secondo me in queste settimane se la squadra può immagazzinare un certo tipo di gioco. Ecco, quindi diciamo che è un Empoli cantiere secondo me, quello che ora dice c'è stata la sosta, ma 10 giorni quanto ha lavorato, voglio dire.
0: Sì, no, esattamente.
1: Ecco, quindi voglio dire non è che è tantissimo
0: il tempo di venire a conoscenza.
1: Sono dieci giorni, e quindi questi 10 giorni chiaramente non sono tanti, tempo non ce n'è, ma non sono tanti, quindi sicuramente l'Empoli deve rodare. Si sono viste delle cose anche buone, delle cose che non sono andate, ripeto, a cospetto di un avversario fortissimo, però ci sono anche delle cose che l'Empoli deve migliorare, difetti che si porta dietro dal precedente gestione, che potrebbero essere un po' cronici, quindi c'è da limare un po' anche quello, e poi alcune cose da migliorare nell'impostazione tattica, e credo anche nelle scelte iniziali che dobbiamo dire sono state anche condizionate purtroppo dalle assenze, infortuni e non solo, vedi il caso di Yepes, è una prima, diciamo, come dire, è stata una puntata a zero. Nelle trasmissioni,
0: famoso episodio pilota.
1: Bravo, nelle trasmissioni si fa la puntata zero, quella per provare, o anche diciamo gli spettacoli teatrali, no? Fanno magari un primo spettacolo in un teatro un po' più piccolino, tipo Panariello fa un tour di 200 date, ma magari fa il primo spettacolo a Cascina per testare la battuta che non funziona, come stare sul palco, e poi parte. Ecco, diciamo che quella col Palermo è stata una puntata zero. Devo dire che diciamo, come dire, il teatro, e quindi l'avversario in questo caso, non era dei migliori. Siamo partiti puntata zero alla Scala di Milano, e quindi al Mandela Forum, quindi cioè un po' impattante in questo senso. Però credo che, come dire, sia stato un inizio, un work in progress, e dovrà evolversi l'Empoli, perché sicuramente ci sono delle cose che abbiamo visto che sono delle cose che devono essere migliorate. Però ripeto, serve, non c'è molto tempo non ce n'è mai quando si parla di calcio, però c'è tempo per Andrea Letti per lavorare su questo.
0: È stato il famoso battesimo di fuoco, è stata un po' soprannominata così la vigilia della gara che ha preceduto Empoli-Palermo. Facciamo anche un po' il punto della situazione con l'Empoli, come dicevamo, che è tornato ad allenarsi questo pomeriggio. Ci sono delle situazioni da monitorare, in particolar modo quelle che riguardano Di Stefano e Cissé. Di Stefano era già assente in occasione della gara contro il Palermo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, mentre Cissé è uscito nel corso del secondo tempo lasciando spazio ad Igan, quindi da capire se riusciranno poi ad esserci in vista della trasferta contro l'Ascoli. Parlavi di scelte iniziali, e secondo me è giusto andare a mettere anche un po' la lente di ingrandimento su quelle che sono state le scelte da parte di Andreoletti, ricordando anche ovviamente la grande assenza di Yepes, che è stato sostituito in quella posizione da Bandinelli e soprattutto affiancato da Magnino e Biondini, con Romagnoli che è stato scelto al centro della difesa.
1: Allora, il centrocampo non ha convinto, il centrocampo di sabato, stavo per dire di domenica, il centrocampo di sabato non ha convinto, ma non ha convinto nemmeno Andreoletti, tanto che insomma nel secondo tempo ha fatto una vera e propria rivoluzione, insomma alzando Magnino e togliendo Bandini.
0: C'è stato anche un miglioramento con questi due cambi?
1: No, secondo me no. Non, allora, ripeto, non mi ha entusiasmato la partita di Magnino in nessun tipo di posizione, ma perché è un giocatore che aveva avuto dei problemi fisici in settimana. Secondo me non era al toppissimo, ecco. La devi vedere anche la prestazione in singolo e la prestazione globale, cioè è stata una prestazione non positiva, anche se l'Empoli è stato in partita, è andato in vantaggio, però poi se concedi 35 occasioni da gol, se no è troppo facile, no? E quando fai 35 occasioni da gol, se le fai te e non vinci, dice però siamo soddisfatti lo stesso, perché comunque la squadra crea, la squadra c'è, e anche se non perdevi, prendere 35 occasioni da gol era comunque, per la stessa logica, un campanello d'allarme, per quello parliamo, no? Giusto?
0: Un aspetto negativo.
1: Ecco, quindi il centrocampo non ci ha convinto, e non ha convinto nemmeno Andreoletti, che ha rivisto le sue scelte. Ma è tutto un gioco di incastri, secondo me, per le assenze. Perché il problema è quello. Allora, tu a destra non hai... Sì, potevi avere Zedadka, che a posteriori... E mettere Sissé sotto punta a quel cioè io non l'avrei rivoluzionato il centrocampo, nel senso, avrei trovato un regista e avrei lasciato Biondini a destra e Saporiti a sinistra, perché secondo me lì non è solo tanto la prestazione di Bandinelli mezzo. Come centrale, ma nel mezzo potevi rischiarti Deli, non mi sembra che
0: all'inizio parli, scusa,
1: dall'inizio.
0: Pensavo un corso, ok,
1: no,
0: okay,
1: no, perdona, mia ragione, hai fatto bene a specificarlo, dall'inizio. Perché il sostituto naturale Bandinelli ce lo ricordiamo come un interno di gamba, sì, che sì. Si butta, chiaramente è un giocatore che è nella seconda parte della sua carriera, quindi magari non ha lo stesso dinamismo di quando è arrivato la prima volta qua a Empoli, e stiamo parlando di voglio dire quasi 10 anni fa, insomma stiamo parlando di non 10 anni fa, scusami, 5-6 anni fa. Andiamo a vedere, perché ho morito.
0: Sì, te lo ritrovo.
1: 6-7 anni fa. Quindi è un giocatore che ha meno dinamismo, no? Rispetto a quel periodo, no?
0: Certo, meno sprint, assolutamente.
1: Ok, quindi voglio dire... Ok, però non è il suo ruolo quello del...
0: 19-20, sì.
1: Non è il suo ruolo quello del centrale, anche se me lo vedo in un'ottica di andare a marcare Palumbo, andare a dar noia al play avversario. Cioè, anche questo è un aspetto che a me non entusiasma, cioè ci deve essere questo, il giocatore che fa il play deve andare a marcare quello, stare addosso a quello, però porca miseria, non deve essere in campo solo in funzione di quello, ma deve essere in funzione prima del bene che fa, cioè bisogna, il calcio è questo, prima bisogna pensare il bene che un giocatore fa alla propria squadra dal punto di vista di giocare, e poi anche se si gioca in ripartenza, anche se si gioca con l'aggressione che prende il pallone, e poi al male che fa all'altra squadra, perché se no dare troppa impo-, io ho sempre detto, ma questo non è un discorso di Andreoletti o un discorso di Pagliuca, o l'abbiamo sempre detto, cioè dare troppa importanza agli altri e toglierla a se stessi, e quindi anche le certezze, l'avere, io sono, non sono un grande amante di certi modi di giocare, vorrei che ci si focalizzasse poi più su quello che fa la squadra, ma non sto parlando di Andreoletti, è una filosofia generale, perché certo che Andreoletti dice, siamo stati anche a vedere gli allenamenti, quindi cosa fare alla squadra è benissimo, però a volte si dà prioritaria importanza agli avversari, io la darei alla squadra stessa alle volte. Comunque, detto questo, Bandinelli in quella posizione non mi ha convinto molto, ma diciamo che è tutta una serie di incastri, perché comunque non hai Di Stefano davanti, non hai punti, allora sei costretto a metterci qualcun altro, hai solo Zedatka perché Igan è a mezzo servizio, e quindi devi farti un gioco di incastri che ha rivoluzionato il centrocampo, senza Saporiti a centrocampo e con Biondini spostato a sinistra,
0: è un po' perso, sì. Non so, forse anche un po' di vitalità, di vivacità, anche perché Saporiti non era un 3-5-1-1, Saporiti era proprio allineato a Popov davanti, quindi ovviamente vai a perdere anche la funzione che potrebbe avere di palleggiatore, o comunque di uomo che si fa trovare tra le linee, che riesce a dare il brio anche alla manovra che passa poi dal reparto di centrocampo.
1: Ma ripeto, cioè questo poi è dovuto, cioè non è un discorso, cioè è dovuto al poco tempo magari che uno ha di ragionare, e di ragionare anche su una rosa al completo, perché dammi 23-24 giocatori, allora lì parto in un certo modo, fa un cambio in un certo modo, e qui torniamo un po' al problema della rosa corta, quindi ripeto, secondo me c'è modo di risistemare il centrocampo, non toglierei Biondini da quella splendida posizione che ha sempre avuto, e poi vediamo insomma, speriamo, appunto, ora tu parlavi di possibili indisponibilità, speriamo che ci sia la possibilità di avere il maggior numero di giocatori disponibili, anche il discorso di Sisei che non era al meglio, capire anche Di Stefano, insomma non è semplice, insomma.
0: Esatto, l'augurio ovviamente è quello di sperare di poterli riavere poi a disposizione già a partire dalla prossima gara dell'Empoli in trasferta contro l'Ascoli.
1: Poi ti ripeto, Magnino non mi è piaciuto a centrocampo, e nemmeno dopo abbassato in difesa.
0: No, dopo ha faticato, anche perché comunque lì c'era proprio un Palermo che continuava a inondare e poi a volare sulle ali dell'entusiasmo.
1: Ma perché? Perché sai, anche tu fai quello è il tuo ruolo, va bene, è il tuo ruolo, ma tu lo fai tutto l'anno, è un discorso, ma se le prime 5-6 partite precampionato fai un altro ruolo, e poi ti devi, con un allenatore nuovo ti devi mettere lì, sembra una bischierata, ma non è uguale.
0: No, assolutamente, e soprattutto farlo anche a gara in corso, quindi ti cambia anche mentalmente qualcosa.
1: È come alle volte si riparte dall'estate, e mi scordo di dire sempre il numero WhatsApp quando si riparte la trasmissione, perché ho perso il film. No,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: è così,
0: è vero, no, certo.
1: Stai un mese senza guidare la macchina, dici, porca miseria,
0: dov'è la frizione?
1: Oppure ne hai guidata un'altra per tanto tempo, all'inizio hai fatto fatica a abituarti a quella, poi la lasci lì e guidi, è diverso un po', no? Il pedale, sì, sì. Pedale fa in un altro modo, no? E quindi cioè dici, ma cavolo, ma io questa macchina la conosco, cioè è la mia, e però ne hai guidato un'altra per un mese e ti devi riabituare. Ecco, è la stessa cosa, cioè ributtato lì a centrocampo, secondo me non è immediata, ripeto, non stava benissimo Magnino, quindi e poi tante rotazioni, insomma, è un Empoli che ha trovato l'avversario sbagliato al momento sbagliato, ecco, se vogliamo sintetizzare. C'era bisogno di una squadra di pari livello per avere le idee più chiare, perché diciamo che in questo piccolo mini caos dovuto agli infortuni, dalle tante cose, questo avversario qui non ti dà la misura effettiva poi di quante difficoltà hai tu e di quanto sono forti loro.
0: Andiamoci ad ascoltare adesso le parole proprio di Matteo Andreoletti, che ha parlato un po' della soluzione tattica.
1: Sono
0: di...
1: io, mi è partito.
0: Pensavo
1: roba.
0: Fosse partito l'audio di Andreoletti, che ha parlato appunto un po' della soluzione tattica di rivedere Magnina a centrocampo, poi la posizione di Bandinelli centrale, un commento anche sulla gestione dei rigori, poi ne parleremo anche noi. Andreoletti.
2: Ma è una valutazione che abbiamo fatto in settimana, legata anche all'assenza di Iepes, senza nascondere nulla. È chiaro che ne abbiamo già parlato, nel reparto difensivo siamo tantissimi centrocampisti, magari un pochino più corti nel reparto difensivo. Luca ha giocato spesso nella pasta di gestione nel ruolo di braccetto, l'ha interpretato bene ed è un'arma che dobbiamo tenerci stretta. Vedremo, la mezzala la sa fare, l'ha fatta per tantissimi anni in carriera, e quindi valuteremo di volta in volta quella che sarà la soluzione migliore. Sì, io non credo legato al fatto, più delle cose che abbiamo leggermente sistemato, più che dei cambi, nel senso che quello che ho detto poi a fine primo tempo era esattamente questo, cioè di riuscire a stare un po' più corti, perché se ti allunghi così gli avversari poi tra le linee ti ammazzano, ed è chiaro che quando giochi contro il Palermo ogni mezz'ora che fai questi vanno a calciare in porta, perché sono talmente bravi e talmente qualitativi che ti spaccano in due. Secondo me il fine primo tempo era quello che speravo, di riuscire ad arrivarci 0-0 per poi sistemare, e al di là dei cambi credo che abbiamo fatto certamente meglio, ma intanto era qualcosa che avevo in testa, nel senso era comunque un cambio, non dico programmato ma quasi, perché sapevo che comunque Bandinelli rientrava da un periodo di inattività, aveva avuto qualche problema e quindi non poteva sicuramente reggere i 90 minuti. Dall'altra parte, nel ruolo, ne abbiamo parlato ieri in conferenza, Delia era il sostituto naturale, ho scelto di partire con un centrocampista un po' più di interdizione, che potesse darci un po' più di quantità, di aggressività in avanti, per poi dentro la partita mettere un giocatore con caratteristiche diverse, più qualitativo. Quindi il cambio è stato molto legato a un aspetto di minutaggio e non legato assolutamente a una prestazione non di livello. Sì, ma la gestione è molto facile, c'è una lista nello spogliatoio, Popov e Saporiti erano i primi due rigoristi, è chiaro che lì poi secondo me va molto a sensazioni, di solito ne diamo due, è entrato Stime che ne ha calciati parecchi. È stata una scelta che stavamo valutando la panchina durante il controllo del VAR, se cambiare rigorista, perché poi in quel momento credo che il rigorista sia un po' condizionato dall'errore e rifarglielo calciare potrebbe essere un problema. Io sono onesto, in quel momento credo che se l'allenatore si mettesse a sbraitare dalla panchina farebbe più confusione che tutto il resto. I ragazzi, come hanno fatto la scelta migliore, avesse calciato ancora Stime sarei stato altrettanto tranquillo. Hanno scelto Bogdan di calciarlo ed è andata, almeno per il calcio di rigore, nel migliore dei modi.
0: Queste le parole di Andreoletti, pausa e poi torniamo e lo facciamo anche con i vostri messaggi.
3: Incontro Azzurro Spot.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Incontro Azzurro.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Incontro Azzurro.
5: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049. Risponde Cero Folini.
3: Incontro Azzurro.
5: Ehi, hey, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
9: Solo la polizza auto?
5: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
5: Unipol, a Empoli, piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
3: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it. Incontro Azzurro.
0: 19:29, seconda parte di Incontro Azzurro. Tanti messaggi ci stanno arrivando al 388 30 30 100. Allora partiamo con i vostri commenti. Ci scrive Michele da Ponte Buggianese: il Palermo ha dominato ma il cammino è ancora lungo, tra l'altro speriamo di mantenere e migliorare se possibile la tenuta fisica, perché ci sarà da correre parecchio. Forza Empoli. E poi ancora buonasera, ci chiedono informazioni per i pullman per Ascoli e vediamo se ci saranno. Ovviamente vi
1: al momento non abbiamo news, ma vi promettiamo che su empolichannel.it, appena abbiamo qualcosa anche da parte dell'Unione Clubs eccetera,
0: esattamente,
1: andiamo a scrivere.
0: Per l'ultima trasferta furono fatti, per la trasferta di Modena, proprio da parte dell'Unione Club, quindi ovviamente su empolichannel.it vi teniamo aggiornati. Che tristezza essere dentro a questo brutto vortice e non uscirne più. E poi ci chiede il nostro ascoltatore se Davide Nicola, un argomento un po' off topic, salverà anche il Venezia. Se vogliamo un breve commento inciso.
1: Ma sai, io il Venezia l'ho visto un pelino ieri, siamo a squadra che va all'arrembaggio e prendere contropiedi reali. Ora Stroppa io non so quante volte
0: davvero
1: è salito dalla Serie anch'io. B e è stato poi esonerato. Mi ricordo un po' Inzaghi, sono quegli specialisti della categoria, cioè dovresti prenderlo per andare in A e sì, poi salutarti, perché
0: ho visto due partite contro la Lazio e contro il Lecce e dall'inizio pensavo che fossero due partite indirizzate per il Venezia per l'occasione che aveva creato,
1: ma
0: poi
1: sai,
0: non riesce
1: poi
0: mai a
1: ma non è equilibrato,
0: non è esatto, manca
1: crea ma concede tantissimo davanti. Ora ieri ha fatto gol, hanno annullato uno se non sbaglio, insomma c'ha dei pipponi importanti, detto proprio in francese, e dietro non mi sembrano un granché, insomma si parla sempre di giocatori, quindi Stroppa sì, ma anche giocatori non lo so valutare se Nicola ce la può fare. È un'impressione, secondo me
0: è difficile, sicuramente. Max ci scrive: la rosa è troppo corta e Magnino Braccetto lo mettono perché vedere Curto, Romagnoli e Kautz tutti e tre insieme non ci possono stare. Adesso analizziamo anche il lato difesa, sono tre lenti dove vengono saltati da ogni azione, la coperta è corta, ma in Dragoli diciamo ci chiede un punto interrogativo, che fine ha fatto?
1: Ragazzi, io non lo so.
0: Allora, è un po' un oggetto misterioso in Dragoli. Mi piaceva aprire questa parentesi e ci sarei arrivato.
1: Sì, ragazzi, io non lo so, cioè, non so che dire. Non ho mai giocato, a parte una partita con Dionisi
0: lo scorso anno,
1: in nessuna gestione. Credo abbia fatto quella partita e poi qualche spezzone
0: sì.
1: O la Coppa Italia a Pisa.
0: A Pisa è entrato. È
1: subentrato in Coppa e comunque li ha giocato. E ragazzi, che vi devo dire? Io non lo so, evidentemente è ritenuto un giocatore non all'altezza in questo momento, perché se non viene fatto mai giocare da nessuno, non è che ha problemi fisici, non ci sono altre problematiche, quindi viene non ritenuto all'altezza. Però a un certo punto credo, evidentemente nell'allenamento non dà le risposte. Certo, mi viene da dire, se qualcuno ha delle risposte mega galattiche in allenamento e poi in partita fa quello che fa, forse, non lo so. Che sai, ci sono anche gli animali da partita, ci sono quelli che in allenamento non li noti, poi li butti nei 90 minuti e sono un'altra cosa. Non so che dire, non è, evidentemente è un giocatore che non è ritenuto pronto per, in questo momento, per fare il titolare, ma solo l'alternativa. No, c'è poco da fare.
0: La domanda è giusta, in effetti ce lo stavamo domandando anche noi, perché andare
1: però
0: in difesa.
1: Sono d'accordo, c'è tre giocatori molto alti in difesa, l'uno contro uno soffrono, E mi, non è che Magnino soffre meno però nel 1 contro 1,
0: esatto,
1: ma perché non è la sua posizione, anzi forse è la parte in cui in questo momento ha avuto più difficoltà, dalla sponda che gli fanno a Ruocco per fare quel tiro da 40 metri che poi è il dribbling nello stretto, lo spalle alla porta, perché è lì, non è il suo. Sì, manca forse quello che a volte è stato, quando io piangevo perché Pezzella veniva messo lì
0: abbassato
1: nel mezzo,
0: e arretrato.
1: O quello che faceva Berezinski a volte nei tre di difesa invece di andare sulla fascia, cioè un giocatore in quel modo lì, perché poi se tu hai tre alti,
0: esatto, che nascono comunque difensivamente,
1: devo dire che Andrea Letti ci ha provato a fare andare su Curto e Kautz, però poi dopo devono anche tornare, capito, un conto,
0: e Kautz lo fa già secondo me con una propensione diversa, l'abbiamo visto in effetti due o tre volate, riesce anche a ritornare a un passo diverso rispetto
1: ma a per caratteristiche, non per, esatto, non sì, per sì, altro, quindi anche lì sì, sono d'accordo, un elemento in quel modo faceva comodo tante cose, ora come ora. Chiaramente lo sappiamo che la rosa è un pochino corta.
0: Che poi qui si apre anche, secondo me, un punto interrogativo interessante, nel senso che se la difesa dovesse rimanere quella che è, oppure dovesse esserci un cambiamento con l'inserimento di Indragoli, una supposizione che facciamo, e lo spostamento di Pagnino a centrocampo con il ritorno di Yepes, si apre o si può aprire un ballottaggio, secondo te? Perché a quel punto lì...
1: Ma non me lo spostare Biondini, io non me lo spostare Biondini di lì. Perché mi volete spostare Biondini di lì? E quello è un problema, ragazzi.
0: Più che altro, aspetta, ti fermo e poi ti lascio continuare.
1: Cioè,
0: se vuole giocare con due punte, quindi rimarrebbe soltanto un posto per Saporiti, o Saporiti verrebbe spostato in avanti come abbiamo visto?
1: No, ma puoi mettere Biondini, Yepes e Bandinelli.
0: E Magnino?
1: E nei tre. E lo metti dietro.
0: Lo metti dietro.
1: Ragazzi.
0: Quindi è più un'esigenza per far...
1: Cioè, che si fa?
0: No, infatti volevo introdurre, perché se Magnino dovesse essere ristabilito a,
1: secondo me,
0: a centrocampo,
1: non è... Vedi anche Sisei a destra come rende di più. Ma perché te pensa che te, se te sei destro, ma solo la difesa, c'è un'altra postura se uno ti attacca. Se tu sei destro e uno ti attacca, sei un destro che sta a sinistra, sulla corsia di sinistra, e uno ti attacca, con che piede vai a contrastare?
0: Certo. No, su
1: con il destro. Allora vai in difficoltà. C'è anche solo un discorso di postura, di protezione. Sulla destra, se uno ti va sul fondo e te sei destro, sei un estremo destro, proteggi meglio. Pensa sei destro, no?
0: Sì,
1: non sei mancino.
0: Sì.
1: Pensa uno che tu sei sulla fascia destra, non arriva sul fondo e proteggi di destro. Pensa che vai di qua, ti senti più debole a proteggere col sinistro. Cioè, ma queste sono cose veramente che sono basilari. Quindi, quando dice Andrea Letti, giustamente, mettiamo ognuno nel suo ruolo. Bene, non sono convinto che spostare Biondini sia una cosa positiva. Ecco, si diventa un altro punto interrogativo. Vediamo però, vediamo, tanto finché non lo vediamo con Yepes o eventualmente un Magnino, quindi con un centrocampo diciamo completo, corposo, non lo possiamo valutare in maniera veramente obiettiva.
0: Che poi in questo momento Saporiti appunto sta giocando nei due davanti, però se poi l'idea di Andrea Letti di giocare con due punte vere e proprie, quindi non con questi giocatori ibridi affiancati a una punta, ci sarebbe anche una sovrabbondanza, considerando che poi Saporiti un ruolo in questa squadra la deve trovare.
1: Se, guarda, ti dico una cosa.
0: No,
1: Saporiti non lo deve avere un ruolo in questa squadra. Deve fare Saporiti.
0: No, nel senso, una titolarità, volevo dire. Assolutamente.
1: Deve fare Saporiti. Io sono uno all'antica, quindi ho dei retaggi. Sono un boomer del calcio. Ho dei retaggi. Cioè, gli vogliamo dare più compiti o più libertà di ragionare? O è solo compiti?
0: Andrea Letti su questo è stato chiaro.
1: Appunto, ti dico, non lo incasellerei in un ruolo. Saporiti dà un po' noia lì fra le linee, svaria, però poi se mi deve andare a fare pressing su uno perché deve andare a uomo su quello, poi dopo... io, cioè, il grosso... Ma il calcio di oggi non è che lo fanno tutti, bisogna farlo anche noi, per forza, perché sennò ci infrischiano in un altro modo, detto male. Però... è un peccato, cioè sono ragionamenti che veramente fanno male, perché Ma il calcio di oggi, ripeto, non è un discorso dell'Empoli o di altro. Sono anche dei posti, vedi, e magari ne fai 4 sabato all'Ascoli, dove si ragiona, poi ne parleremo. Avremo un collega, quindi ne parleremo. Si ragiona in altri modi, ecco. Quindi, sai, è così. Però io saporiti, fare i saporiti.
0: Grazie a Max che ci ha aperto varie suggestioni.
1: Grande Max,
0: con
1: numero
0: questa
1: uno.
0: Sua analisi che ci ha lanciato. 19:39, ci andiamo ad ascoltare la seconda parte delle parole di Matteo Andreoletti.
2: Ma mi sarebbe piaciuto regalare al pubblico almeno un punticino, sapevamo che sarebbe stato molto difficile, però il calore del pubblico si è sentito, ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno applaudito, e questo è qualcosa che per quanto mi riguarda in questo momento è qualcosa da tenerci stretto, vuol dire che l'amore dell'Empoli va sopra le vittorie e sconfitte, dobbiamo essere bravi a mantenerci vicini ai nostri tifosi, sia con risultati, che è la cosa più semplice, ma soprattutto con le prestazioni. Ripartiamo da qui, perché se siamo tutti uniti allora davvero possiamo pensare di centrare i nostri obiettivi. L'avevo detto ieri, anche questo era un po' una verifica, no? Per vedere a che punto eravamo, a che punto potevamo, e gli spunti ci sono, insomma gli spunti sono stati che quando abbiamo la palla, se stiamo dentro il nostro spartito, abbiamo le qualità per impensierire squadre anche forti come il Palermo, l'abbiamo fatto un po' troppo poco e potremmo farlo meglio, ma quando l'abbiamo fatto, secondo me, quelle poche volte siamo riusciti a farlo, abbiamo creato pericolo, dobbiamo sicuramente, ne parlavo prima, migliorare dal punto di vista difensivo a livello di squadra, perché non possiamo permetterci contro nessuno di difendere i 70 metri, e questo è sicuramente l'aspetto più da migliorare per quanto riguarda la partita di oggi.
0: Queste le parole di Andreoletti, 19:40. Prima di andare con l'ultima pausa, leggiamo l'ultimo messaggio di questa seconda parte, poi ovviamente entriamo nella terza parte, parliamo di Ascoli, ma lo facciamo anche insieme ai vostri messaggi. Ci scrive Rosario, che salutiamo. Ciao ragazzi, personalmente Palermo fa testo fino a un certo punto, per quanto 35 tiri siano allarmanti. Le prossime 4 partite stabiliranno quanto bisognerà preoccuparsi realmente. Una delle note positive di sabato è Seghetti. In un campionato di sofferenza come quello di quest'anno, il portiere determinerà tanto. Un abbraccio.
1: Sì, sono d'accordo, bravissimo Seghetti, ma non l'abbiamo mai messo in dubbio, ma sappiamo e siamo consapevoli che è un portiere che deve crescere. Se io quest'anno metto in porta Seghetti, so che farà degli errori e so che farà delle grandi partite. Magari parte e fa 3 buone partite e 2 errori, poi farà 4 buone partite e un errore, poi farà 7-8 buone partite e un errore. Cioè, questo funziona il giovane, ma è come uno che va a lavorare, impara piano piano, cioè, ma tutte le cose si imparano piano piano. E il portiere è il ruolo che ha bisogno di giocare più di tutti, e giocare in Serie C non è giocare in Serie B, perché la castagna te la tirano a una velocità tripla, la precisione del tiro, cioè ce n'è uno su 10.000 di gol come quelli che ha fatto Ruocco in Serie C. Se te anche l'affrontare le uscite, le situazioni, cioè le impari solo giocando, che uno ti arriva, magari arrivano in 2 contro 1, cioè una volta, 2 volte, 3 volte, alla fine sai sempre come metterti, anche se te lo dice l'allenatore dei portieri in allenamento, capito? Quindi facciamolo giocare, facciamolo sbagliare, facciamoli fare delle grandi prestazioni come quella che ha fatto contro il Palermo. Peccato che non sia servita, perché sarebbe stata tanta roba.
0: Eh sì, una prestazione davvero eccezionale da parte del classe 2005 dell'Empoli. 19:42, ci fermiamo, poi torniamo per la terza parte, parleremo di Ascoli e lo facciamo anche con i vostri messaggi.
3: Incontro azzurro, spot.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
3: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Incontro azzurro.
13: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
3: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
13: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
3: Incontro azzurro. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo.
14: Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
15: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
14: Quindi il tempo lo recupero davvero?
15: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
16: Incontro azzurro. Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
17: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
16: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
17: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
16: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
17: Per informazioni 0571 56 616.
5: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
16: Incontro azzurro.
0: 19.45, terza e ultima parte di Incontro Azzurro, come sempre l'ultima parte dedicata agli avversari dell'Empoli, questa settimana dedicata all'Ascoli, e di Ascoli ne andiamo a parlare con Valerio Rosa del Resto del Carlino. Valerio, buonasera, ben ritrovato.
18: Ciao, ciao, buonasera a voi, ben ritrovati.
0: Valerio, grazie per aver accettato l'invito. Parliamo subito di Ascoli, un inizio promettente e anche molto importante, 3 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, 5° posto in campionato a quota 11 punti, diciamo un Ascoli che arriva da un ottimo stato di forma in vista di questo appuntamento contro l'Empoli.
18: Un Ascoli che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dei playoff vinti in Serie C, delle neopromosse, è quella che sta andando meglio, e questo entusiasmo naturalmente sta portando anche dei buoni risultati, senza illudersi troppo, però insomma la squadra gioca con lo stesso spirito con cui giocava lo scorso anno in terza serie, e anche se il campionato di B è decisamente molto più competitivo, con avversari anche molto attrezzati, diciamo che insomma i bianconeri se la stanno cavando bene. Come dicevi giustamente tu, il cammino finora è stato molto positivo, c'è addirittura anche un po' di rammarico per alcuni risultati che potevano essere diversi, però insomma va bene così. Anche il mister, anche nella conferenza del dopogara, dopo partita giocata contro il Sud Tirol, ha confermato insomma i progressi di questa squadra, che anche a livello di fisicità, perché la Serie B è decisamente diversa soprattutto in quel senso, ce la sta cavando bene.
1: Sì, ciao Valerio, buonasera. Io sono un grande fan, devo dire la verità, di questo Ascoli, e soprattutto di Mister Tomei, perché io lo definisco uno degli ultimi, anzi l'ultimo dei Moicani, perché è uno dei pochi ormai che gioca con il possesso palla, spesso quasi sempre con la difesa a 4. Ci racconti un po' come gioca questo Ascoli, anche per i nostri ascoltatori, insomma.
18: Sì, è vero, del possesso palla la sua forza, a volte anche un po' esagerato, no? Questa sensazione che parte da dietro con i difensori bassi all'altezza dell'area di rigore, che si scambiano il pallone con il portiere, correndo anche dei rischi a volte anche inutili, però poi quando esci dal pressing degli avversari hai il campo aperto e naturalmente riesci a far male con gli esterni in particolare, soprattutto lo scorso anno Duffizzi e Silipo sono state le armi letali di questo Ascoli, che partiva da dietro e naturalmente poi si trovava ampio spazio per i due esterni. La stessa cosa sta riuscendo quest'anno, anche se ormai il gioco di Tomei lo conoscono un po' tutti, quindi ci sono sempre raddoppi sulle fasce, c'è sempre molto pressing anche a centrocampo nel fulcro del gioco, l'assenza di Rizzo Pinna, che lo scorso anno fu determinante in tante situazioni, confermato dall'Ascoli e poi ceduto al Brescia, naturalmente è una pedina in meno lì sulla tre quarti, perché poi con questo gioco di possesso palla e di verticalizzazione il ruolo del trequartista è fondamentale. In questa prima parte del campionato Tomé non ha potuto neanche utilizzare Milanese, Tommaso Milanese, che lo scorso anno ha realizzato anche tanti gol in questo ruolo, perché nell'emergenza sulla fascia per l'infortunio di Alagna Milanese è stato schierato terzino destro praticamente fino a domenica, a sabato scorso, e poi da sabato è entrato Oliveri nel ruolo di terzino destro, e nel frattempo è stato acquistato anche Venuti, ex Sampdoria, che probabilmente avrà un po' di spazio proprio nella partita di sabato prossimo contro l'Empoli, proprio per cominciare a dargli un po' di minutaggio, magari a partita in corso, magari non dall'inizio.
0: Valerio, prima di salutarci, un Ascoli che in casa ha sempre fatto risultato, ti chiedo quanto sta influendo anche la spinta da parte dei tifosi.
18: Ma guarda, il fatto di essere riusciti a ricostruire la curva sud dopo 10 anni dal terremoto del 2016, che rese inagibile il settore più caldo della tifoseria e che in questi 10 anni era rimasto inutilizzabile, per prima sostituito con una tribuna mobile, poi chiuso definitivamente proprio per permettere i lavori della nuova curva. Il ritorno di questo settore ha portato a un numero di abbonati incredibili. L'Ascoli ha più di 13.000 spettatori a partita quando gioca in casa, quindi diciamo il fattore pubblico è diventato, non dico determinante, ma certamente l'apporto dei tifosi è un'arma in più tra le mura amiche. Tifosi che vanno anche in trasferta, a Bolzano ce ne hanno quasi 700, ma che in casa si fanno sentire molto di più, e questo naturalmente dà una grossa spinta alla squadra, a volte anche li responsabilizza anche troppo, no? Avere così tanto pubblico che ti guarda, certo. Magari ti porta a fare cose magari non con la stessa precisione, ma con un po' di frenesia. Ma certo è che insomma avere così tanta gente allo stadio è anche un segnale di appoggio, di unità di intenti verso quella che comunque sarà l'obiettivo stagionale, che è la salvezza, mantenere la categoria. Questo è il primo obiettivo sicuramente di questo Ascoli.
0: Grazie a Valerio Rosa, giornalista del Resto del Carlino. Grazie mille Valerio, buona partita,
18: grazie,
0: buon lavoro.
18: Grazie a voi, se venite ad Ascoli ci vediamo sabato, buona serata.
0: Grazie Valerio. 19:51, prima di proseguire con i vostri messaggi ci andiamo adesso ad ascoltare le parole di Edoardo Saporiti.
19: Dovevamo magari anche essere più bravi a ripartire, quando il secondo tempo anche dopo l'1-0 abbiamo avuto qualche palla per fargli male, io stesso ho sbagliato, sono stato poco lucido, però diciamo che pressandoli, cercando di portargli più uomini addosso ai loro giocatori, potevamo marginarli, però comunque sono una squadra forte e faccio i complimenti a loro. Lo ringrazio, mi ha parlato il mister, sono molto contento e spero di ripagarli in campo. Ci sta dando delle nuove indicazioni, cerchiamo di seguirlo, abbiamo lavorato per la prima settimana e dobbiamo continuare a lavorare, perché comunque adesso sabato ci aspetta un'altra partita molto difficile, quindi cerchiamo di prepararla al meglio. Sì, dobbiamo limitare al minimo gli errori. Dobbiamo essere più bravi a gestire magari alcune situazioni con la palla, senza palla, dobbiamo essere più bravi, dobbiamo crescere da questa partita. In settimana analizzeremo gli errori e ripartiremo subito da lunedì. No, ripartiamo sicuramente dallo spirito, dalla voglia di non mollare mai e dalla voglia di rimanere aggrappati al risultato fino all'ultimo, e che siamo un grande gruppo. Diciamo che il mister non ha dato grosse indicazioni, il primo l'ho calciato io, il secondo è entrato Steven, se la sentiva di calciarlo, poi l'ha sbagliato. Poi non è bello mettersi magari a litigare con un compagno su un dischetto, quindi Bogdan se la sentiva e io non mi sono intromesso, perché magari metti anche pressione a un tuo compagno e quindi va bene così. Sì, diciamo di sì, sono contento perché comunque ho grandi responsabilità, è una cosa che mi deve valorizzare anche a me stesso, cioè devo valorizzare anche me stesso, devo essere bravo io in campo magari a cercare di aiutare i miei compagni il più possibile e poi cercare di far adattare più assist, gol, o comunque aiutare i miei compagni in qualsiasi maniera.
0: Queste le parole di Saporiti, che ha risposto anche alle dichiarazioni di Andreoletti, ovviamente positive per il numero 10 dell'Empoli, responsabilizzare quello che rappresenta un po' il leader tecnico della squadra. 7 minuti alla chiusura e la chiudiamo con i vostri messaggi rispondendo alle vostre domande. Alessandro, c'è un messaggio per te. Pensi che quest'anno ci sarà un'involuzione di spendi o è ancora presto per giudizi? Lo vedo un po' giù fisicamente e forse anche moralmente, magari mi sbaglio. Ma vedo invece molto bene Saporiti adattato in attacco.
1: No, scusate ragazzi, Spendi è entrato nel secondo tempo e non sta bene, cioè
0: stava recuperando,
1: esatto, infortunio, quindi l'avete visto un po' sottotono, ma a parte che si è procurato un rigore, l'ha sbagliato, ma quello ci sta, fa parte del gioco. Ma se l'è procurato, è entrato secondo me non malissimo, ma ragazzi, viene da un infortunio, quindi un infortunio in cui bisogna stare attenti a preservarsi, perché comunque la fascia plantare devi andarci cauto. Però io per forza l'avete visto un po' sottotono, è entrato a partita in corso e è reduce da un infortunio. No, non vedo niente di tutto questo al momento.
0: Ho sempre simpatizzato l'Ascoli per via dei grandi campioni che ha avuto nella sua storia. Vi ricordate per esempio del Cobra Andrea Soncini e del mitico Papa Vaigo? Poi mi invito per andare a recuperarlo, che merita l'esultanza storica. Non so se ti ricordi di questi grandi campioni o se ce ne hai altri da buttare in mezzo alla mischia prima di
1: proseguire. No, non ce n'ho altri, ma è una squadra che mi lascia indifferente. Sinceramente a me piace molto il suo allenatore in questo momento, è un allenatore che a me piace molto, era storico vice di Eusebio Di Francesco, Tomei, e ti ripeto, fa un calcio un po' vintage che ora non va più di moda col possesso palla. Vedi anche il nostro collega ci fa venire un po' i brividi, no? Però bisogna passare anche da lì se si vuole fare un bel calcio e valorizzare anche i giocatori. Quindi no, mi resta indifferente. Soncini è l'allenatore adesso della nazionale femminile, tra l'altro, quindi sta continuando a fare la sua carriera nel calcio. No, una squadra che mi lascia indifferente, mi piace particolarmente il suo allenatore adesso,
0: quello attuale. Ci scrive anche Tiziano da Castagneto Carducci che la rosa non è all'altezza della Serie B, non lo dice nessuno, io ve lo dico e lo avevo già detto, abbiamo fatto andare via il miglior allenatore in assoluto e lo vedevamo in casa, immagino riferendosi a Guido Pagliuca. Detto questo, è chiaro che con questa rosa ci vorrebbe un mago più che un allenatore, mi dispiace tanto, ma se la società Empoli non ritorna a fare quello che ha fatto per renderla una società punto di riferimento di tutta Italia per le società di provincia, è dura, anche perché scendere in Lega Pro sarebbe la fine.
1: No, ma l'Empoli sta facendo quello che ha sempre fatto quando aveva questi mezzi, e quindi negli anni in cui ha fatto la Serie B si è salvata in Serie B, ha fatto campionati di media classifica in Serie B, cioè non è una novità. Poi è arrivato Maurizio Sarri e ha iniziato un ciclo incredibile, però è un Empoli che ha sempre fatto questo. Poi ci sono stagioni che vanno meglio, ci sono stagioni che vanno peggio, e siamo forse probabilmente rispetto a quegli anni là in una situazione in cui ovviamente i budget sono ancora più risicati, quindi è chiaro che la rosa aspettiamo a definire inadeguata, sicuramente è corta, questo è chiaro, e poi sul valore vediamo, perché stiamo trovando anche dei giocatori importanti, Biondini, Higan, che anche lui è stato fuori per infortunio ma è stato determinante nelle prime giornate, quindi
0: sì, anche perché il valore non si costruisce poi con le figurine o comunque
1: soprattutto
0: con i nomi.
1: Se ci sono giovani poi le costruisci man mano,
0: esatto. Palermo forte oppure Empoli troppo leggero in difesa? Questa è la domanda di un nostro ascoltatore.
1: Tutte e due.
0: Cinico, preciso. Tutte e proseguiamo. Due. Buonasera a tutti. Ho preso la traversa. Stavo per dire gergo calcistico. Comunque volevo ribadire il concetto ripreso anche dallo speciale Serie B, che l'allenatore è stato troppo sfrontato adottando una brutta presunzione nell'andare a prendere alti giocatori palermitani, esponendosi ad imbarcate incredibili 7-3 e via dicendo fin da subito. E i correttivi invece sarebbero stati doverosi. Con Pagliuca giocando compatto forse avresti perso, ma non così male sicuramente.
1: Nello speciale Serie B chi c'era, quello che aveva detto che il closing era il 7 ottobre? Non lo so, ditemelo voi.
0: No, speciale Serie B, scusa, Sport Italia.
1: Sì, c'era quello, c'era, sì, 99 su 100 c'era quello che ha detto che il closing era il 7 ottobre, gli informatissimi, quanti messaggi avete mandato?
0: Allora è ufficiale.
1: Allora, ripeto, l'abbiamo già detto, ci sono delle cose da rivedere e su questo anche la fase difensiva, ma l'abbiamo sentito nell'audio di Andreoletti, non si può difendere a 70 metri, quindi oltre che a un gioco offensivo che magari lui vuol portare, però non vuol far questo e non è contento di come hanno lavorato sul campo, quindi dovrà lavorare su questo. Diamogli tempo per vedere un Empoli più equilibrato, perché mi piace, perché Andreoletti non nasconde mai niente, cioè è molto diretto, ha detto non voleva difendere in 70 metri in quel modo lì, non si può fare. Quindi sì, ok, andare avanti vuole essere più offensivo, ma non a questi livelli.
0: Assolutamente. Però Sport Italia ha anticipato le dimissioni di Pagliuca. Sì, lo abbiamo detto, ragazzi, l'abbiamo detto più volte, gli abbiamo fatto anche i complimenti, non sappiamo più cosa dire. Assolutamente, ci mancherebbe altro. L'abbiamo ripreso.
1: Sto parlando di quello che si chiama come una marca di dolci surgelati con la A al posto della I al finale, ok?
0: Allora, 19:59, siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Incontro Azzurro. Prima di chiudere, vi ricordo,
1: aspetta,
0: ovviamente...
1: che c'è un messaggio di Sauro su Facebook.
0: Ah,
1: lo saluto, grande Sauro.
0: Saluto
1: Alessandro e Niccolò, sempre forza Empoli, il vostro amico Sauro. Un grande abbraccio a Sauro,
0: grande,
1: che troviamo
0: Sauro,
1: sempre.
0: Lo abbracciamo assolutamente.
1: I sabati o quando c'è la partita allo stadio.
0: Non mi stava caricando e quindi lo stavamo per perdere. Meno male c'è il nostro Alessandro Valmugi, sempre prontissimo. Ovviamente, l'appuntamento è per questo sabato 17 ottobre. Come sempre il pregara partirà 45 minuti prima e quindi alle 14:15, alle ore 15 calcio d'inizio e radiocronaca di Alessandro Marinai e Alessandro Marmugi. Poi ovviamente nel post gara rimanete con noi, tutti i commenti dei protagonisti e l'analisi della gara stessa. Tra una settimana ci ritroviamo qui martedì 20 ottobre per un altro appuntamento di Incontro Azzurro. Grazie Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, grazie ad Alessandro Marmugi.
1: Grazie a voi, un saluto.
0: Grazie a voi che ci avete seguito, un grazie anche da parte di Niccolò Pistolesi, che vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lady.
3: Incontro Azzurro. Lady, la musica.

0: Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
1: Bentrovati, fa discutere il caso dei due mitra trovati appoggiati a un muro all'esterno del consolato di Israele in via dell'Erta Canina a Firenze. L'episodio ha suscitato preoccupazione soprattutto tra le famiglie degli studenti del liceo artistico di Porta Romana, che ha una succursale proprio di fronte al consolato. Le armi, che dalle immagini sembrerebbero appartenere alla famiglia dei fucili d'assalto Beretta, sarebbero state lasciate incustodite per un periodo ancora da chiarire. Cambiamo argomento, si è svolto ieri sera il flash mob promosso dalla sezione Abdon Mori Empolese Valdelsa del Partito Comunista Italiano in vicinanza alla famiglia di Yad Taha, l'uomo di 52 anni ucciso da un colpo all'addome esploso dall'esercito israeliano sabato 10 ottobre nella striscia di Gaza durante i festeggiamenti delle nozze del figlio. L'uomo era il fratello di un palestinese accolto a Empoli nell'ambito del progetto SAI. La vicenda era stata resa nota dal Partito Comunista della sezione Empolese. Ancora cronaca, avrebbe ferito accidentalmente il marito con un coltello da caccia senza alcuna intenzione di colpirlo. Questa è la versione fornita da Maria Ricci, 59 anni, accusata di omicidio preterintenzionale per la morte di Giancarlo Bernardini, 70 anni, avvenuta il 18 settembre nella loro abitazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo. L'uomo è morto in ospedale a causa di una grave emorragia. Un bambino di appena un anno è stato trasportato all'ospedale pediatrico Maier di Firenze dopo aver riportato ustioni in un incidente avvenuto all'interno di un alloggio di una casa vacanze a San Miniato Basso. L'episodio si è verificato mentre il piccolo si trovava nella struttura ricettiva insieme ai genitori, una famiglia olandese arrivata da qualche giorno per trascorrere un periodo di vacanza. Cambiamo argomento, la zona del Cuoio San Miniato e la provincia di Pisa piangono la scomparsa di Vittorio Paccosi, padre del vescovo Giovanni, venuto a mancare all'età di 100 anni. La diocesi di San Miniato si stringe al vescovo Giovanni con l'affetto e la preghiera per la morte del padre Vittorio, scrivono dalla diocesi, informando che il funerale sarà celebrato domani alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martine a Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
2: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche.
3: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
2: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
3: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
2: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Kivu nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski.

0: ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic è preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
1: San Miniato vi aspetta per la nuova edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Gli ultimi tre fine settimana di novembre saranno dedicati al gusto, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Ne parliamo in diretta su Radio Lady venerdì 16 ottobre alle 11.15 con Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione. Non mancate. Lady.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
1: Giovedì 15 ottobre alle 18.15 su Radio Lady torna Casa Selectia, tartuferia di Castelfiorentino. Tra gli ospiti in studio anche Samira Driowicz, di Fatto da Samira, cuoca, autrice e divulgatrice gastronomica. Vi aspettiamo! Lady.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
0: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai. Lady. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
2: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
2: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora cercando.

0: senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace, ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sledi.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale, temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche, temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili a causa di un veicolo in fiamme è chiusa in direzione Firenze l'uscita di Lavoria. In direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce. Rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e la Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Spot. Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Scoprilo nel Cupra Garage di Lucca, Tuscania Auto, nel Cupra Garage di Empoli, PM Auto o su cupra.tuscaniaauto.it.
7: Lady, devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
8: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
7: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
8: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
7: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
8: Per informazioni 0571 56 616.
9: Lady. Tutto il buono del territorio in un grande appuntamento. Torna a Pisa la 14ª edizione del Terre di Pisa Food and Wine Festival. Dal 16 al 18 ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II si riempie dei profumi e sapori della tradizione. 87 produttori locali con le loro tipicità, masterclass del vino, laboratori esperienziali e uno speciale omaggio all'arte bianca, tra pane e pizza. Tutto a partecipazione gratuita. Terre di Pisa Food and Wine Festival, dal 16 al 18 ottobre. Non mancare. Programma e prenotazioni su terredipisafoodwinefestival.it.
7: Lady.
10: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina. Qui fuori. Bella. Un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta!
12: Anche sabato e domenica.
13: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Lady.
14: Da Osteria Montellori Con Chef Pannullo, la tradizione toscana incontra materie prime a chilometro zero, anche senza glutine. Pasta fatta in casa, pesce, carne, dolci e vini della fattoria Montellori. Vengono valorizzati i prodotti di stagione e il tartufo bianco pregiato in un ambiente elegante, perfetto anche per eventi privati e aziendali.
15: Osteria Montellori, a Fucecchio, in via Pistoiese 1. Prenota anche su WhatsApp al 331 3189 755. Chiuso il martedì.
16: Il giovedì da Montellori si cena come a Napoli. Un menù da tre portate campane dello chef Francesco Pannullo per vivere Napoli in tavola. Lady.
17: Mercoledì 14 ottobre su Radio Lady, nuovo appuntamento con CNA Storie. Ospite in diretta insieme a Valentina Cantini di CNA, lo studio di produzione musicale La Bella di Montelupo Fiorentino. Appuntamento sempre alle 12.15 su Radio Lady.
18: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
19: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
18: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.
0: One and one.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
3: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche.
4: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
3: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
4: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
3: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, e Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri. Chibu nella difesa a 3 punti su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Lady, Lady, la musica che cattura. Tra poco, incontro azzurro su Radio Lady.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.08, martedì 13 ottobre, buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi sulle frequenze di Radio Lady per un altro appuntamento di Incontro Azzurro, la prima gara ufficiale di Matteo Andreoletti sulla panchina dell'Empoli ha un esito negativo, sconfitta per 4-2 contro il Palermo. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per l'Empoli dopo i KO contro Arezzo e Modena. Empoli che è tornato ad allenarsi proprio questo pomeriggio, martedì 13 ottobre, in vista della prossima trasferta complicata, difficile, ne parleremo, contro l'Ascoli, che sta viaggiando davvero a un ritmo sostenuto e altissimo. Parleremo delle scelte optate da Andreoletti per quella che ha rappresentato la sua prima avventura sulla panchina azzurra. Poi ovviamente nell'ultima parte parleremo anche del prossimo avversario dell'Empoli e nel mezzo ci concentreremo anche su alcuni singoli, cercheremo anche di tirare un po' la fila di quella che potrebbe essere poi il prototipo di formazione iniziale del nuovo tecnico azzurro. In regia c'è Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica.
2: Detto il Reinhold Messner dell'Ormicello.
1: Allora, non ho colto la citazione.
2: Reinhold Messner, grande scalatore, Ormicello è la sua zona di nascita.
1: Ah, okay, quindi c'è ovviamente
2: Freschi, grande scalatore, il Reinhold Messner dell'Ormicello. Ciao, bene, io sono allora Alessandro Marmugi e come sempre intervengo a sproposito.
1: Ciao, io sono Alessandro Marmugi, sembra tipo
2: rovinando l'entrée di Niccolò. Ciao a tutti.
1: Sembra l'intervento quello a cerchio che si fanno durante le sedute. Ovviamente ci siete anche voi che potete scriverci al 388 30 30 100. Siamo live come sempre anche sulla pagina Facebook di Empoli Channel e sul canale YouTube di Incontro Azzurro. Scriveteci anche lì cosa non vi ha convinto, se c'è qualche cosa che vi ha convinto dell'ultima partita contro il Palermo, cosa avreste fatto diversamente, scrivetecelo e vi leggiamo e commentiamo insieme. Ripartiamo, Alessandro, proprio dalla sconfitta contro il Palermo. Lo facciamo a mente fredda rispetto ovviamente all'analisi di sabato, e è un'analisi che cerchiamo appunto di fare lasciando anche da parte quelli che sono stati ovviamente i dati che parlano di una supremazia territoriale da parte dei rosanero. Però parto chiedendoti se secondo te poteva essere fatto qualcosa, ovviamente con i se, con il posteriori è sempre più semplice, però se avresti fatto qualcosa di diverso in occasione di questa sfida dove si presentava la primissima della classe.
2: No, allora intanto sapevamo il divario tecnico che c'era, ci avevano parlato di Palermo come squadra zemaniana e così è stato, perché è stato un Palermo che ha veramente creato una quantità di occasioni da gol incredibile per suo merito, ma anche per un pochino di merito dell'Empoli, che credo debba, il nuovo Empoli debba ancora, diciamo, strutturarsi. Siamo passati da un Empoli tra virgolette molto catenacciaro, ma non è il termine giusto, ma comunque molto basso, che doveva ripartire, a un Empoli di Andreoletti che comunque è una squadra che se la gioca e se la vuole giocare a viso aperto con tutti. Tra, diciamo, mettere il pullman davanti alla propria porta e andare all'arrembaggio, diciamo che c'è una via di mezzo. È chiaro che questa via di mezzo l'Empoli deve trovarla, perché è quella che può far sì che questa stagione, insomma, vada verso l'obiettivo sperato. Andreoletti deve ancora trovarlo, ha avuto il coraggio di proporre su da subito le sue idee, pur mantenendo delle cose comunque invariate rispetto a prima. E queste idee sono, secondo me, delle idee corrette, delle idee che possono avere dei frutti, ma che devono, diciamo, essere immagazzinate dalla squadra. E soprattutto bisogna valutare, secondo me, in queste settimane se la squadra può immagazzinare un certo tipo di gioco. Ecco, quindi diciamo che è un Empoli cantiere, secondo me, quello che ora dice c'è stata la sosta, ma 10 giorni, quanto ha lavorato, voglio dire.
1: Sì, no, esattamente.
2: Ecco, quindi voglio dire, non è che è tantissimo
1: il tempo di venire a conoscenza.
2: Sono 10 giorni, e quindi questi 10 giorni.

0: giorni chiaramente cioè, non sono tanti, tempo non ce n'è, ma non sono tanti, quindi sicuramente l'Empoli deve rodare. Si sono viste delle cose anche buone, delle cose che non sono andate, ripeto, a cospetto di un avversario fortissimo, però ci sono anche delle cose che l'Empoli deve migliorare, difetti che si porta dietro dalla precedente gestione, che potrebbero essere un po' cronici, quindi c'è da limare un po' anche quello. E poi alcune cose da migliorare, l'impostazione tattica, e credo anche nelle scelte iniziali che dobbiamo dire sono state anche condizionate purtroppo dalle assenze, infortuni e non solo, vedi il caso di Efes, è una prima, diciamo, come dire, è stata una puntata a zero. Sai, nelle trasmissioni,
1: famoso episodio pilota.
0: Bravo, nelle trasmissioni si fa la puntata zero, quella per provare, o anche, diciamo, gli spettacoli teatrali, no? Fanno magari un primo spettacolo in un teatro un po' più piccolino, tipo Panariello fa un tour di 200 date, ma magari fa il primo spettacolo a Cascina per testare la battuta che non funziona, come stare sul palco, e poi parte. Ecco, diciamo che quella col Palermo è stata una puntata zero. Devo dire che diciamo, come dire, il teatro, e quindi l'avversario in questo caso, non era dei migliori. Siamo partiti puntata zero alla Scala di Milano, e quindi al Mandela Forum, quindi cioè, un po' impattante in questo senso. Però credo che, come dire, sia stato un inizio, un work in progress, e dovrà evolversi l'Empoli, perché sicuramente ci sono delle cose che abbiamo visto che sono delle cose che devono essere migliorate. Però ripeto, serve, non c'è molto tempo non ce n'è mai quando si parla di calcio, però c'è tempo per Andrea Letti per lavorare su questo.
1: È stato il famoso battesimo di fuoco, è stata un po' soprannominata così la vigilia della gara che ha preceduto Empoli-Palermo. Facciamo anche un po' il punto della situazione con l'Empoli, come dicevamo, che è tornato ad allenarsi questo pomeriggio. Ci sono delle situazioni da monitorare, in particolar modo quelle che riguardano Di Stefano e Sisè. Di Stefano era già assente in occasione della gara contro il Palermo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, mentre Sisè è uscito nel corso del secondo tempo lasciando spazio ad Igan, quindi da capire se riusciranno poi ad esserci in vista della trasferta contro l'Ascoli. Parlavi di scelte iniziali, e secondo me è giusto andare a mettere anche un po' la lente di ingrandimento su quelle che sono state le scelte da parte di Andreoletti, ricordando anche ovviamente la grande assenza di Yepes, che è stato sostituito in quella posizione da Bandinelli e soprattutto affiancato da Magnino e Biondini, con Romagnoli che è stato scelto al centro della difesa.
0: Allora, il centrocampo non ha convinto, il centrocampo di sabato, stavo per dire di domenica, il centrocampo di sabato non ha convinto, ma non ha convinto nemmeno Andreoletti, tanto che insomma nel secondo tempo ha fatto una vera e propria rivoluzione, insomma alzando Magnino e togliendo Bandini.
1: C'è stato anche un miglioramento con questi due cambi?
0: No, secondo me no. Allora, ripeto, non mi ha entusiasmato la partita di Magnino in nessun tipo di posizione, ma perché è un giocatore che aveva avuto dei problemi fisici in settimana. Secondo me non era al toppissimo, ecco. La devi vedere anche la prestazione in singolo e la prestazione globale, cioè è stata una prestazione non positiva, anche se l'Empoli è stato in partita, è andato in vantaggio, però poi se concedi 35 occasioni da gol, se no è troppo facile, no? E quando fai 35 occasioni da gol, se le fai te e non vinci, dice però siamo soddisfatti lo stesso, perché comunque la squadra crea, la squadra c'è, e anche se non perdevi, prendere 35 occasioni da gol era comunque, per la stessa logica, un campanello d'allarme, per quello parliamo, no? Giusto?
1: Un aspetto negativo.
0: Ecco, quindi il centrocampo non ci ha convinto, e non ha convinto nemmeno Andreoletti, che ha rivisto le sue scelte. Ma è tutto un gioco di incastri, secondo me, per le assenze. Perché il problema è quello. Allora, tu a destra non hai... Sì, potevi avere Zedadka, che a posteriori... E mettere Sisè sotto punta, cioè io non l'avrei rivoluzionato il centrocampo, nel senso avrei trovato un regista e avrei lasciato Biondini a destra e Saporiti a sinistra, perché secondo me lì non è solo tanto la prestazione di Bandinelli come centrali, nel mezzo potevi rischiarti Deli. Non mi sembra che
1: all'inizio parli, scusa.
0: Dall'inizio, sì.
1: Pensavo un corso, ok.
0: No,
1: okay,
0: no, perdona, mia ragione, hai fatto bene a specificarlo. Dall'inizio, perché il sostituto naturale, Bandinelli ce lo ricordiamo come un interno di gamba che si butta. Chiaramente è un giocatore che è nella seconda parte della sua carriera, quindi magari non ha lo stesso dinamismo di quando è arrivato la prima volta qua a Empoli, e stiamo parlando di voglio dire quasi 10 anni fa, insomma stiamo parlando di no, non 10 anni fa, scusami, 5-6 anni fa. Andiamo a vedere perché ho
1: morito. Sì, te lo ritrovo.
0: 6-7 anni fa, quindi è un giocatore che ha meno dinamismo, no, rispetto a quel periodo, no?
1: Certo, meno sprint, assolutamente.
0: Ok, quindi voglio dire, ok, però non è il suo ruolo quello del
1: 19-20, sì.
0: Non è il suo ruolo quello del centrale, anche se me lo vedo in un'ottica di andare a marcare Palumbo, andare a dar noia al play avversario. Cioè, anche questo è un aspetto che a me non entusiasma, cioè ci deve essere questo il giocatore che fa il play deve andare a marcare quello, stare addosso a quello, però porca miseria, non deve essere in campo solo in funzione di quello, ma deve essere in funzione prima del bene che fa, cioè bisogna, il calcio è questo, prima bisogna pensare il bene che un giocatore fa la propria squadra dal punto di vista di giocare, e poi anche se si gioca in ripartenza, anche se si gioca con l'aggressione che prende il pallone, e poi al male che fa all'altra squadra, perché se no dare troppo tempo, io ho sempre detto, ma questo non è un discorso di Andreoletti o un discorso di Pagliuca, o l'abbiamo sempre detto, cioè dare troppo importanza agli altri e toglierla a se stessi. E quindi anche le certezze, l'avere. Io non sono un grande amante di certi modi di giocare. Vorrei che ci si focalizzasse poi più su quello che fa la squadra. Ma non sto parlando di Andreoletti, è una filosofia generale, perché certo che Andreoletti dice, siamo stati anche a vedere gli allenamenti, quindi cosa fare alla squadra è benissimo. Però a volte si dà prioritaria importanza agli avversari, io la darei alla squadra stessa alle volte. Comunque, detto questo, Bandinelli in quella posizione non mi ha convinto molto, ma diciamo che è tutta una serie di incastri, perché comunque non hai Di Stefano davanti, non hai punti, allora sei costretto a metterci qualcun altro, hai solo Zedatka perché Igan è a mezzo servizio, e quindi devi farti un gioco di incastri che ha rivoluzionato il centrocampo, senza Saporiti a centrocampo e con Biondini spostato a sinistra,
1: è un po' perso, sì. Non so, forse anche un po' di vitalità, di vivacità, anche perché Saporiti non era un 3-5-1-1, Saporiti era proprio allineato a Popov davanti, quindi ovviamente vai a perdere anche la funzione che potrebbe avere di palleggiatore, o comunque di uomo che si fa trovare tra le linee, che riesce a dare il brio anche alla manovra che passa poi dal reparto di centrocampo.
0: Ma ripeto, cioè questo poi è dovuto, cioè non è un discorso, cioè è dovuto al poco tempo magari che uno ha di ragionare, e di ragionare anche su una rosa al completo, perché dammi 23-24 giocatori, allora lì parto in un certo modo, fa un cambio in un certo modo, e qui torniamo un po' al problema della rosa corta. Quindi ripeto, secondo me c'è modo di risistemare il centrocampo, non toglierei Biondini da quella splendida posizione che ha sempre avuto, e poi vediamo insomma. Speriamo, appunto, ora tu parlavi di possibili indisponibilità, speriamo che ci sia la possibilità di avere il maggior numero di giocatori disponibili, anche il discorso di Sisei che non era al meglio, capire anche Di Stefano, insomma non è semplice, insomma.
1: Esatto, l'augurio ovviamente è quello di sperare di poterli riavere poi a disposizione già a partire dalla prossima gara dell'Empoli in trasferta contro l'Ascoli.
0: Poi ti ripeto, Magnino non mi è piaciuto a centrocampo, e nemmeno dopo abbassato in difesa.
1: No, dopo ha faticato, anche perché comunque lì c'era proprio un Palermo che continuava a inondare e poi a volare sulle ali dell'entusiasmo.
0: Ma perché? Perché sai, anche tu fai quello è il tuo ruolo, va bene, è il tuo ruolo, ma tu lo fai tutto l'anno, è un discorso. Ma se le prime 5-6 partite precampionato fai un altro ruolo, e poi ti devi, con un allenatore nuovo ti devi mettere lì. Siamo una bischierata, ma non è uguale.
1: No, assolutamente. E soprattutto farlo anche a gara in corso, quindi ti cambia anche mentalmente qualcosa.
0: È come alle volte si riparte dall'estate e mi scordo di dire sempre il numero WhatsApp quando si riparte la trasmissione. Perché ho perso il filo. No,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è così.
1: È vero, no, certo.
0: Stai un mese senza guidare la macchina. Porca miseria.
1: Dov'è la frizione?
0: Oppure ne hai guidata un'altra per tanto tempo, all'inizio hai fatto fatica a abituarti a quella, poi la lasci lì e guidi, è diverso un po', no? Il pedale fa in un altro modo, no? E quindi cioè, dici, ma cavolo, ma io questa macchina la conosco, cioè è la mia, e però ne hai guidata un'altra per un mese e ti devi riabituare. Ecco, è la stessa cosa, cioè ributtato lì a centrocampo, secondo me non è immediata, ripeto, non stava benissimo Magnino, quindi e poi tante rotazioni, insomma. È un Empoli che ha trovato l'avversario sbagliato al momento sbagliato. Ecco, se vogliamo sintetizzare, c'era bisogno di una squadra di pari livello per avere le idee più chiare, perché diciamo che in questo piccolo mini caos dovuto agli infortuni, dalle tante cose, questo avversario qui non ti dà la misura effettiva poi di quante difficoltà hai tu e di quanto sono forti loro.
1: Andiamoci ad ascoltare adesso le parole proprio di Matteo Andreoletti, che ha parlato un po' della soluzione tattica.
0: Sono
1: di...
0: io, mi è partito.
1: Pensavo
0: roba.
1: Fosse partito l'audio di Andreoletti, che ha parlato appunto un po' della soluzione tattica di rivedere Magnino a centrocampo, poi la posizione di Bandinelli centrale, un commento anche sulla gestione dei rigori, poi ne parleremo anche noi. Andreoletti.
2: Ma è una valutazione che abbiamo fatto in settimana, legata anche all'assenza di Iepes, senza nascondere nulla. È chiaro che ne abbiamo già parlato, nel reparto difensivo siamo tantissimi centrocampisti, magari un pochino più corti nel reparto difensivo. Luca ha giocato spesso nella pasta gestione nel ruolo di braccetto, l'ha interpretato bene ed è un'arma che dobbiamo tenerci stretta. Vedremo, la mezzala la sa fare, l'ha fatta per tantissimi anni in carriera, e quindi valuteremo di volta in volta quella che sarà la soluzione migliore. Sì, io non credo legato al fatto, più delle cose che abbiamo leggermente sistemato, più che dei cambi, nel senso che quello che ho detto poi a fine primo tempo era esattamente questo, cioè di riuscire a stare un po' più corti, perché se ti allunghi così gli avversari poi tra le linee ti ammazzano, ed è chiaro che quando giochi contro il Palermo ogni mezzo errore che fai questi vanno calcio in porta, perché sono talmente bravi e talmente qualitativi che ti spaccano in due. Secondo me il fine primo tempo era quello che speravo, di riuscire ad arrivarci 0-0 per poi sistemare, e al di là dei cambi credo che abbiamo fatto certamente meglio. Ma intanto era qualcosa che avevo in testa, nel senso era comunque un cambio, non dico programmato, ma quasi, perché sapevo che comunque Bandinelli rientrava da un periodo di inattività, aveva avuto qualche problema e quindi non poteva sicuramente reggere i 90 minuti. Dall'altra parte, nel ruolo, ne abbiamo parlato ieri in conferenza, Deli era il sostituto naturale. Ho scelto di partire con un centrocampista un po' più interdizione, che potesse darci un po' più di quantità, di aggressività in avanti, per poi dentro la partita mettere un giocatore con caratteristiche diverse, più qualitativo. Quindi il cambio è stato molto legato a un aspetto di minutaggio, non legato assolutamente a una prestazione non di livello. Sì, ma la gestione è molto facile, c'è una lista nello spogliatoio, e Popov e Saporiti erano i primi due rigoristi, è chiaro che lì poi secondo me aveva molte sensazioni, di solito ne diamo due, è entrato Stime che ne ha calciati parecchi. È stata una scelta che stavamo valutando la panchina durante il controllo del VAR, se cambiare rigorista, perché poi in quel momento credo che il rigorista sia un po' condizionato dall'errore e rifarglielo calciare potrebbe essere un problema. Io sono onesto, in quel momento credo che se l'allenatore si mettesse a sbraitare dalla panchina farebbe più confusione che tutto il resto. I ragazzi, come hanno fatto la scelta migliore, avesse calciato ancora Stime sarei stato altrettanto tranquillo. Hanno scelto Bogdan di calciarlo ed è andata, almeno per il calcio di rigore, nel migliore dei modi.
1: Queste le parole di Andreoletti, pausa e poi torniamo e lo facciamo anche con i vostri messaggi.
3: Incontro azzurro, spot.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Incontro Azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49. Risponde Cero Folini.
5: Incontro Azzurro.
9: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
10: Solo la polizza auto?
9: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
10: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
9: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
11: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
5: Incontro Azzurro.
1: 19:29, seconda parte di Incontro Azzurro. Tanti messaggi ci stanno arrivando al 388 30 300. Allora partiamo con i vostri commenti. Ci scrive Michele da Ponte Buggianese: il Palermo ha dominato ma il cammino è ancora lungo, tra l'altro speriamo di mantenere e migliorare se possibile la tenuta fisica perché ci sarà da correre parecchio. Forza Empoli. E poi ancora buonasera, ci chiedono informazioni per i pullman per Ascoli e vediamo se ci saranno. Ovviamente vi terremo aggiornati.
0: Al momento non abbiamo news, ma vi promettiamo che su empolichannel.it appena abbiamo qualcosa anche da parte dell'Unione Clubs eccetera.
1: Esattamente.
0: Andiamo a scrivere.
1: Per l'ultima trasferta furono fatti, per la trasferta di Modena, proprio da parte dell'Unione Club, quindi ovviamente su empolichannel.it vi teniamo aggiornati. Che tristezza essere dentro a questo brutto vortice e non uscirne più. E poi ci chiede il nostro ascoltatore se Davide Nicola, un argomento un po' off topic, salverà anche il Venezia. Se vogliamo un breve commento inciso.
0: Ma sai, io il Venezia l'ho visto un pelino ieri, mi sembra una squadra che va all'arrembaggio e prendere contropiedi reali. Ora Stroppa io non so quante volte
1: davvero
0: è salito dalla Serie anch'io. B e è stato poi esonerato. Mi ricorda un po' Inzaghi, sono quelli specialisti della categoria, cioè dovresti prenderlo per andare in A e sì, poi salutarti perché...
1: Ho visto due partite contro la Lazio e contro il Lecce e dall'inizio pensavo che fossero due partite indirizzate per il Venezia per l'occasione che aveva creato,
0: ma
1: poi
0: sai,
1: non riesce
0: poi
1: mai a
0: ma non è equilibrato,
1: non è esatto, manca
0: crea ma concede tantissimo davanti. Ora ieri ha fatto gol, hanno annullato uno se non sbaglio, insomma c'ha dei pipponi importanti, detto proprio in francese, e dietro non mi sembrano un granché, insomma si parla sempre di giocatori, quindi Stroppa sì, ma anche giocatori boh, non lo so valutare se Nicola ce la può fare. È un'impressona, secondo me
1: è difficile, sicuramente. Max ci scrive: la rosa è troppo corta e Magnino Braccetto lo mettono perché vedere Curto, Romagnoli e Cauz tutti e tre insieme non ci possono stare. Adesso analizziamo anche il lato difesa, sono tre lenti dove vengono saltati da ogni azione, la coperta è corta, ma Indragoli diciamo ci chiede un punto interrogativo, che fine ha fatto?
0: Ragazzi, io non lo so.
1: Allora, è un po' un oggetto misterioso in Dragoli. Mi piaceva aprire questa parentesi e ci sarei arrivato.
0: Sì, ragazzi, io non lo so, cioè, non so che dire. Non ho mai giocato, a parte una partita con Dionisi,
1: sì, lo scorso anno,
0: in nessuna gestione. credo abbia fatto quella partita e poi qualche spezzone o la Coppa Italia a Pisa
1: è subentrato
0: in Coppa e comunque lì ha giocato. E ragazzi, che vi devo dire, io non lo so, evidentemente ho ritenuto un giocatore non all'altezza in questo momento, perché se non viene fatto mai giocare da nessuno non è che ha problemi fisici, non ci sono altre problematiche, quindi viene non ritenuto all'altezza, però a un certo punto credo evidentemente nell'allenamento non dà le risposte. Certo, mi viene da dire, se qualcuno ha delle risposte mega galattiche in allenamento e poi in partita fa quello che fa, forse non lo so. Che sai, ci sono anche gli animali da partita, ci sono quelli che in allenamento non li noti, poi li butti nei 90 minuti e sono un'altra cosa. Non so che dire, non è, evidentemente è un giocatore che non è ritenuto pronto per, in questo momento, per fare il titolare, ma solo l'alternativa. C'è poco da fare.
1: La domanda è giusta, in effetti ce lo stavamo domandando anche noi, perché andare
0: però
1: in difesa.
0: Sono d'accordo, c'è tre giocatori molto alti in difesa, l'uno contro uno soffrono. Non è che Magnino soffre meno però nell'uno contro uno, ma perché non è la sua posizione, anzi forse è la parte in cui in questo momento ha avuto più difficoltà, dalla sponda che gli fanno a Ruocco per fare quel tiro da 40 metri che poi ha il dribbling nello stretto, lo spalle alla porta, perché lì non è il suo. Sì, manca forse quello che a volte è stato, quando io piangevo perché Pezzella veniva messo lì nel mezzo, o quello che faceva Berezinski a volte nei tre di difesa invece di andare sulla fascia, cioè un giocatore in quel modo lì, perché poi se tu hai tre alti,
1: esatto, che nascono comunque difensivamente,
0: devo dire che Andreoletti ci ha provato a fare andare su Curto e Kautz, però poi dopo devono anche tornare, capito? Un conto
1: E Kautz lo fa già secondo me con una propensione diversa, l'abbiamo visto in effetti due o tre volate, riesce anche a ritornare a un passo diverso rispetto
0: a Curto, ma per caratteristiche, non per altro. Quindi anche lì sono d'accordo, un elemento in quel modo faceva comodo tante cose, ora come ora. Chiaramente lo sappiamo che la rosa è un pochino corta.
1: Che poi qui si apre anche, secondo me, un punto interrogativo interessante, nel senso che se la difesa dovesse rimanere quella che è, oppure dovesse esserci un cambiamento con l'inserimento di Indragoli, una supposizione che facciamo, e lo spostamento di Pagnino a centrocampo con il ritorno di Yepes, si apre o si può aprire un ballottaggio, secondo te? Perché a quel punto lì...
0: Ma non me lo spostare Biondini, spostare Biondini di lì. Perché mi volete spostare Biondini di lì? E quello è un problema, ragazzi.
1: Più che altro, aspetta, ti fermo e poi ti lascio continuare. Cioè, se vuole giocare con due punte, quindi rimarrebbe soltanto un posto per Saporiti, o Saporiti verrebbe spostato in avanti, come abbiamo visto in
0: un'ultima
1: partita?
0: No, ma puoi mettere Biondini, Yepes e Bandinelli.
1: E Magnino?
0: E nei tre. E lo metti dietro.
1: Lo metti dietro.
0: Ragazzi.
1: Quindi è più un'esigenza per far...
0: che si fa?
1: No, infatti volevo introdurre, perché se Magnino dovesse essere ristabilito a centrocampo,
0: non è... Vedi anche Sisei a destra come rende di più, ma perché te pensa che se te sei destro, ma solo la difesa, c'è un'altra postura se uno ti attacca, se tu sei destro e uno ti attacca, se un destro che sta a sinistra, sulla corsia di sinistra, e uno ti attacca, con che piede vai a contrastare?
1: Certo. No, su
0: con il destro. Allora vai in difficoltà. C'è anche solo un discorso di postura, di protezione. Sulla destra, se uno ti va sul fondo e te sei destro, se uno è estero destro, proteggi meglio. Pensa se sei destro, no?
1: Sì,
0: non sei mancino.
1: Sì.
0: Pensa uno che tu sei sulla fascia destra, non arriva sul fondo e proteggi di destro. Pensa che vai di qua, ti senti più debole a proteggere col sinistro. Cioè, ma queste sono cose veramente che sono basilari. Quindi, quando dice Andreoletti, giustamente, mettiamo ognuno nel suo ruolo. Bene, non sono convinto che spostare Biondini sia una cosa positiva. Ecco, si diventa un altro punto interrogativo. Vediamo però, vediamo, tanto finché non lo vediamo con con Iepes o eventualmente un Magnino, quindi con un centrocampo diciamo completo, corposo, e non lo possiamo valutare in maniera veramente obiettiva.
1: Che poi in questo momento Saporiti appunto sta giocando nei due davanti, però se poi l'idea di Andrea Oletti di giocare con due punte vere e proprie, quindi non con questi giocatori ibridi affiancati a una punta, ci sarebbe anche una sovrabbondanza, considerando che poi Saporiti un ruolo in questa squadra la deve trovare.
0: Se, guarda, ti dico una cosa.
1: No,
0: Saporiti non lo deve avere un ruolo in questa squadra. Deve fare Saporiti.
1: No, nel senso, una titolarità volevo dire.
0: Deve fare Saporiti. Io sono uno all'antica, quindi ho dei retaggi. Sono un boomer del calcio. Ho dei retaggi. Cioè, gli vogliamo dare più compiti o più libertà di ragionare? O è solo
1: quello? Andrea Oletti su questo è stato chiaro.
0: Appunto, ti dico, non lo incasellerei in un ruolo. Saporiti dà un po' noia lì fra le linee, svaria, però poi se mi deve andare a fare pressing su uno perché deve andare a uomo su quello, poi dopo il grosso, ma il calcio di oggi non è che lo fanno tutti, bisogna farlo anche noi per forza, perché sennò ci infrischiano in un altro modo, detto male, però è un peccato, cioè sono ragionamenti che veramente fanno male perché ma il calcio di oggi, ripeto, non è un discorso dell'Empoli o di altro. Ci sono anche dei posti, vedi, e magari ne fai 4 sabato all'Ascoli, dove si ragiona, poi ne parleremo, poi avremo un collega, quindi ne parleremo, si ragiona in altri modi, ecco, quindi sai, è così, però io Saporiti li farei fare i Saporiti.
1: Grazie a Max che ci ha aperto varie suggestioni.
0: Grande Max,
1: con
0: numero
1: questa
0: uno.
1: Sua analisi che ci ha lanciato. 19:39, ci andiamo ad ascoltare la seconda parte delle parole di Matteo Andreoletti.
2: Ma mi sarebbe piaciuto regalare al pubblico almeno un punticino, sapevamo che sarebbe stato molto difficile, però il calore del pubblico si è sentito, ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno applaudito, e questo è qualcosa che per quanto mi riguarda in questo momento è qualcosa da tenerci stretto, vuol dire che l'amore dell'Empoli va sopra le vittorie e sconfitte. Dobbiamo essere bravi a mantenerci vicini ai nostri tifosi, sia con risultati, che è la cosa più semplice, ma soprattutto con le prestazioni. Ripartiamo da qui, perché se siamo tutti uniti allora davvero possiamo pensare di centrare i nostri obiettivi. L'avevo detto ieri, anche questo era un po' una verifica, no? Per vedere a che punto eravamo, a che punto potevamo, e gli spunti ci sono, insomma gli spunti sono stati che quando abbiamo la palla, se stiamo dentro il nostro spartito, abbiamo le qualità per impensierire squadre anche forti come il Palermo, l'abbiamo fatto un po' troppo poco e potremmo farlo meglio, ma quando l'abbiamo fatto, secondo me, quelle poche volte siamo riusciti a farlo, abbiamo creato pericolo. Dobbiamo sicuramente, ne parlavo prima, migliorare dal punto di vista difensivo a livello di squadra, perché non possiamo permetterci contro nessuno di difendere i 70 metri, e questo è sicuramente l'aspetto più da migliorare per quanto riguarda la partita di oggi.
1: Queste le parole di Andreoletti, 19:40. Prima di andare con l'ultima pausa, leggiamo l'ultimo messaggio di questa seconda parte, poi ovviamente entriamo nella terza parte, parliamo di Ascoli, ma lo facciamo anche insieme ai vostri messaggi. Ci scrive Rosario, che salutiamo. Ciao ragazzi, personalmente Palermo fa testo fino a un certo punto, per quanto 35 tiri siano allarmanti. Le prossime 4 partite stabiliranno quanto bisognerà preoccuparsi realmente. Una delle note positive di sabato è Seghetti. In un campionato di sofferenza come quello di quest'anno, il portiere determinerà tanto. Un abbraccio.
0: Sì, sono d'accordo, bravissimo Seghetti, ma non l'abbiamo mai messo in dubbio, ma sappiamo e siamo consapevoli che è un portiere che deve crescere. Se io quest'anno metto in porta Seghetti, so che farà degli errori e so che farà delle grandi partite. Magari parte e fa 3 buone partite e 2 errori, poi farà 4 buone partite e un errore, poi farà 7-8 buone partite e un errore. Cioè, questo funziona il giovane, ma è come uno che va a lavorare, impara piano piano, cioè, ma tutte le cose si imparano piano piano. E il portiere è il ruolo che ha bisogno di giocare più di tutti, e giocare in Serie C non è giocare in Serie B, perché la castagna te la tirano a una velocità tripla, la precisione del tiro, cioè ce n'è uno su 10.000 di gol come quelli che ha fatto Ruocco in Serie C. Se te anche l'affrontare le uscite, le situazioni, cioè le impari solo giocando, che uno ti arriva, magari arrivano in 2 contro 1, cioè una volta, 2 volte, 3 volte, alla fine sai sempre come metterti, anche se te lo dice l'allenatore dei portieri in allenamento, capito? Quindi cioè, facciamolo giocare, facciamolo sbagliare, facciamoli fare delle grandi prestazioni come quella che ha fatto contro il Palermo. Peccato che non sia servita, perché sarebbe stata tanta roba.
1: Eh sì, una prestazione davvero eccezionale da parte del classe 2005 dell'Empoli. 19:42, ci fermiamo, poi torniamo per la terza parte, parleremo di Ascoli e lo facciamo anche con i vostri messaggi.
11: Incontro azzurro, spot.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un cascai!
14: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta!
14: Anche sabato e domenica.
15: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: Incontro azzurro.
16: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
15: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
16: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
11: Incontro azzurro.
17: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
16: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
17: Quindi il tempo lo recupero davvero?
16: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
11: Incontro azzurro.
18: Devi frangere una piccola quantità di olive, ma non sai come fare?
19: A Vinci c'è il frantoino dell'antico podere Gremigneto.
18: Il frantoino accetta anche piccole quantità di olive, a partire da 40 kg, per una spremitura a freddo fatta con grande cura del prodotto, grande esperienza e garanzia che le vostre olive non vengano mescolate ad altre.
19: Inoltre, se non avete olive, ma amate il buon olio toscano tipico del Montalbano, al frantoino trovate la vendita diretta di extravergine biologico di propria produzione.
18: Azienda agricola Il Frantoino, dell'antico podere Gremigneto, nel cuore di Vinci, a 300 metri dal centro, in via Piagge 40.
19: Per informazioni 0571 56 616.
11: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
18: Incontro azzurro.
1: 19:45, terza e ultima parte di Incontro Azzurro, come sempre l'ultima parte dedicata agli avversari dell'Empoli, questa settimana dedicata all'Ascoli e di Ascoli. Ne andiamo a parlare con Valerio Rosa del Resto del Carlino. Valerio, buonasera, ben ritrovato.
20: Ciao, ciao, buonasera a voi, ben ritrovati.
1: Valerio, grazie per aver accettato l'invito. Parliamo subito di Ascoli, un inizio promettente e anche molto importante, 3 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, quinto posto in campionato a quota 11 punti, diciamo un Ascoli che arriva da un ottimo stato di forma in vista di questo appuntamento contro l'Empoli.
20: Un Ascoli che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dei playoff vinti in Serie C, delle neopromosse, quella che sta andando meglio, e questo entusiasmo naturalmente sta portando anche dei buoni risultati, senza illudersi troppo, però insomma la squadra gioca con lo stesso spirito con cui giocava lo scorso anno in terza serie, e anche se il campionato di B è decisamente molto più competitivo, con avversari anche molto attrezzati, diciamo che insomma i bianconeri se la stanno cavando bene. Come dicevi giustamente tu, il cammino finora è stato molto positivo, c'è addirittura anche un po' di rammarico per alcuni risultati che potevano essere diversi, però insomma va bene così. Anche il mister, anche nella conferenza del dopogara, della dopo partita giocata contro il Südtirol, ha confermato insomma i progressi di questa squadra, che anche a livello di fisicità, perché la Serie B è decisamente diversa soprattutto in quel senso, ce la sta cavando bene.
0: Sì, ciao Valerio, buonasera. Io sono un grande fan, devo dire la verità, di questo Ascoli e soprattutto di Mister Tomei, perché io lo definisco uno degli ultimi, anzi l'ultimo dei Moicani, perché è uno dei pochi ormai che gioca con il possesso palla, spesso quasi sempre con la difesa a 4. Ci racconti un po' come gioca questo Ascoli, anche per i nostri ascoltatori, insomma.
20: Sì, è vero, del possesso palla la sua forza, a volte anche un po' esagerato, no? Questa sensazione che parte da dietro con i difensori bassi all'altezza dell'area di rigore, che si scambiano il pallone con il portiere, correndo anche dei rischi a volte anche inutili, però poi quando esci dal pressing degli avversari hai il campo aperto e naturalmente riesci a far male con gli esterni in particolare, soprattutto lo scorso anno Duffizi e Silipo sono state le armi letali di questo Ascoli, che partiva da dietro e naturalmente poi si trovava ampio spazio per i due esterni. La stessa cosa sta riuscendo quest'anno, anche se ormai il gioco di Tomei lo conoscono un po' tutti, quindi ci sono sempre raddoppi sulle fasce, c'è sempre molto pressing anche a centrocampo nel fulcro del gioco, l'assenza di Rizzo Pinna, che lo scorso anno fu determinante in tante situazioni, confermato dall'Ascoli e poi ceduto al Brescia, naturalmente è una pedina in meno lì sulla tre quarti, perché poi con questo gioco di possesso palla e di verticalizzazione il ruolo del trequartista è fondamentale. In questa prima parte del campionato Tomei non ha potuto neanche utilizzare Tommaso Milanese, che lo scorso anno ha realizzato anche tanti gol in questo ruolo, perché nell'emergenza sulla fascia per l'infortunio di Alagna Milanese è stato schierato terzino destro praticamente fino a sabato scorso, e poi da sabato è entrato Oliveri nel ruolo di terzino destro e nel frattempo è stato acquistato anche Venuti, ex Sampdoria, che probabilmente avrà un po' di spazio proprio nella partita di sabato prossimo contro l'Empoli, proprio per cominciare a dargli un po' di minutaggio, magari a partita in corso, magari non dall'inizio.
1: Valerio, prima di salutarci, un Ascoli che in casa ha sempre fatto risultato, ti chiedo quanto sta influendo anche la spinta da parte dei tifosi.
20: Ma guarda, il fatto di essere riusciti a ricostruire la curva sud dopo 10 anni dal terremoto del 2016, che rese inagibile il settore più caldo della tifoseria e che in questi 10 anni era rimasto inutilizzabile, per prima sostituito con una tribuna mobile, poi chiuso definitivamente proprio per mettere i lavori della nuova curva. Il ritorno di questo settore ha portato a un numero di abbonati incredibili. L'Ascoli ha più di 13.000 spettatori a partita quando gioca in casa, quindi diciamo il fattore pubblico è diventato, non dico determinante, ma certamente l'apporto dei tifosi è un'arma in più tra le mura amiche, tifosi che vanno anche in trasferta, a Bolzano ce n'erano quasi 700, ma che in casa si fanno sentire molto di più, e questo naturalmente dà una grossa spinta alla squadra, a volte anche li responsabilizza anche troppo, no? Avere così tanto pubblico che ti guarda, certo. Magari ti porta a fare cose magari non con la stessa precisione ma con un po' di frenesia, ma certo è che insomma avere così tanta gente allo stadio è anche un segnale di appoggio, di unità di intenti verso quella che comunque sarà l'obiettivo stagionale, che è la salvezza, mantenere la categoria. Questo è il primo obiettivo sicuramente di questo Ascoli.
1: Grazie a Valerio Rosa, giornalista del Resto del Carlino. Grazie mille Valerio, buona partita,
20: grazie,
1: buon lavoro.
20: Grazie a voi, se venite ad Ascoli ci vediamo sabato, buona serata.
1: Grazie Valerio. 19:51, prima di proseguire con i vostri messaggi ci andiamo adesso ad ascoltare le parole di Edoardo Saporiti.
3: Dovevamo magari anche essere più bravi a ripartire, quando il secondo tempo, anche dopo l'1-0, abbiamo avuto qualche palla per fargli male, io stesso ho sbagliato, sono stato poco lucido, però diciamo che pressandoli, cercando di portargli più uomini addosso ai loro giocatori, potevamo arginarli, però comunque sono una squadra forte e faccio i complimenti a loro. Lo ringrazio, mi ha parlato il mister, sono molto contento e spero di ripagarli in campo. E, no, bene, dai, ci sta dando delle nuove indicazioni, cerchiamo di seguirlo, abbiamo lavorato per la prima settimana e dobbiamo continuare a lavorare perché comunque adesso sabato ci aspetta un'altra partita molto difficile, quindi cercheremo di prepararla al meglio. Sì, dobbiamo limitare al minimo gli errori. Dobbiamo essere più bravi a gestire magari alcune situazioni con la palla, senza palla, dobbiamo essere più bravi, dobbiamo crescere da questa partita. In settimana analizzeremo gli errori e ripartiremo subito da lunedì. Ma ripartiamo sicuramente dallo spirito, dalla voglia di non mollare mai e dalla voglia di rimanere aggrappati al risultato fino all'ultimo e che siamo un grande gruppo. Diciamo che il mister non ha dato grosse indicazioni, il primo l'ho calciato io, il secondo è entrato Steven, se la sentiva di calciarlo, poi l'ha sbagliato. Poi non è bello mettersi magari a litigare con un compagno su un dischetto, quindi Bogdan se la sentiva e io non mi sono intromesso perché magari metti anche pressione a tuo compagno e quindi va bene così. Sì, diciamo di sì, sono contento perché comunque ho grandi responsabilità, è una cosa che mi deve valorizzare anche a me stesso, cioè devo valorizzare anche me stesso, devo essere bravo io in campo magari a cercare di aiutare i miei compagni il più possibile e poi cercare di far dare più assist, gol o comunque aiutare i miei compagni in qualsiasi maniera.
1: Queste le parole di Saporiti, che ha risposto anche alle dichiarazioni di Andreoletti, ovviamente positive per il numero 10 dell'Empoli, responsabilizzare quello che rappresenta un po' il leader tecnico della squadra. 7 minuti alla chiusura e la chiudiamo con i vostri messaggi rispondendo alle vostre domande. Alessandro, c'è un messaggio per te. Pensi che quest'anno ci sarà un'involuzione di spendi o è ancora presto per giudizi? Lo vedo un po' giù fisicamente e forse anche moralmente, magari mi sbaglio. Vedo invece molto bene Saporiti adattato in attacco.
0: No, scusate ragazzi, Spendi è entrato nel secondo tempo e non sta bene, cioè
1: stava recuperando,
0: esatto, infortunio, quindi lo avete visto un po' sottotono, ma a parte che si è procurato un rigore, l'ha sbagliato, ma quello ci sta, fa parte del gioco. Ma se l'è procurato, è entrato secondo me non malissimo, ma ragazzi, e viene da un infortunio, quindi un infortunio in cui bisogna stare attenti a preservarsi, perché comunque la fascia plantare devi andarci cauto. Però io non, cioè, per forza l'avete visto un po' sottotono, è entrato a partita in corso e è reduce da un infortunio. No, non vedo niente di tutto questo al momento.
1: Ho sempre simpatizzato l'Ascoli per via dei grandi campioni che ha avuto nella sua storia. Vi ricordate per esempio del Cobra Andrea Soncini e del mitico Papa Vaigo? Poi un invito per andare a recuperarlo che merita, l'esultanza storica. Non so se ti ricordi di questi grandi campioni e se ce ne hai altri da buttare in mezzo alla mischia prima di
0: proseguire. No, non ce n'ho altri, ma è una squadra che mi lascia indifferente. Sicuramente a me piace molto il suo allenatore in questo momento, è un allenatore che a me piace molto, era storico vice di Eusebio Di Francesco, Tomei, e ti ripeto, fa un calcio un po' vintage che ora non va più di moda, col possesso palla. Vedi anche il nostro, insomma, nostro collega ci fa venire un po' i brividi, no? Però bisogna passare anche da lì se si vuole fare un bel calcio e valorizzare anche i giocatori, quindi non mi resta indifferente. Soncini è l'allenatore adesso della nazionale femminile, tra l'altro, quindi sta continuando a fare la sua carriera nel calcio. No, una squadra che mi lascia indifferente, mi piace particolarmente il suo allenatore adesso,
1: quello attuale. Ci scrive anche Tiziano da Castagneto Carducci che la rosa non è all'altezza della Serie B, non lo dice nessuno, io ve lo dico e lo avevo già detto, abbiamo fatto andare via il migliore allenatore in assoluto e lo vedevamo in casa, immagino riferendosi a Guido Pagliuca. Detto questo, è chiaro che con questa rosa ci vorrebbe un mago più che un allenatore, mi dispiace tanto, ma se la società Empoli non ritorna a fare quello che ha fatto per renderla una società punto di riferimento di tutta Italia per le società di provincia, è dura, anche perché scendere in Lega Pro sarebbe la fine.
0: No, ma l'Empoli sta facendo quello che ha sempre fatto quando aveva questi mezzi, e quindi negli anni in cui ha fatto la Serie B si è salvata in Serie B, ha fatto campionati di media classifica in Serie B, cioè non è una novità. Poi è arrivato Maurizio Sarri e ha iniziato un ciclo incredibile, però è un Empoli che ha sempre fatto questo. Poi ci sono stagioni che vanno meglio, ci sono stagioni che vanno peggio, e siamo forse probabilmente rispetto a quegli anni là in una situazione in cui ovviamente i budget sono ancora più risicati, quindi è chiaro che la rosa aspettiamo a definire inadeguata, sicuramente è corta, questo è chiaro. E poi sul valore vediamo, perché stiamo trovando anche dei giocatori importanti, Biondini, Higan, che anche lui è stato fuori per infortunio ma è stato determinante nelle prime giornate, quindi
1: sì, anche perché il valore non si costruisce poi con le figurine o comunque
0: soprattutto se ci sono giovani, poi le costruisci man mano.
1: Esatto. Palermo forte oppure Empoli troppo leggero in difesa? Questa è la domanda di un nostro ascoltatore.
0: Tutte e due.
1: Cinico, preciso. Tutte e proseguiamo. Due. Buonasera a tutti. Ho preso la trasmissione soltanto
0: ho preso
1: ora.
0: La traversa.
1: Ho preso la traversa. Stavo per dire gergo calcistico. Comunque volevo ribadire il concetto. Ripreso anche dallo speciale Serie B, che l'allenatore è stato troppo sfrontato adottando una brutta presunzione nell'andare a prendere alti giocatori palermitani, esponendosi ad imbarcate incredibili 7 contro 3 e via dicendo fin da subito. E i correttivi invece sarebbero stati doverosi. Con Pagliuca giocando con forse avresti perso, ma non così male sicuramente.
0: Nello speciale Serie B chi c'era, quello che aveva detto che il closing era il 7 ottobre? Non lo so, ditemelo voi.
1: No, speciale Serie B, scusa, Sport Italia.
0: Sì, c'era quello, c'era, sì, 99 su 100 c'era quello che ha detto il closing era il 7 ottobre, gli informatissimi, quanti messaggi avete mandato.
1: Allora è ufficiale.
0: Allora, ripeto, l'abbiamo già detto, ci sono delle cose da rivedere e su questo anche la fase difensiva, ma l'abbiamo sentito nell'audio di Andreoletti, non si può difendere a 70 metri, quindi oltre che a un gioco offensivo che magari lui vuol portare, però non vuol far questo e non è contento di come hanno lavorato sul campo, quindi dovrà lavorare su questo, diamogli tempo per vedere un Empoli più equilibrato, perché mi piace perché Andreoletti non nasconde mai niente, cioè è molto diretto, ha detto che non voleva difendere i 70 metri quel modo lì, non si può fare, quindi sì, ok, andare avanti vuole essere più offensivo, ma non a questi livelli.
1: Assolutamente. Però Sport Italia ha anticipato le dimissioni di Pagliuca. Sì, l'abbiamo detto, ragazzi, l'abbiamo detto più volte, gli abbiamo fatto anche i complimenti, non sappiamo più cosa dire. Assolutamente, ci mancherebbe altro. L'abbiamo ripreso,
0: sto parlando di quello che si chiama come una marca di dolci surgelati con la A al posto della I al finale, ok?
1: Allora 19:59 siamo arrivati al termine di questo appuntamento di Incontro Azzurro. Prima di chiudere vi ricordo,
0: aspetta,
1: ovviamente
0: che c'è un messaggio di Sauro su Facebook, lo saluto, grande Sauro,
1: non mi stava
0: vi
1: caricando.
0: Saluto Alessandro e Niccolò, sempre forza Empoli, il vostro amico Sauro, un grande abbraccio a Sauro,
1: grande Sauro,
0: lo
1: abbracciamo assolutamente
0: i sabati o quando c'è la partita allo
1: non
0: stadio,
1: non mi stava caricando e quindi lo stavamo per perdere. Meno male c'è il nostro Alessandro Balmugi sempre prontissimo. Ovviamente l'appuntamento è per questo sabato 17 ottobre, come sempre il pregara partirà 45 minuti prima e quindi alle 14:15, alle ore 15 calcio d'inizio e radiocronaca di Alessandro Marinai e Alessandro Marmugi, poi ovviamente nel post gara rimanete con noi tutti i commenti dei protagonisti e l'analisi della gara stessa. Tra una settimana ci ritroviamo qui martedì 20 ottobre per un altro appuntamento di Incontro Azzurro. Grazie Emiliano Freschice che ci ha curato la parte tecnica, grazie ad Alessandro Marmugi,
0: grazie a voi, un saluto,
1: grazie a voi che ci avete seguito, un grazie anche da parte di Niccolò Pistolesi che vi augura un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lady.
4: Incontro Azzurro.

0: Baby, baby. La musica che cattura.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale, temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa, massime tra 21 e 24 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm cubici abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km orari. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km orari. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese

0: di prese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km orari. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km orari anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Lady, la musica che

0: Bentrovati, buon martedì 13 ottobre con il GR delle buone notizie. La prima ci porta a Milano, dove è stata inaugurata una nuova struttura dedicata alla ricerca scientifica. Human Technopole sta ampliando il proprio campus con un nuovo edificio che ospiterà laboratori dedicati allo studio delle malattie cardiometaboliche, oncologiche e neurodegenerative. Il progetto prevede anche nuove infrastrutture per l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati sanitari. Interessante anche l'attenzione all'ambiente, sono previsti oltre 190 alberi, circa 5.000 metri quadrati di verde e un impianto fotovoltaico. A Milano è stata realizzata anche una nuova isola pedonale vicino a una scuola nel quartiere De Angeli. L'obiettivo è rendere più sicuri gli ingressi e le uscite degli studenti, riducendo la presenza delle automobili e creando uno spazio più adatto alla socialità. Nel 2025 la città aveva già trasformato circa 20.000 metri quadrati di territorio in aree pedonali, arrivando a oltre 886.000 metri quadrati complessivi. In Sardegna circa 700 studenti di 16 istituti superiori parteciperanno al progetto Grazia 100, dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo premio Nobel. I ragazzi non si limiteranno a leggere i suoi libri, lavoreranno con scrittura, fotografia, podcast e performance. L'idea è trasformare un'attrice studiata sui libri di scuola in qualcosa di vivo e contemporaneo, permettendo ai ragazzi di reinterpretare le sue opere attraverso i linguaggi che conoscono meglio. La startup Tipiche, nata con l'Alto Sabino in provincia di Rieti, ha vinto il premio nazionale Prepararsi al futuro. La cooperativa lavora sulla fermentazione, sulle produzioni locali, sull'educazione alimentare, sulla valorizzazione del territorio. È un progetto interessante perché dimostra che innovazione e tradizione non devono necessariamente essere nemiche. Anche un piccolo paese può diventare il punto di partenza per un'attività capace di creare lavoro, valorizzare le competenze locali e attirare nuove generazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady. La musica che cattura.

0: la radio.
1: Come piace a te.
2: What

0: le 22 e 58 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
6: Lady, la musica che cattura.
0: E adesso un disco novità. Mario Biondi, Cocktail Blue. Disco novità su Lady.

0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Anche sabato e domenica.
4: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady. La musica che cattura.

0: bentornati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady. Ecco che torna la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Anche stavolta 20 posizioni, le più alte proprio dalla 20 fino al podio, e andiamo quindi subito a scoprire quali sono le nuove posizioni di questa settimana e soprattutto le nuove entrate e le nuove uscite. Sì, perché anche questa settimana ci lasciano due canzoni, in particolare Achille Lauro con la sua La città degli angeli, ma anche Chris De Sarandi con la sua Good Old Days. Andiamo quindi a scoprire quali sono le novità di questa settimana. La prima nuova entrata la troviamo subito alla posizione numero 20. Si tratta di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.
1: Numero 20.

0: Antonacci in collaborazione con Saif, che è stato pubblicato il mese scorso, una canzone che fa parte del 17° album in studio di Biagio Antonacci, che si intitola Mustang, una canzone che vuole essere un canto collettivo che unisce le persone con ritmo e valori condivisi, con l'obiettivo di trasformare tante voci in un'unica armonia. Andiamo però subito a scoprire altre canzoni all'interno della nostra classifica, e salendo di una posizione alla 19 troviamo Olivia Dean con Baby Steps.
1: Numero 19.

0: Olivia Dean, tra l'altro, recentemente coinvolta in un caso di plagio, non per questa canzone in verità, con una causa che è arrivata poco prima dell'inizio delle votazioni per le nomination dei Grammy 2027. Ricordiamoci che lei ne ha vinto uno invece proprio nel 2026, nell'edizione del marzo di quest'anno. Staremo a vedere. Nel frattempo l'abbiamo ascoltata con la sua ultima canzone, ma ecco che alla posizione numero 18 arriva la seconda e ultima nuova entrata. Ci sono Ariete e Angelina Mango, questa è Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.
2: Numero 18. Forse

0: Ariete e Angelina Mango insieme con il loro singolo Bella Vita, una canzone dove le due cantautrici vogliono unire le forze in un inno all'amicizia, alla crescita, ma anche all'accettazione delle proprie fragilità. Le abbiamo ascoltate come seconda e ultima nuova entrata alla posizione numero 18, ma ecco che alla posizione numero 17 perdono diverse posizioni, ancora una volta Saif, ma in questo caso insieme a Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 17.

e Bresh, contenuta anche all'interno dell'album Santissimo, il primo progetto peraltro ufficiale appunto del giovane Saif, che è stato pubblicato nel maggio di quest'anno. Continuiamo però con la nostra classifica, perché siamo così arrivati anche fino alla posizione numero 16, dove troviamo Miley Cyrus. Questa è la sua Best Persuade. Let's go.

0: Posizione numero 16 per Best Persuades, lei è Miley Cyrus e questa è la canzone che dà anche il titolo al suo decimo album in studio, dove è tornata un mix dance pop ma anche con atmosfere un po' più new wave, proprio come possiamo ascoltare da questo pezzo omonimo che ha fatto proprio da apripista a questo nuovo lavoro e che noi abbiamo trovato la posizione numero 16 della nostra Hit Lady. Ci fermiamo solo un momento ma torniamo tra poco con la nostra classifica.
1: Lady, Lady, disco novità.
0: Purple Disco Machine e Mick, Test My Luck, disco novità su Lady.

seconda parte della nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Avete appena ascoltato la posizione numero 15, come avete sentito, occupata dall'ultimo singolo e collaborazione tra Guè e Marracash, una canzone che si intitola Casini e che quindi la dice anche molto sui loro 30 anni d'amicizia, ma anche 20 di carriera condivisa e uscita pochi giorni prima dal loro doppio live a Milano. Insomma, una vera e propria celebrazione con questa canzone che questa settimana ascoltiamo in salita di 3 posizioni. Altra collaborazione invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

distanti, per certi versi anche molto distanti tra loro, non solo anagraficamente, ma che qua raccontano l'amore per due città che sono anche le loro città natali. Abbiamo infatti ascoltato la canzone Genova e Napoli, che già dal titolo insomma chiarisce in qualche modo l'intento del brano stesso. In salita anche loro questa settimana fino alla posizione numero 14, ma un altro duetto in salita è quello di Amica, loro sono Annalisa e

Madame per una canzone già contenuta all'interno Ma io sono fuoco, l'album di Annalisa, che adesso è uscito in questa nuova versione a doppia voce. Una canzone che vuole offrire un punto di riferimento nel momento magari di smarrimento che c'è dopo la fine di una relazione, che si può per l'appunto trovare in un'altra persona che ci accompagni. Questa amica arriva fino alla posizione numero 13 questa settimana, in salita di 3 posizioni. Ma ecco che arriviamo alla 12, dove invece perdono posizioni New Genea con la loro Carré. Numero 12.

dal napoletano Cadere è infatti un brano che descrive questa paura di cadere, dei momenti di fragilità di chi sente in quel momento il terreno muoversi sotto i piedi e per l'appunto cerca un appiglio, una mano. Abbiamo ascoltato Care nella nostra Hit Lady e siamo così arrivati anche alla posizione numero 11 questa settimana, occupata da Malcolm Todd, che perde 6 posizioni con la sua Earrings.

0: Prince, lui Malcolm Todd alla posizione numero 11 con questa canzone che parla anche della difficoltà di comunicazione e di un allontanamento emotivo all'interno di una relazione. Siamo pronti però a fermarci un momento per ritornare tra pochissimo con la nostra Hit Lady. Hit Lady, Hit Lady. È l'una e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Posizione numero 10 per la Costiera Amalfitana insieme a Nino D'Angelo e a Risa in questa contrapposizione tra Milano e la Costiera Amalfitana che insomma ha tenuto banco questa estate come tormentone estivo. Questa settimana lo abbiamo invece trovato alla posizione numero 10 in discesa di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. Ma la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady prosegue e lo fa anche con l'ultimo brano di Peggy Gou, questa è Woman.
1: Numero 9.

un inno dance intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa. Stiamo parlando della collaborazione che prende il nome di Woman tra la sudcoreana Peggy Gu e la cantante nigeriana Ayra Starr, cantante afrobeat e pop, per questo singolo sicuramente molto estivo che noi però continuiamo

0: La produzione, il tocco pop di Giuli con lo stile più intimo di Bresh, che danno vita a questa loro nuova collaborazione dal titolo Serenamente, che questa settimana troviamo in discesa di una posizione nella nostra classifica alla numero 8. Proseguiamo dunque la nostra hit lady, perché invece c'è chi guadagna fino a ben 7 posizioni questa settimana con la sua canzone, e parliamo del nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Numero 7.

0: primo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, sicuramente con sonorità belle e energiche, per una canzone che vuole parlare di quando bugie e verità si confondono. Abbiamo ascoltato l'ultima di Cesare Cremonini alla posizione numero 7 in salita questa settimana, ma ecco che arriva anche l'ultima di Elisa Kintsugi.
1: Numero 6.

0: Kintsugi, ovvero l'arte di riparare qualcosa che si è frammentato, rendendolo ancora più prezioso attraverso l'oro. Se ne parla ormai da qualche anno di questa antica pratica giapponese molto romantica e che Elisa prende a metafora in questa sua nuova canzone, che questa settimana troviamo addirittura in salita di 6 posizioni all'interno della nostra Hit Lady. L'abbiamo ritrovata e qui ci fermiamo per andare tra pochissimo invece a svelare le 5 posizioni più alte della nostra classifica. Hit Lady, Hit
1: Lady. Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: Parte con la nostra hit lady, posizione numero 5. Queste le Cat's Eye con la loro Animal, questo gruppo tutto al femminile ci canta questa canzone che ruota attorno alla dualità tra l'immagine migliore di noi che vogliamo esibire, più formale e controllata, e la parte invece più selvaggia, libera, incontrollabile, per l'appunto un po' animalesca, che teniamo nascosta. Le abbiamo trovate alla posizione numero 5 questa settimana, salgono infatti di 6 posizioni e andiamo subito a scoprire però la posizione numero 4, dove invece perde 2 posizioni Gianna Nannini con la sua Meraviglioso errore.
1: Numero 4.

0: Salvatore e Gianna Nannini, una canzone scritta con Dario Brunori che nasce proprio dopo un'intervista in cui lui ha espresso l'amore, insomma, per la mitica rocker toscana, e dopo la quale lei ha detto di essersi sentita così lusingata ad essere andata a trovarlo proprio per scrivere questa bellissima canzone. Meraviglioso errore, questa settimana perde il podio e la troviamo alla posizione numero 4 della nostra classifica. Arriviamo quindi alla posizione numero 3, dove addirittura invece perdono questa settimana il primo posto Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa

0: tante citazioni sia da parte di Fabri Fibra che dei Pinguini Tattici Nucleari su cultura pop, religione, ma anche disagio esistenziale nella loro Goya, che ha riscosso molto successo ovviamente anche qua su Radio Lady, e questa settimana arriva alla posizione numero 3 dopo essere stata però la prima proprio la scorsa settimana nella nostra classifica. Posizione numero 2 sale di 4 posizioni Ernia con la sua dedica.
1: Numero 2. Che nome dai d'un

0: dedica, una vera e propria dedica per l'appunto alla sua città dove ha mosso i primi passi, dove ha vissuto la sua vita, Milano. Dedica questa nuova canzone di Ernia che questa settimana è salita rapidamente alla posizione numero 2, a un passo dalla vetta, che questa settimana invece è occupata da lui, Ligabue, con la sua ultima Qualcosa per te.
1: Numero 1.

0: per te è la canzone più ascoltata questa settimana all'interno dei nostri programmi e quindi anche in cima alla nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate, in cui vi ho fatto ascoltare come sempre le 20 posizioni dalla 20 alla prima, con canzoni che escono, canzoni che entrano da queste posizioni. Quelle fuori questa settimana sono state La città degli angeli di Achille Lauro, ma anche Good Old Days di Chris de Sarandi. Io vi aspetto però la prossima settimana per un nuovo appuntamento con la nostra Hit Lady.
1: Era la Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: È l'una e 58 minuti.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Anche sabato e domenica.
5: Da Nissan Brogi e Collitorti, a Empoli, Pisa, Pontedera, Livorno, Viareggio, Grosseto e Pistoia. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Su Lady, Radio Compilation, Love.
1: Ed eccoci qua, ben trovati a un nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Io sono Cristina e come sempre ogni settimana ci ritagliamo un'oretta di tempo qua sulla nostra emittente per ascoltare solo musica d'amore, classici più o meno recenti, insomma, ovviamente che però hanno fatto parte un po' anche della nostra storia, come per esempio alcune delle canzoni che ascolteremo in questa prima parte, che inizia con Francesca Michelin e la sua Distratto, proseguirà con Elisa, gli Ostacoli del cuore insieme a Ligabue, canzone di 20 anni fa, quest'anno ho compiuto 20 anni, e poi torniamo agli anni 80 con Zucchero, la bellissima Diamante, e concluderemo con Adele e la sua Hello. Queste le prime quattro canzoni, iniziamo da Francesca Michelin.